con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali, sulla spiaggia fino al mare, spacco il tempo per filmare, vado torno, su e giù per tutto il giorno, dentro fuori, entro ed esco dal mio mondo, TikTok.

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

fiato più rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti

e ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione,

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

0: pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, vicinato tra i negozianti. Saronno, tangenzialina, stop alle code. Uboldo, l'arazzo e le autrici in piazza. E ancora Saronno, torna cinema sotto le stelle. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. A Saronno è tutto pronto per il protocollo del controllo di vicinato tra esercenti che il Comune vuole portare avanti in collaborazione con Ascom e con i commercianti dell'intera città, che sarà proposto anche a Confartigianato. Il documento, che presto verrà formalmente presentato alle due associazioni di categoria per la firma, è stato illustrato l'altra sera nell'ambito della Commissione Commercio dal Sindaco e dell'Assessore al Commercio. L'iniziativa mira in sostanza a individuare dei responsabili delle diverse vie città, i quali potranno raccogliere segnalazioni da inoltrare alle forze dell'ordine riguardanti sia i reati contro la persona e il patrimonio, come pure i vandalismi, l'incuria, le situazioni potenzialmente a rischio. I referenti di via potranno scremare le segnalazioni da inoltrare alla polizia locale e ai carabinieri. Non saranno quindi chiamati a svolgere alcun pattugliamento durante il giorno, potranno fare riferimento alla polizia locale. L'attività si inserisce in una serie di iniziative che il Comune vuole continuare a mettere in campo sul sempre delicato fronte della sicurezza urbana, con ad esempio nuovi incontri in programma nei prossimi giorni, sia in prefettura che in questura, per fare il punto sul caso Saronno. Dagli ultimi incontri con le ferrovie è poi emerso che vi è stato anche qualche ritardo nei lavori per la chimerica sede della polizia ferroviaria, che dovrebbe essere pronta per settembre. È stato anche suggerito al primo cittadino di emanare ordinanze ad hoc per evitare e prevenire le situazioni di degrado urbano e in particolare i bivacchi davanti ai negozi e sul sagrato della prepositurale. Più sicurezza e meno code, questo il teorema che l'amministrazione comunale sta realizzando lungo la tangenzialina di via Parma. È il tratto locale della Saronno-Monza, una delle arterie più congestionate della periferia, dove ogni giorno passano migliaia di automezzi, chi va verso la Brianza e chi cerca una connessione con la ex Varesina o vuole raggiungere lo svincolo autostradale della 9 Uboldo-Riggio. Il Comune ha varato un progetto da 800.000 euro, sono iniziati i lavori del secondo lotto del progetto di messa in sicurezza e potenziamento della strada provinciale 527, ovvero di via Parma e via Galli. L'obiettivo è rendere questo importante asse viario più sicuro, eliminando situazioni di pericolo che in passato hanno causato numerosi incidenti. L'intervento è finanziato con il contributo della Regione Lombardia e ha già previsto come primo passo il raddoppio della carreggiata di via Galli. Un altro intervento previsto riguarda la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali agli incroci con via Varese, via Piave, via San Pietro e via Gorizia, cioè lungo tutta l'arteria, mediante l'installazione di portali luminosi moderni. A queste iniziative seguirà il completamento in futuro della pista ciclabile di via Varese in direzione di Caronno per Tusella. Ultimo intervento previsto è il raddoppio della carreggiata di via Varese nel tratto tra via Archimede e la rotatoria con viale Lombardia, anche in questo caso con l'obiettivo di ridurre il traffico e le code in una zona molto congestionata. I lavori sono stati programmati nel periodo estivo, dopo la chiusura delle scuole, per cercare di limitare quanto più possibile l'impatto sulla circolazione. Uboldo, un arazzo nato da fili colorati, incontri, amicizia e condivisione, è arrivato fino a Roma per portare un messaggio semplice ma forte: dire no alla guerra e sì alla pace. È l'esperienza vissuta da un gruppo di donne di Uboldo che ha aderito all'iniziativa nazionale Tessere la pace, disarmiamo le città. Tutto è partito dalla lettura dell'appello del movimento. Donne amiche, semplici conoscenti, hanno deciso di mettersi insieme per trasformare un ideale in un gesto concreto. Sono così iniziati gli incontri, durante i quali, tra lana, cotone, stoffe, uncinetto e ricami, ha preso forma un grande arazzo dedicato alla pace. Bene, hanno incontrato questo gruppo vitale di donne proprio questa iniziativa che ha intrecciato fili di lana e cotone colorato, cucire stoffe di diversa fattura, ricamare con ago e filo, uncinetto e maglia, dicono. Un lavoro paziente, costruito settimana dopo settimana, che è diventato anche un'occasione di amicizia e confronto. Assieme, dedicando tempo e pazienza, hanno unito i fili della sorellanza in una trama con il chiaro obiettivo di trasformare un valore condiviso, quello della pace, in un'azione concreta. A Roma centinaia di donne provenienti da tutta Italia hanno esposto le proprie creazioni in una grande manifestazione dedicata alla pace. La piazza si è riempita di arazzi, tessuti a mano da donne che, come loro, si rifiutano di portare il linguaggio bellico alla quotidianità. A Saronno torna Cinema sotto le stelle. Anche quest'anno l'estate saronnese si arricchisce di uno degli appuntamenti più apprezzati dal pubblico. Dal 28 giugno al 31 agosto torna Cinema sotto le stelle, la rassegna cinematografica all'aperto promossa dal Comune, che accompagnerà cittadini e appassionati per tutta la stagione estiva nel suggestivo cortile di Casa Morandi. La manifestazione, inserita nel cartellone Saronno Estate 2026, proporrà un ricco programma di proiezioni che spazierà tra cinema italiano, europeo, internazionale, offrendo al pubblico l'opportunità di vivere il fascino del grande schermo in una cornice particolarmente suggestiva. I biglietti potranno essere acquistati online in prevendita fino ad un'ora prima dell'inizio della proiezione, oppure direttamente alla cassa dell'Arena a partire da 30 minuti prima dell'inizio del film. Il programma completo della rassegna sarà costantemente aggiornato al sito del cinema www.cinemasaronno.it. Giornata dei nonni a Saronno. Diverse iniziative e momenti di riflessione sui valori religiosi in santuario e in occasione della giornata mondiale dei nonni e degli anziani ci sarà un rosario all'altare di Sant'Anna che sarà in particolare dedicato a tutti i nonni e nipoti. Ci sarà poi una messa e acceso un cero. La giornata sarà organizzata in collaborazione con il Centro Aiuti alla Vita. Nei giorni scorsi è stato ospite in santuario, in un intenso incontro con la comunità, Don Mario Mostrabilini, missione di Fidei Donum della diocesi di Milano in Camerun, dove sta realizzando una chiesa parrocchiale e un centro pastorale scolastico. È possibile sostenere economicamente le sue attività. A Origgio, gratis in piscina. I residenti nati tra quest'anno e il 2012 avranno diritto a 6 ingressi gratuiti alla piscina Easy Village, 2 nel mese di giugno, 2 a luglio e 2 ad agosto, con esclusione dei giorni festivi, sabati e domeniche. L'accompagnatore adulto dei minori di 12 anni compiuti pagherà un biglietto scontato del 50% rispetto al prezzo d'ingresso. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina e Il Saronno. In studio Federica Batignani con Matteo Serenelli alla regia. Vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 25 giugno. Alle ore 9.30 e 17.05, Arte e Artisti con Teresa Santinelli e a seguire alle ore 10.05, ospite Sara Di Giovanni, artista. Alle ore 10.30 e 19.10, Fare Radio per Fare Rete, Gabriella e Gigi ospitano Lila Nigro. Alle ore 11.05, Pianeta Lavoro, Gabriella e Gigi ospitano Danilo Pagani, parchettista. Alle ore 11.30 e 18.25, Chuck e Sipario con Chiara e Aldo. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21, Lifestyle, a cura di Damiano Caron, Turismo ed Intelligenza Artificiale, ospite Luca D'Alessandro, founder UExpo. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone Smart TV scaricabile da Google Play e Apple Store, ed è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: gente
1: d'hier,
0: d'incœur
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
2: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB+ a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito

0: App Store. E allora cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
1: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
2: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
1: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: E Antonio alla regia. Oggi abbiamo con noi alcuni studenti dell'Istituto Zappa e il professor Stefano De Palma che li accompagna. Buongiorno, benvenuto.
3: Grazie, buongiorno a tutti, grazie dello spazio che ci dedicate.
2: Benissimo, allora l'argomento di oggi, professor De Palma, qual è? Sentiamo, tutti alla Scala.
3: Certo, sono venuto a parlare di un progetto che va avanti ormai da molti anni, cioè, si è interrotto l'anno scorso per ragioni logistiche, ma in realtà va avanti praticamente dal 2018.
2: Sì, infatti è un po' di anni che venite a parlarci appunto l'anno scorso di questo progetto.
3: Esatto, e diciamo che si svolge in collaborazione con il teatro alla Scala, e secondo il sogno di Piero Grassi, la Scala vuole da un po' di anni a questa parte, vuole avvicinare il pubblico giovane alle sue proposte, e quindi attraverso l'ufficio di promozione culturale propone alle scuole i biglietti a prezzo agevolato. Quindi noi tutti gli anni di fatto andiamo a vedere una prova d'orchestra dell'orchestra sinfonica, quest'anno diretta dal maestro Lorenzo Viotti, che è comunque un maestro importante, abbastanza celebre, giovane ma si è fatto un nome, un balletto. Alcuni anni il balletto era serale, quest'anno era nel primo pomeriggio, ma era lo stesso uno spettacolo ufficiale, non erano gli spettacoli apposta per le scuole.
2: Certo.
3: E poi un'opera lirica. Quest'anno invece dell'opera lirica abbiamo provato ad assistere a una proposta diversa, cioè un saggio dei cantori dell'Accademia di Perfezionamento dell'Accademia di Perfezionamento dei cantanti di opera lirica, diciamo, ecco. Erano tanti orientali, tanto delle voci poderose, e hanno eseguito una serie di duetti, diciamo, presi dalle...
2: Una cosa, cioè, erano praticamente le prove generali per poi alla sera fare lo spettacolo.
3: L'avevano organizzato proprio come una sorta di percorso attraverso i duetti di opere diverse, un percorso sull'amore, diciamo, per cui questo amori contrastati, oppure amori adulteri, oppure amori che sbocciano, insomma il filo conduttore era l'amore, e vi erano duetti appunto tratti dai Masnadieri, tratti dalla Bohème, tratti da Rigoletto, cioè da opere diverse, e sono riusciti a creare una specie di spettacolo.
2: Ecco, ti vorrei fare una domanda. Si sa che l'opera lirica è bellissima ma difficile da seguire, nel senso che questo tipo di canto non permette di captare, di tradurre tutte le parole. Come hanno reagito i ragazzi, o sono stati preparati prima?
3: No, certo, questi spettacoli prevedono sempre degli incontri preparatori, naturalmente.
2: Infatti.
3: Innanzitutto perché il linguaggio artistico non è ciò a cui magari sono abituati, non è molto pop, diciamo.
2: Ecco, sì, appunto.
3: Per cui prima di sentire la prova dell'orchestra sinfonica bisogna tendenzialmente far entrare nelle loro orecchie questa musica così complessa, che non vuol dire difficile, perché l'impatto emotivo c'è lo stesso, però è complessa, nel senso che è molto ricca, e quindi bisogna imparare ad ascoltare, insomma ci sono tante informazioni anche da dare prima di sentire una prova d'orchestra. Quest'anno abbiamo sentito la Leningrad di Shostakovich, che è la settima sinfonia, e insomma È d'impatto perché è una sinfonia di guerra, però è lo stesso un linguaggio che va capito, e ci ha aiutato un nostro collega musicista che ci ha proprio fatto una lezione tecnica proprio anche su alcune parti, una guida all'ascolto, diciamo, della sinfonia. È stato molto bello.
1: È una musica un po' più impegnativa della musica leggera che conosciamo tutti e che sentiamo ogni dove, insomma, in ogni dove, quindi insomma ci vuole un po' di preparazione.
3: Certo, anche prima del balletto è venuta una coreografa e ballerina e regista teatrale, diciamo che è un artista un po' a tutto tondo, e li ha fatti anche ballare siccome abbiamo visto un trittico, e tra i coreografi che proponevano le loro coreografie c'era Narin, che è un coreografo molto famoso che ha fatto che tiene lezioni di danza per avvicinare alla scoperta del proprio corpo e del movimento chiunque voglia iscriversi ai suoi corsi, nel senso che non devi necessariamente essere un ballerino. Infatti sul palco sono state invitate alcune persone dal pubblico a far parte della coreografia, insomma ha fatto delle cose molto originali, molto belle, molto particolari. Ecco, questa ballerina ha fatto ballare i ragazzi nel momento della preparazione, per questo hanno capito, come dire, a cosa stare attenti poi nel momento in cui eravamo lì a guardare. No? E da ultimo, appunto, il linguaggio dell'opera, sapevamo che avrebbero fatto questo percorso, allora li abbiamo preparati sulle trame delle opere, su questi momenti. Poi è chiaro che io pensavo che andasse il testo, di solito quando uno guarda l'opera lirica nei seggiolini c'è sempre il testo che scorre in sovraimpressione, questa volta non l'hanno messo, però ho messo su Classroom le opere da cui erano tratti duetti, quindi loro hanno potuto poi eventualmente recuperarli, diciamo, per riascoltarli.
1: Sì, poi bisogna appassionarsi anche alle opere, perché insomma sono un po' dei polpettoni, no? Cioè sono molto corposi, un po' pesanti da seguire magari rispetto alle nostre abitudini. Va bene, allora sentiamo il loro parere?
3: Beh, volentieri, li ho invitati apposta.
1: Certo. Allora iniziamo da chi parla per prima? Va bene, hai detto Viola, prendi il microfono qua, prego.
4: Allora, sì, buongiorno a tutti, sono Viola e ho partecipato anch'io al progetto, insomma, Tutti alla Scala. È stato, insomma, un progetto molto sia divertente che, insomma, affascinante, perché appunto è una cosa nuova che non avevo mai provato e ho avuto anche l'opportunità appunto di vedere La Scala, insomma, questo teatro alla Scala molto famoso di cui ho sempre sentito parlare, ma insomma non ci sono mai potuta stare. Devo dire che tra tutti gli spettacoli visti, quello che mi ha interessato di più, insomma, è stato il balletto. Appunto, io ho sempre avuto una passione per la danza sin da piccolina, quindi vedere balletti, cioè ballerini veri, insomma, professionisti, è stato molto molto interessante. Oltretutto anche con l'incontro fatto con la ballerina fatto, insomma, a scuola, è stato anche quello bello, insomma, divertente. Appunto ci ha fatto ballare, abbiamo provato questo Gaga che era, insomma, per poter attivare tutti i nostri sensi, molto molto molto bello, devo dire.
2: Bene, una bella esperienza, anche perché appunto, come dicevi tu, se uno non è mai stato alla Scala, non ha mai assistito dal vivo a uno spettacolo, è sempre emozionante, poi è una cosa che ricorderai tutta la vita.
4: Sì, esatto.
2: Perché è un'esperienza forte, bella, che coinvolge molto. Adesso sentiamo qualche altra ragazza.
1: Sì, volevo chiedere, continuerai ad ascoltare la musica classica o le opere o comunque...
4: Allora, devo
1: magari
4: dire
1: frequentare
4: che...
1: La Scala di Milano.
4: Devo dire che, insomma, la musica classica non è una tipologia che mi fa impazzire, insomma, come musica. Spero di riuscire l'anno prossimo, pur avendo la maturità, di poter partecipare comunque al progetto alla Scala, se sempre ci sarà, e quindi avere di nuovo la possibilità di andare alla Scala. Quindi, sì.
1: Poi si vedrà, insomma.
4: Sì, esatto.
1: Crescendo si vedrà. Chi vuol parlare adesso? Sara.
5: Vai, buongiorno Sara. A tutti.
1: Ciao Sara.
2: Sara, raccontaci la tua esperienza.
5: Allora, io dopo aver partecipato alle lezioni, siamo appunto ci siamo recati alla Scala e come alla Scala la prima volta abbiamo appunto visto l'esibizione dell'orchestra, che è stato, mi è piaciuto molto, anche se non era una cosa a me vicina. appunto la musica classica, però mi è piaciuto molto, e soprattutto il balletto, che io sono una ginnasta e non è proprio la stessa cosa, diciamo, però mi ha comunque affascinato moltissimo vedere dei professionisti lì ballare, divertirsi anche, soprattutto è una cosa bella, fantastica.
2: Bello, poi è sempre un linguaggio del corpo comunque, sia nella ginnastica artistica, la ginnastica sì, che fai, sia il ballo, sono sempre linguaggi del corpo, quindi se tu eri già nel settore hai aperto un'altra finestra, diciamo, per capire e apprezzare.
5: Assolutamente.
2: Sentiamo adesso
6: Swami.
2: Swami, raccontaci, prendi il microfono.
6: Buongiorno.
2: È tutto tuo, vai.
6: Ho partecipato anche a questo progetto Tutti alla Scala, è stato molto bello e interessante. Ho già partecipato a un progetto simile alle medie, quindi già conoscevo l'ambiente, poi io suono in banda, quindi sono già vicina al mondo della musica, opere liriche, quindi è stato davvero interessante anche vedere i balletti, che non è esattamente quello che faccio già in banda, ed è anche quello che mi è piaciuto di più, il balletto. Anche la formazione è stata bella con l'insegnante che ci ha fatto ballare, ci ha parlato un po' più nel dettaglio di quello che stavamo andando a vedere, i vari significati, è stato proprio bello.
2: Quindi un'esperienza positiva che magari rifarai ancora se avrai l'opportunità di partecipare o di assistere, quindi molto bello.
1: Poi normalmente i balletti hanno una musica anche un po' più leggera, no? Un po' più allegra, un po' più orecchiabile, tra virgolette,
6: sì,
1: no? E quindi piace di più, insomma, è più facile anche come musica. Va bene, adesso c'è?
2: C'è un po' di intervallo.
1: Facciamo un break musicale e poi continuiamo.

0: Bene, allora ritorniamo e ascoltiamo una precisazione che voleva fare il professor De Palma rispetto a quanto stavamo dicendo prima.
1: Sì, non... Il trittico di balletto a cui abbiamo assistito non è proprio un balletto classico come il Lago dei Cigni, Silvia o questi balletti classici o Le Corsair, ma è stato un trittico di coreografie, di coreografi e di danza moderna, per cui innovatori del linguaggio della danza classica, e sto parlando di McGregor, Milo e Naharin, che sono tre grandi coreografi. Diciamo che McGregor è un inglese e fa fare ai suoi ballerini delle coreografie che prevedono linee spezzate, i loro corpi ricreano linee spezzate rispetto alla danza classica, che invece è tutta tesa verso l'alto, no? Per cui salti, per cui le punte, per
2: gli slanci.
1: Gli slanci, esatto. Mentre in questo caso i corpi assecondano la musica è una musica contemporanea, naturalmente c'è dentro anche dell'elettronica, e questi corpi vanno a esplorare delle linee nuove, cioè linee di movimento nuove, proprio uno studio proprio sul movimento del corpo, per creare qualcosa di veramente inedito. Ma io invece era un danzatore classico e poi è diventato coreografo, e anche nella sua coreografia era molto malinconica, era una coreografia
2: triste,
1: sì, bellissima, dedicata a una persona scomparsa, e quindi c'era dietro anche un aspetto concettuale dietro quella coreografia, in cui alcuni ballerini erano dietro come una specie di velo, comparivano in scena come un rapporto tra i vivi e i morti, no? Attraverso il movimento vi è tanta danza classica, ma anche appunto sempre queste linee nuove, movimenti nuovi. E da ultimo Naharin è un coreografo straordinariamente innovativo, diciamo, e il movimento per tutti, abbattere tutto ciò che è, come dire, istituzionale, per cui la sua coreografia è iniziata già all'intervallo, no? C'è una luce accesa, il palco aperto, sipario aperto, e un ballerino ha iniziato così a saltellare in giro per il palco, sembrava si stesse scaldando, ma in realtà era lì davanti a tutti che faceva dei movimenti come per sciogliersi, ma in scena. E poi sono stati chiamati dei come dicevo prima, della gente dal pubblico, ma non prestanti ai tanti, anche anziani signore, ragazzini, cioè di tutto.
0: Robusti.
1: E sono stati, hanno capito cosa dovevano fare, cioè dal movimenti corali del corpo di ballo, loro hanno capito, assecondando i loro movimenti, sono diventati, noi li osservavamo dall'alto, sono diventati effettivamente parte della coreografia, no? Sono stati inclusi in questo movimento, no? Ed è stato veramente affascinante. Poi ha proposto una sua coreografia famosissima del corpo di ballo di Tel Aviv su una musica yiddish, e devo dire che è stato veramente, veramente emozionante. Loro citano sempre questo balletto perché effettivamente sono stati tre momenti molto diversi, ma effettivamente molto di impatto.
0: Bello. Certo, va bene. C'è Raffaele adesso che voleva dirci qualche cosa.
2: Ecco, Raffaele, gira il microfono, bene, vai.
3: Sì. Anche a me è piaciuto molto, come ha detto il prof, lo spettacolo di Naharin. Mi ha proprio coinvolto, poi alla scala sentiva bene, proprio ti coinvolgeva le emozioni, e mi piace molto che coinvolge tutto il pubblico, senza che una persona deve essere preparata alla danza classica o qualsiasi tipo di danza. Proprio il fatto che anche persone, mi ricordo una signora di 80-90 anni che saliva sul palco e ballava con i ballerini.
2: Pensate,
3: sì, questa cosa coinvolge tanto e ti lascia un segno che non tutte le esperienze lasciano.
2: Ecco, questo è bello, sì, è molto bello.
0: Beh, mettersi in gioco e proporsi comunque è una cosa, sì. No, bella, no, per tutti. Va bene, qualche altro vuole aggiungere qualche cosa? Abbiamo ancora qualche minuto.
1: Sì, rispetto a ciò che vorremmo fare l'anno prossimo, ecco, proposte per eventuali correzioni al progetto dell'anno prossimo, ecco, devo dire che questo insieme di duetti a cui abbiamo assistito non vale sicuramente quanto un'opera, che è vero che a volte possono sembrare, come dicevi tu, dei polpettoni tra virgolette.
0: Sì, cioè, il senso buono.
1: Ah, ok. Certo. Ma in realtà sono storie molto intense, molto coinvolgenti, sono piene, molto emozionanti, per cui in realtà l'impatto poi anche delle coreografie durante le opere, poi c'è dentro tutto, sono i costumi, le coreografie, i balletti, le scenografie, insomma.
0: C'è la storia dentro.
1: C'è la storia. Quindi i grandi libretti, anche, è anche più bello fare formazione prima, perché no, uno può leggere il libretto, può invitare direttori d'orchestra, coreografi.
2: Ecco ragazzi, vi devo dire che siete proprio fortunati, perché il vostro professore, professor De Palma Stefano, che è qui con noi, è talmente coinvolto, talmente appassionato, talmente partecipe a queste cose, che riesce a trasmetterla a tutti. Cioè, uno non andrebbe mai alla Scala a vedere un'opera lirica se non l'ha mai vista o se non gli interessa, ma proponendolo e facendovi capire il bello di quello che viene trasmesso, rimane coinvolgente, cioè apre proprio una porta che magari non avreste aperto mai, e questo è un grande vantaggio, è un grande vanto anche per voi, perché comunque dite: abbiamo un professore che ci ha fatto conoscere tutto questo mondo così bello, così affascinante, con questo linguaggio che va al di là della parola, ma attraverso il ballo, il canto, il movimento, come diceva lui, la coreografia, la scenografia, danno tanto, insomma, ecco, aprono proprio degli altri orizzonti.
0: Sì, poi non è detto che abbia un seguito, no, questa vostra prima esperienza. Io mi auguro di sì, cioè auguro che le cose belle siano portate avanti, no? Le belle sensazioni, le belle esperienze si possano replicare durante la vostra vita, però non lo sappiamo, quindi mi auguro e basta che possa essere davvero l'inizio di una, magari di una passione, di un interesse da portare avanti.
1: Posso fare io una domanda a loro?
0: No, prego.
1: Rispetto all'ultimo spettacolo a cui abbiamo assistito, questo dei duetti, secondo voi quali sono stati i punti di forza e i punti deboli di questo spettacolo? Ma così almeno anche per me che organizzo la formazione è interessante capire, avere un feedback, e se magari ci sta ascoltando qualcuno del servizio di promozione culturale della Scala,
0: certo.
1: Almeno,
0: dice, beh, bravi.
1: Almeno possiamo dare in diretta qualche consiglio anche a loro.
0: Certo. Quindi per il 2027 avete programmato di fare altre uscite?
1: Sì, sì, no, ma la mia domanda era effettivamente una domanda a cui mi piacerebbe sentire una risposta. Sì, poi nel 2027 andremo avanti sicuramente. Certo. Se abbiamo tempo, Gianni.
0: Sì, certo.
1: Grazie.
0: Abbiamo ancora 3 minuti.
4: Allora, per i duetti devo dire che all'inizio era un po' difficile comprendere ciò che dicevano, ma anche quando andavo avanti mi ricordavo certe cose che nelle lezioni aveva spiegato il professore, di conseguenza è stato più facile comprendere. E secondo me è stato proprio quello il punto di forza, avere una preparazione prima appunto di andare alla Scala. E secondo me si può anche approfondire questo aspetto, e è stato utilissimo.
0: Bene, qualcun altro vuole?
5: Anche secondo me sono d'accordo
0: sua
5: con
0: mia.
5: Quello. Sì. Sono d'accordo con quello che dice Sara, è stata anche bella la coreografia semplice della Scala, che andava bene per tutti i duetti che hanno fatto, quindi una cosa in comune, diciamo. E anche i vestiti dei cantanti, che erano moderni, diciamo, ti avvicinavano di più a questo mondo, come se uno si butta subito su un'opera lunga, complicata, magari non la coglie così.
0: meglio andare per gradi, sì. Questo volevi dire.
5: Sì.
0: Va bene. Viola, volevi aggiungere qualcosa?
5: No, cioè io sono d'accordo sia con Suomi che con Sara. È stata sì una bella esperienza, appunto come ha detto Suomi, questa cosa che era più moderno, insomma, riusciva a
0: seguire
5: a meglio,
0: esatto,
5: a capire certo. Meglio, poteva anche insomma avvicinarci un po' più,
0: era più leggera
5: alla nostra
0: come
5: generazione,
0: musica.
5: Esatto.
0: Va bene, Raffaele.
3: Sì, anch'io concordo.
0: Siamo
3: con
0: in chiusura.
3: Compagne. Comunque gli incontri, secondo me gli incontri preparatori sono punti fondamentali, che senza non si coglie appieno ciò che vogliono esprimere gli artisti.
0: Giusto.
3: Quindi
0: certo.
3: Forse magari implementare qualcosa di più specifico, qualcosa di più coinvolgente, però molto più che ti coinvolge un po' di più. Dai,
0: va bene anche andare per gradi, si può anche cominciamo così e poi continuiamo con
1: sì per dire nel duetto di Così fan tutte il ragazzo ha preso un ciondolino per il cellulare, l'ha messo nel cellulare della ragazza, insomma questo tipo di linguaggio applicato a un'opera di Mozart,
0: certo, certo.
1: Ti fa capire che stiamo parlando di qualcosa di molto attuale.
0: Benissimo, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, allora ringraziamo Suomi, Viola, Sara, Raffaele e il professor Stefano De Palma di essere stati con noi. Allora sicuramente ci diamo un appuntamento all'anno prossimo per parlare ancora del prossimo appuntamento e di questo progetto Tutti alla Scala. Grazie e buona giornata a tutti.
1: Grazie a voi.
4: Grazie mille.

0: Orizzonti in Blu, la radio.
1: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su

0: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paiola in regia. In apertura, il violento terremoto che ha colpito il Venezuela con due potenti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi, con epicentro registrato vicino a Morón, città costiera a 200 km da Caracas. Il primo bilancio provvisorio è stato dato poco fa dalla presidente Delcy Rodríguez. Si parla di almeno 32 morti e 700 feriti. Secondo quanto riferito dal nostro ambasciatore a Caracas, a De Vito, non ci sarebbero al momento italiani, ma queste sono le ore concitate per capire veramente la portata di questa distruzione. Pare invece rientrato a livello costiero il rischio tsunami. E veniamo in Italia. Trema la terra anche ai Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4 vicino Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli. Le persone sono scese in strada, però al momento non si segnalano danni strutturali o coinvolgimenti di persone. Bufera sulle parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury contro l'Iran. L'intenzione del segretario nazionale della NATO in visita alla Casa Bianca era, fatto sapere, sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Sorpreso il ministro della difesa Crosetto, che ha parlato di messaggio fallace: i voli autorizzati sono stati soltanto quelli tecnici e logistici come previsti dagli accordi. E poi è arrivata anche la precisazione del portavoce NATO, ma resta il dubbio che tutto sia stato molto intenzionale, anche perché sono stati citati in modo esplicito soltanto Italia e Romania. E non si è fatta attendere la risposta anche da parte dell'Iran. Via social, il ministro degli esteri iraniano Bakei ha detto: l'Italia spieghi le complicità, ci saranno conseguenze. Intanto ieri Meloni era a Berlino per il vertice 5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia, dove è esortato a rafforzare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. Strage in famiglia, pieve di Camaiore in Versilia. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Morricone, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi il fucile il figlio Mirko, 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, di 52. Emersi pesanti dissidi familiari legata anche all'omosessualità del figlio. Il caldo non dà tregua in Europa e miete vittime anche in Italia. 5 persone morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano e un clociara a Napoli, e poi un uomo al cimitero di Garlasco. Mondiale di calcio: Scozia-Brasile termina 0-3, Marocco-Haiti 4-2, il Sudafrica batte 1-0 la Corea del Sud, il Messico 3-0 la Repubblica Ceca. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E bentrovati al nostro Buongiorno in Blu. Ovviamente prima di andare sui giornali che non possono avere la notizia subito, ci colleghiamo col Venezuela per cercare di capire la situazione dopo il terribile violento terremoto, due scosse magnitudo 7.2 e un'altra, una seconda magnitudo 7.5 a distanza di 40 secondi a 200 chilometri da Caracas, che veramente hanno determinato il disastro. Abbiamo un primo bilancio provvisorio dato poco fa dalla Presidente ad interi Delcy Rodriguez, si parla di 32 morti, 700 feriti, ma le immagini fanno capire che potrebbe veramente essere un disastro di dimensioni maggiori. A Caracas raggiungiamo Angelo Palmieri, avvocato e rappresentante della comunità italiana in Venezuela. Angelo, ben trovato.
3: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno e buonanotte soprattutto per voi, anche se insomma questo di buono c'è veramente niente, perché sono ore terribili. Prima di tutto, tu, i tuoi, state bene?
3: Sì, sì, grazie a Dio stiamo bene. Qua sono le l'una di mattino, non riusciamo a prendere sonno perché ci sono 20 diciamo repliche, microscosse, ancora la gente è fuori dai palazzi con delle materazzi sulla strada, cioè c'è molta confusione, molta paura, perché Venezuela diciamo non è una zona sismica, allora non siamo preparati, non siamo abituati.
2: Certo, quindi anche a livello di norme antisismiche non ci sono soluzioni particolari per la costruzione degli edifici, che in effetti abbiamo visto con scossa così importante, già alla prima scossa molti edifici sono crollati.
3: Sì, infatti prima di tutto è stato fortissimo, una cosa che è allucinante, veramente si sentiva tremare tutto, ma poi la facilità con questi palazzi crollavano, cioè è pazzesco quello che si vede dalla TV, è veramente, io Venezuela istituzionalmente voi lo sapete non è molto diciamo è molto vulnerabile, è debole, diciamo, non c'è molta chiarezza dei mezzi pubblici. Allora questi cifre ufficiali purtroppo credo che non sono accurati, diciamo, al secondo noi sono purtroppo un'altra volta superiori, cioè la Guaira per esempio, ci sono filmati e informazioni di un chilometro e mezzo di palazzi tutti distrutti, residenziali, cioè.
2: No, le immagini che ci vengono restituite dai video e dalle telecamere internazionali sono

0: dispersi su tutti i social, ci sono centinaia di messaggi, di fotografie di persone che non si trovano. Conosco anche un paio dalla zona centrale di Caracas, Los Palos Grandes, in questo palazzo che è crollato, c'era una famiglia di cognome Cuomo, anche italiani, che non si trova. Allora, cioè questa cifra, diciamo, purtroppo può salire. E tra l'altro uno dei problemi è che questa falta di preparazione, essendo il Venezuela, diciamo, un'altra volta molto vulnerabile da molti punti di vista, le persone si sono raggruppati per cercare anche dei strumenti, di ferramenta, cioè perché non c'è l'attrezzamento delle forze delle corpi assistenziali, non siamo preparati per questo.
1: Quindi, allora, a quello che corrisponde un po' alla nostra protezione civile, quindi dove ci sono gruppi anche territorialmente preparati con le strumentazioni giuste che poi intervengono immediatamente, in attesa ovviamente poi degli interventi, diciamo, più professionali. Dice, in Venezuela questo non c'è.
0: E c'è la protezione civile, però non sono attrezzati in maniera che possono agire efficacemente, subitamente, o sono molto quelli che si impegnano, ahimè, sono bravi ragazzi, sono persone che per bene, che ce la mettono tutta, però non hanno i mezzi per farlo. Allora vedono sulla strada molti volontari, persone con quei strumenti per scavare, cose per cercare di dare una mano, però questo non è un lavoro, diciamo, perché mette a rischio anche delle persone che non sono pratiche o che non hanno conoscenza di questo lavoro. Allora siamo messi molto male per affrontare questo disastro.
1: Sei stato chiarissimo ed hai evidenziato un aspetto importante. In certi contesti di emergenza bisogna veramente sapere cosa fare e cosa non fare per evitare anche di favorire dei crolli e per evitare di farsi male in prima persona, ma anche di peggiorare la situazione. Quindi è verissimo quello che stai dicendo. Angelo, io ti ringrazio. Prego.
0: Molto, molto grave, sì, che è importante sottolineare. È che X, che è, diciamo, l'antico Twitter, è ancora bloccato in Venezuela, cioè che non può essere neanche un strumento di diffusione di questi dispersi informazioni. Allora il governo è le informazioni ufficiali sono assolutamente poche e non chiare. Non c'è una coordinazione delle forze dell'ordine e anche di questa protezione civile per dare risposte, e continua, diciamo, un velo scuro su tutto, che anche fa la situazione terribilmente più grave.
1: Quindi, nonostante la gravità di quello che è successo, che coinvolge tutti, maggioranza, opposizione, dissidenti, ancora permane il blocco dei social, in modo particolare di X, ex Twitter, che invece darebbe modo almeno alle persone di far circolare le informazioni di vitale importanza in questo momento. Quindi, nonostante la tragedia, Twitter resta ancora oscurato, blackout.
0: Continuano le azioni di questo governo di bloccare i media, la libertà, le cose che in questa tragedia non dovrebbero essere tutti liberi, e anche la situazione di servizi è terribile, la luce, l'acqua, sono

0: cose che aggravano questa tragedia che stiamo vivendo in questo momento. Questo lo volevo dire a voi, perché si sappia dagli italiani cosa si vive qua. Questa è la realtà.
1: No, ti ringrazio anche per averci restituito il quadro nella sua gravità e complessità, proprio per la situazione politica del Venezuela in questo momento. Angelo, io ti ringrazio tantissimo, da parte nostra un abbraccio a te e a tutta la comunità venezuelana, e ci aggiorniamo nelle prossime ore, sperando proprio che non si debba raccontare un bilancio ancora più grave di quello che è stato finora raccontato, e soprattutto viste anche le immagini, cioè è sufficiente che andiate sul web, che accendiate una televisione per capire il dramma che si sta consumando in Venezuela. Grazie ancora ad Angelo Palmieri, rappresentante.
0: Grazie a voi sempre della sua solidarietà e stare vicino a noi.
1: Grazie. Angelo Palmieri è rappresentante della comunità italiana in Venezuela. Andiamo velocissimamente sui quotidiani, che, lo dicevamo, non possono avere la notizia arrivata nella notte italiana dalla Venezuela, e si concentrano su quella che è stata la notizia della giornata di ieri, ovvero le parole, ancora tutte da capire, da definire, nella loro finalità, pronunciate dal segretario generale della NATO Rutte col presidente Trump. Rutte ha detto che i paesi europei hanno comunque aiutato l'Epic Fury, quindi l'operazione degli Stati Uniti contro l'Iran, e quindi, diciamo, per contrastare la versione di Trump che invece gli europei non hanno fatto niente. Questa è la motivazione che è stata data da Rutte. Quando sono scoppiate le polemiche, dopo che Rutte ha citato genericamente gli alleati, ma in modo preciso, dando anche delle cifre, ha citato l'Italia e la Romania. Per quanto riguarda l'Italia, ha parlato di 500 voli che si sarebbero alzati dalle nostre basi. È stato spiegato due cose: uno, i voli non erano 500, 200, ma voli, diciamo così, previsti, quindi utilizzo delle basi italiane, ma previsti dagli accordi bilaterali, perché comunque non c'è stato un coinvolgimento NATO, perché Trump non ha avvisato i paesi NATO dell'operazione Epic Fury, ricordiamolo, e quindi rientrano l'utilizzo delle navi a fini logistici, di esercitazione, di rifornimento, così appunto come previsto dagli accordi siglati nel 1954. Il dubbio è che invece Rutte in qualche modo sia stato strumento di Trump per agire contro il governo italiano. Do veramente soltanto una velocissima carrellata dei titoli di questa mattina. Corriere della Sera: tensioni sulle basi NATO, Crosetto dice solo voli logistici, rispettati i trattati. La Stampa: aerei USA, bufera Italia NATO, il commento dell'ambasciatore Stefano Stefanini, ora Roma scelga il suo ruolo nell'Unione Europea. Repubblica: scontro sulle basi NATO, Rutte dice dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran, il governo nega solo voli logistici. Il Messaggero: dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran, polemica Rutte, poi anche Avvenire, il taglio centrale, Rutte NATO riapre il capitolo basi, l'ira di Meloni e Crosetto. Il Fatto Quotidiano: guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice. Il Giornale fa un gioco di parole: Rutte il dissennato. E poi il Quotidiano, qua nella Nazione, il Giorno, il Resto del Carlino: Iran dall'Italia 500 jet americani, Rutte scatena una bufera. Allora, cerchiamo di capire da un punto di vista militare, e poi, diciamo così, anche con uno sguardo di insieme sinottico per quello che è successo l'altro pochi giorni fa, e per quella coda delle polemiche, delle frizioni Italia-Stati Uniti per l'attacco di Trump nei confronti di Meloni. Insomma, cerchiamo di capire, farci un'idea anche rispetto ai possibili scenari e ipotesi, dando il buongiorno al generale Marcello Bellacicco, generale di Corpo d'Armata, autore di Noi ci abbiamo creduto, diario di 6 mesi di missione in Afghanistan. Buongiorno generale, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora generale, qua anche i quotidiani hanno sentito alcuni suoi colleghi militari, tipo il generale Tricarico, il generale Preziosa, e tutti dicono: uno, che gli accordi Italia-Stati Uniti, quelli siglati nel 1954, prevedono un certo utilizzo delle nostre basi anche senza passare per il Parlamento, per il governo, quindi il cosiddetto uso logistico. C'è chi dice che questa è una ipocrisia, perché di fatto un sostegno diretto alle operazioni militari, e c'è chi poi punta il dito anche anche contro Rutte, perché il suo ruolo, le sue parole, le sue azioni esondano rispetto al ruolo del segretario generale della NATO. Prima domanda: questi 500, che secondo il nostro Ministero della Difesa in realtà sono 200 aerei, se, come poi anche lo stesso Rutte ha detto, sono stati utilizzati in senso strettamente logistico, è tutto regolare? Non c'è da scandalizzarci?
2: Beh, io non ho nessun dubbio che il governo abbia rispettato quelli che sono i trattati. È chiaro che in termini sostanziali la logistica fa parte delle operazioni, cioè le operazioni cosiddette cinetiche che ormai...
1: ormai abbiamo imparato tutti.
2: Ecco, appunto, guardi, poi talvolta siamo anche dei campioni per inventarci certi termini, per aggirare quella che è la realtà, cioè gli attacchi, punto. Ora, è chiaro che gli attacchi senza la logistica non ci possono essere, quindi la logistica è parte integrante delle operazioni. Poi che nell'ambito dei trattati questi voli possano essere svolti, su questo io lo ripeto, non ho dubbi. Certo, è abbastanza strano che Rutte è appena stato a Washington, come esce dalla Casa Bianca, tra i 5.000 voli, le migliaia di voli che sarebbero partiti dall'Europa a supporto logistico, quello che sono, per questa guerra in Iran, guarda caso tira fuori dell'Italia
1: e della Romania.
2: Ecco, proprio nel momento in cui c'è questa polemica italo-americana tra la Presidente Meloni, anzi il Presidente Meloni, cerchiamo di essere corretti istituzionalmente.
1: Sì, istituzionalmente corretto da un punto di vista della lingua italiana meno, perché...
2: ripeto queste cose.
1: Lei è generale, poi, giustamente.
2: Comunque, diciamo, tra Meloni e... guarda caso tira fuori proprio quello, quindi a me appare proprio di così pezza bollente messa lì in maniera un po' se vogliamo strumentale. Il discorso sul ruolo del segretario generale, ma guardi, io è parecchio tempo che penso e anche dico che a partire già da Stoltenberg il segretario generale della NATO fa politica come non dovrebbe, perché lo stesso trattato del Nord Atlantico prevede che il segretario generale della NATO sia il più alto funzionario, quindi lui non dovrebbe far altro che essere il portavoce, diciamo così, tecnico di quelle che sono le decisioni e la policy che vengono assunte nell'ambito del Consiglio Atlantico, quindi un portavoce di quello che decidono i politici nell'ambito delle sedi opportune, tipo appunto la prossima il prossimo meeting che ci sarà ad Ankara nei primi di luglio. Invece ormai da tempo, soprattutto con la guerra tra Ucraina e Russia, il segretario generale della NATO è una sorta di, non dico di mina vagante, ma comunque di personaggio politico che svolge politica e che fa affermazioni forti talvolta che magari non rispecchiano quello che è l'esatta volontà dei paesi membri della NATO. Quindi che si dovesse mettere un attimo un freno a questa autonomia del segretario generale della NATO lo si sa da tempo, e poi chiaramente vengono fuori cose di questo genere.
1: Sì, anche perché veramente la dinamica di quanto è successo, anche diversi passaggi, la nota che poi sembrava già pronta e rimandata perché ci si aspettavano le reazioni che ci sarebbero state, fanno venire fuori più di un dubbio. Poi è vero che già Stoltenberg era stato molto molto criticato proprio perché il suo ruolo cominciava ad essere altro rispetto a quello che giustamente invece ci ha riportato lei adesso, no? Quindi un portavoce delle volontà politiche espresse dai paesi alleati, e sembra che invece sia rimasto portavoce, ma portavoce nel caso specifico di Rutte degli Stati Uniti, perché già più di una volta Rutte, anche il famoso Daddy Paparino nei confronti di Trump, però insomma sembra si muova nel chiaro indirizzo di favorire o comunque assecondare gli Stati Uniti, che sicuramente sono paese portante dell'Alleanza Atlantica, però non è assolutamente giustificato che il segretario della NATO abbia una sorta di partigianeria politica nei confronti di uno dei membri, anche se è il membro principale.
2: No, assolutamente no, non è accettabile, ma poi come si dice, chi pecora si fa lupo se lo mangia, ma perché
1: giusto,
2: ma sì, ma, siamo sempre lì ad Ankara, questo problema dovrebbe ad esempio venire fuori da parte del maggiore, del famoso E5 che si è riunito per individuare,
1: sì, ieri a Berlino,
2: ecco appunto, no? Cioè sono i maggiori più potenti paesi europei della NATO, perfetto, che si facciano sentire, perché è vero che gli Stati Uniti sono i maggiori contributori, ma gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa, mai probabilmente come in questo momento, visto che ci sarà da mettere mano ai danni fatti nello stretto di Hormuz e tutto quello che è venuto fuori dalla guerra fatta da USA e Israele contro l'Iran, perché adesso Trump ha bisogno degli europei, ha bisogno ad esempio dei cacciamini italiani, ha bisogno di un supporto per cercare di dare una garanzia, una sicurezza dopo eventuali accordi dello stretto di Hormuz, quindi ecco che Trump, diciamo così, plana verso posizioni che apparentemente sembrano più allineate con l'Unione Europea, però con i paesi europei, però i paesi europei devono cominciare ad avere più personalità, non c'è dubbio.
1: Ma si può tecnicamente destituire il segretario generale della NATO? Al massimo si può fare una sorta di pressione politica, moral suasion, perché dia le dimissioni? Perché è talmente grave quello che è successo e che segue altre dichiarazioni o comportamenti sopra le righe da parte di Rutte, che insomma il problema si può porre, al di là di un richiamo, di un ammonimento ufficiale. Cioè, se si vuole fare fuori il segretario generale della NATO, cos'è? Si mette ai voti e finisce lì?
2: Beh, no, assolutamente no, nel senso che come si elegge può anche essere destituito o comunque non più riconosciuto da parte della totalità dei paesi membri della NATO. D'altra parte la stessa elezione deve essere praticamente con un voto unanime. Io ricordo quando a un certo punto ci fu un segretario della NATO danese che la Turchia non voleva votare perché c'era il famoso problema delle vignette, non so se
1: si ricorda, certo.
2: E lì tra l'altro fu
1: le vignette antislamiche.
2: Che fece da mediatore e convinse. Sì. Posso dirlo con cognizione perché ero lì e quindi come ha detto un militare in Germania, perché era stato fatto tra Germania e Francia questo meeting al più alto livello. Quindi questo significa che come uno si mette lo si può anche togliere, però ci vuole, come dire, la volontà politica di farlo, la forza politica di farlo e quindi mettersi magari anche contro gli Stati Uniti.
1: Com'è che Berlusconi riuscì a mettere le parti d'accordo?
2: Ma guardi, è un aneddoto perché ripeto, ero lì, il meeting si svolse la prima giornata a Baden-Baden, la seconda giornata a Strasburgo in Francia, no? Tra l'altro ci furono grandi problemi di ordine pubblico per cui insomma i francesi non riuscirono a garantire perché c'erano i famosi black bloc e allora ci fu anche la famosa polemica in Italia per cui mentre stavano aspettando per fare la foto ufficiale su questo nuovo ponte tra Francia e Germania, Berlusconi era al cellulare e in quel momento non stava parlando per i fatti suoi come fu accusato anche in Italia, stava mediando proprio sul discorso dell'elezione del nuovo segretario generale della NATO con i turchi, quindi in diretta assistetti a questo passaggio diciamo così fondamentale per quel momento.
1: Visto che ha detto che ha assistito in diretta, ma noi sappiamo se ha utilizzato un po' la Berlusconi maniera, quindi anche quella un po' strategica, diciamo così, ma piaciona, o era più fermo, istituzionale, dogmatico, quasi proprio da capo di governo? Curiosa, sa che Berlusconi poi ha sempre un'aurea intorno a sé diversamente interpretabile.
2: Beh, diciamo che quel momento storico da riconoscere che Berlusconi con la destra alzava il telefono e parlava con Putin, con la sinistra ne alzava un altro e parlava con Bush.
1: Assolutamente.
2: Questo ovviamente
1: pratica di mare, no? Ricordiamoci.
2: Sì, assolutamente. Uno può dire quello, pensare quello che vuole di Berlusconi, ma in quel momento storico Berlusconi era in questa maniera. No, parlarono anche di gasdotto che poi si fece, e di cui poi pochi qualche mese dopo Berlusconi fa una sorta di, così, di testimone politico, proprio anche presenziando alla cerimonia lì in Turchia. No, si parlò in termini assolutamente concreti, pratici e oserei dire strategici.
1: Grazie, sempre veramente un piacere ascoltare il generale Marcello Bellacicco. Generale, a prestissimo, grazie sempre.
2: Grazie a voi e buona giornata.
1: Non ci abbandona mai il generale. Generale di Corpo d'Armata, vi ricordo ancora, autore di Noi ci abbiamo creduto, diario di 6 mesi di missione in Afghanistan, racconta proprio la missione in Afghanistan della Brigata Giulia nell'ambito dell'operazione NATO ISAF. Allora, pochi minuti ancora insieme, rientriamo in Italia per parlare del gran caldo che, lo sappiamo, sta avvolgendo e stringendo nella morsa tutta l'Europa, e ne avremo almeno fino a fine giugno.
3: Disco in blu 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul.

0: Venezuela, la presidente di interim del Delcy Rodríguez, ve l'ho detto poco fa, ha diramato un primo bilancio di quello che è successo, ovvero del terribile terremoto, due scosse, lo ricordiamo, 7.2, 7.5 a distanza di 39 secondi, quindi veramente le persone non sono neppure riuscite a lasciare le loro abitazioni dato il tempo così esiguo e stretto tra la prima e la seconda scossa. L'epicentro è stato registrato vicino a Morón, che è una città costiera a 200 km da Caracas. Si parla di 32 morti e 700 feriti. E il nostro ambasciatore a Caracas, De Vito, ha detto che al momento non risultano persone di nazionalità italiana coinvolte, però veramente siamo nei momenti concitati, anche perché lo stesso Angelo Palmieri, con cui ci siamo collegati a Caracas in apertura del nostro Buongiorno in Blu, Palmieri è rappresentante della comunità italiana in Venezuela, ha detto che la devastazione è tale, lo sconvolgimento è tale che in questo momento qualsiasi bilancio non si può che intendere come provvisorio, anche perché, ha spiegato Palmieri, non siamo strutturati rispetto a eventi di questo tipo. Il Venezuela non è un paese sismico, quindi da una parte gli edifici non sono costruiti con attenzione alle norme antisismiche, e allo stesso tempo non c'è nemmeno, pur avendo il Venezuela la sua protezione civile, ma non c'è nemmeno un know-how territorialmente diffuso e preparato rispetto a interventi di questo tipo. Ci diceva proprio Palmieri, si va a cercare proprio anche gli strumenti per poter intervenire, però le persone non sanno come intervenire, quindi questo significa che, mossi sicuramente dalla volontà di aiutare, perché casomai si sente delle grida, delle voci che arrivano da sotto le macerie, si cerca di intervenire e purtroppo a volte si compiono anche azioni sbagliate che mettono a rischio la vita dello stesso soccorritore e possono anche rendere poi più complicate le condizioni perché si trova sotto le macerie. È sempre importante sapere nei momenti del soccorso quello che si deve fare, ma anche quello che non si deve fare. Quindi questa è la situazione che continueremo a seguire nel corso della nostra trasmissione. Però adesso torniamo, come vi avevo preannunciato poco fa, a parlare del gran caldo che trova ampio spazio anche oggi sulle pagine dei quotidiani. Sicuramente lo farà fino a fine giugno, perché ci hanno detto che sarà proprio la fine di giugno a segnare un po' il ritorno a un'estate più normale, definiamola così, posto che ormai l'estate ordinaria è sempre più quella determinata da eventi estremi. E c'è un aspetto che merita attenzione, ovvero il condizionamento, l'interazione tra caldo, gran caldo, caldo estremo e salute mentale. Buongiorno, bentrovato Enrico Zanalda, psichiatra forense di fama internazionale, presidente della Società Italiana di Psichiatria. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, presidente, è vero che quando fa caldo ci sentiamo tutti un po' più irritabili, però poi al di là della irritabilità che ognuno di noi, perché casomai si dorme poco, perché il caldo eccessivo non è mai piacevole, però al di là dell'irritabilità, l'ho detta bene adesso, ci sia veramente un problema di salute mentale vera e propria. Cosa ci fa il caldo?
1: Allora, come tutti gli agenti che diventano stressanti, peggiora delle condizioni esistenti, quindi sicuramente aumenta l'ansia e l'irritabilità, come lei ha detto, ma peggiora anche l'umore in persone che sono depresse o che hanno un inizio di depressione e determina una maggiore instabilità emotiva, quindi diciamo peggiora quei tratti che possono essere anche disfunzionali, come l'impulsività. Ne aumenta sia l'aggressività che l'impulsività, le reazioni possono essere più improvvise e meno controllate, e anche sui sintomi psicotici in generale può aumentare. Poi, come in tutte le situazioni in cui aumentano queste condizioni, quindi come agente stressante, succede che le persone che sono in relazione con malati mentali oppure con chi ha dei disturbi psichici oppure anche e che occasionalmente incontrano persone sofferenti hanno delle reazioni più evidenti. E oltretutto c'è anche un aumento del rischio suicidario, anche se questo è meno evidente, però questo anche può essere un come tutti gli elementi stressanti che intervengono in maniera acuta e insolita, aumentano le nostre capacità di resilienza e adattamento, e chi ne ha meno, ecco che mette in evidenza gli aspetti disfunzionali relazionali.
0: Ovviamente non voglio fare diretto riferimento a fatti di cronaca terribili successi anche nelle ultime ore o comunque in questi giorni, perché non entro nel singolo episodio, però possiamo pensare che si possa arrivare a gesti estremi in consulti, che se forse non ci fosse stata questo caldo così esasperato a livello di temperature, forse non ci sarebbe stato?
1: Ma sì, nel senso che i comportamenti sono sempre multifattoriali e quindi se si aggiunge anche il fattore della sofferenza, della difficoltà legata al gran caldo, non so, anche il fatto di dormire male, di non riuscire a riposare sufficientemente, quindi aumenta e diventa uno stress in più rispetto ad altri, che poi è chiaro che da solo non sarebbe probabilmente sufficiente, ma sommato ad altre situazioni di difficoltà diventa un fattore favorente tutti questi comportamenti disfunzionali che abbiamo elencato, e quindi anche nelle patologie mentali può essere una situazione di trigger che determina, pensiamo anche, non so, ai carceri, alla sofferenza che ci sono, no? In una situazione di sovraffollamento, di difficoltà per tutto quello che è la vergogna, il fatto, in più anche il gran caldo può aiutare a determinare delle reazioni in consulta, quindi anche sui fatti di cronaca. Di per sé da solo non sarebbe sufficiente, ma sommato a tutte altre condizioni che già esistono o che contemporaneamente vengono a trovarsi, ecco che è sicuramente abbassa l'asticella della tolleranza, e questo chiaramente diventa difficile poi relazionarsi con gli altri, è più complicato, ecco.
0: Presidente Zanalda, nel caso appunto persone già affette da patologie mentali e che dunque casomai sono già anche stanno già seguendo delle terapie farmacologiche, il caldo in qualche modo incide anche sull'assunzione di questi farmaci? Quindi la domanda era: chi soffre di determinate patologie per cui è anche sotto farmaco, è importante capire e rivedere la posologia durante i periodi più caldi?
1: Allora, dipende molto dal tipo di farmaco che viene utilizzato, diciamo soprattutto per i sedativi o gli antipsicotici può esserci un problema relativo alla maggiore possibilità di ipotensione, quindi maggiore astenia, perché il caldo comunque generalmente riduce la pressione arteriosa, quindi dà quella sensazione di astenia, di difficoltà, senza contare, come dicevamo prima, appunto la qualità del sonno. In questo senso può essere necessario. Diciamo che comunque questo è un fattore relativo, importante, ma relativo. Importante è anche l'idratazione. Ecco, non dimentichiamoci che soprattutto gli anziani tendono a bere poco, e questo con il gran caldo, quindi l'aumento della traspirazione e la perdita di liquidi, può aumentare le condizioni anche di minore efficienza cognitiva o di confusione legata alla disidratazione, che non è un aspetto da sottovalutare soprattutto nelle persone molto anziane, che infatti ci si raccomandano poi le persone più fragili, sono quelle che vediamo poi i morti per il gran caldo, infatti. Solitamente sono le persone in queste condizioni di difficoltà, molto anziane, magari ricoverate, e queste persone devono assolutamente non uscire nelle ore più calde, rimanere in casa all'ombra e quindi non esporsi direttamente al sole, e idratarsi molto bene. Questo è un consiglio che vale per tutti, ma certo. Chi è più fragile
0: vale
1: chi è più fragile
0: ma Per le persone che soffrono il caldo tutti in questi giorni, ma si rendono conto, pur non avendo patologie note, quindi non essendo in cura, non avendo nessuna presa in carico rispetto a un professionista, psicologo, psicoterapeuta, psichiatra o ASL, ma sente che qualcosa nel suo umore veramente è cambiato e peggiorato, forse anche unendo il gran caldo a motivi, problematiche, pensieri che uno può avere, ma che non è, diciamo così, nella norma dell'essere un po' giù di umore, ma mi rendo conto che ho delle crisi d'ansia eccessive, mi rendo conto che non riesco a dormire non solo per il caldo ma perché i pensieri non mi danno tregua, mi sento fortemente irritata e irritabile. Cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare?
1: Sicuramente questa è una condizione che può capitare abbastanza frequentemente, soprattutto legata alla qualità del sonno, no? Perché poi di notte i problemi diventano dei draghi, no? E quindi si ingigantiscono,
0: vengono proprio amplificate alla massima potenza. Sì.
1: Se uno non dorme, poi dopo la preoccupazione aumenta notevolmente. Ma io consiglierei innanzitutto di non prendere decisioni affrettate e di magari rimandare, se si può, alcune decisioni di vita che possono essere poi evitare i conflitti il più possibile, magari riducendo l'attività fisica soprattutto nelle ore calde soprattutto, e poi appunto idratarsi molto bene, alimentarsi anche correttamente, non abusare di bevande alcoliche, perché poi l'alcol può essere oltre a aumentare magari da un sollievo immediato, ma poi riduce la pressione arteriosa anche lui, quindi aumenta anche il senso di stanchezza, di astenia, e quindi evitare l'uso di bevande alcoliche può essere molto utile, e difendersi da questa situazione il più possibile. Certo, chi ha l'aria condizionata in questi momenti è veramente favorito nel poter resistere meglio.
0: Se non ci sono blackout elettrici, sì. Perché poi sappiamo che si sta. Sì.
1: Però non so, vedo che alcune persone vanno proprio nei negozi,
0: nei centri commerciali, vero.
1: Dove appunto riescono ad avere un po' di sollievo, anche se noi non abbiamo, per fortuna, da un certo punto di vista, l'abitudine americana di tenerla a dei
0: sparata,
1: livelli
0: esagerati. Sì, da allevamento di pinguini, sì, assolutamente. Anche
1: poi
0: quello è importante.
1: L'attività fisica è meglio farla al mattino presto o alla sera, non nel resto della giornata, e poi appunto se ci si rende conto è già una cosa molto, molto positiva, perché se ci si rende conto di avere un problema si riesce a mettere in atto. Il problema è quando non ci si rende conto che si è in quella situazione, che allora diventa più pericoloso. Il rendersene conto dà sicuramente la possibilità di mettere in atto delle contromisure, ma il problema vero, sono, e come del resto in tutte le malattie mentali, è la consapevolezza di malattia, no? Che è ciò che più per noi è già quasi una guarigione, sì, avere
0: la consapevolezza che c'è qualcosa che non va.
1: Esatto,
0: ma perché c'è questo meccanismo? Cioè, è un pensiero che mi può venire in mente, ma lo rimuovo perché mi disturba troppo, o veramente facciamo fatica a leggere, a capire, a comprendere quello che ci sta succedendo, pur nel disagio che
1: è
0: evidentemente.
1: Sì, è molto difficile capire di avere un disturbo mentale, soprattutto quelli più gravi, in quanto alcuni sintomi sono esattamente uguali alla realtà. Quindi nel delirio, per esempio, è un'interpretazione morbosa di giudizio in cui la persona interpreta la realtà come se fosse la realtà condivisibile, mentre una realtà soggettiva legata ai meccanismi interni, in cui la barriera tra quello che è il proprio vissuto interno e l'esterno diventa labile. E allora io vivo delle situazioni esterne, però spinte delle mie emotività interne. Nel delirio di persecuzione, per esempio, io posso interpretare alcuni il passaggio di una macchina piuttosto che una targa particolare come determinata da altre persone, quando invece è esattamente un caso, ma questo perché la mia paura che io proietto su quegli oggetti, su quelle situazioni, che mi fa vivere quelle situazioni in maniera minacciosa. Ed è sicuramente un meccanismo difficile da comprendere per il soggetto che lo vive, che soprattutto se all'inizio, le prime volte, oppure se è molto grave, è veramente molto molto complesso capire che la realtà è una realtà soggettiva e non un qualcosa che veramente accade così come lo vivo. Questo è molto difficile. Ed è il primo passaggio verso la guarigione,
0: certo, ce lo diceva prima, insomma, rendercene conto, diventare consapevoli e quindi presenti a noi stessi rispetto alla situazione, sicuramente è il primo passo per uscirne. Grazie Enrico Zanalda, è stato un piacere averla con noi, presidente, buona giornata.
1: Buongiorno, auguri a tutti e buon caldo.
0: Buon caldo, speriamo
1: di compensarlo sufficientemente.
0: Ce lo auguriamo. Grazie Enrico Zanalda, psichiatra forense di fama internazionale, presidente della Società Italiana di Psichiatria, così abbiamo anche chiarito questo aspetto di caldo estremo e salute mentale. Allora, sicuramente il 25 giugno di 80 anni fa, nel 1946, faceva caldo, ma probabilmente non questo caldo, ed erano sì lucidi i nostri padri costituenti. Questo giugno, che ci riporta in diverse tappe il giugno di 80 anni fa, quando veramente il nostro paese, dal 2 giugno con la scelta del referendum della Repubblica e poi il 18 giugno i risultati di quel referendum, per quanto contestati, contestatissimi, si arriva poi al 25 giugno, giorno dell'insediamento dell'Assemblea Costituente. Buongiorno Alfonso Celotto, costituzionalista, insegna all'Università di Roma 3, lo seguiamo su Instagram per Mondadori, con Giulia Guerrini ha scritto "Viva il Re, viva la Repubblica". Buondì professore.
2: Buongiorno. Oggi è veramente un grande, grande anniversario.
0: Sì.
2: Perché veramente è incredibile pensare che proprio 80 anni fa esatti ci fu per la prima volta l'incontro, un'assemblea di cittadini eletti. Cittadini e cittadine eletti, cosa era mai, mai accaduta in Italia.
0: Sì, fu veramente una svolta assiale per la storia del nostro paese, anche perché lo scrive anche lei questa mattina, anzi lo segnala ai nostri ascoltatori, pagina 12 della Stampa, sono veramente quelle pagine da tenere da parte e conservare, e lei spiega benissimo come la grandezza della Costituente risieda proprio anche nella capacità di riunire culture politiche diverse per un obiettivo comune: cattolici, socialisti, liberali, erano tutti lì. Cioè erano lì i credenti e mangiapreti, ora la dico male, però
2: sì, diciamola così, è come proprio per arrivare a estremizzare al momento in cui la Pira propone il preambolo in nome di Dio, il popolo italiano si dà questa costituzione, e Togliatti gli risponde col suo cinismo estremo e dice no, non si può richiamare Dio, no, perché Dio è divisivo. Perché purtroppo nel pluralismo delle idee, delle religioni, è vero anche questo, no? E quindi le diverse idee devono essere rispettate tutte, perché altrimenti diventi la costituzione di alcuni e non è più la costituzione di tutti. Quindi questa è la cosa incredibile, che lì hai mescolato i grandi vecchi, c'era Benedetto Croce, Nitti, Orlando, c'erano i grandi politici degli Asperi. Togliatti, Nenni, Parri, c'erano i ragazzi che poi avrebbero fatto la storia, che sono Andreotti, Scalfaro, e poi c'erano le ragazze, è una cosa incredibile, che arrivano finalmente così timorose, la Teresa Mattei, la Nilde Iotti, la Teresa Noce, questa enorme, enorme novità, questa enorme spinta nuova, è una cosa pazzesca.
0: Era quella generazioni, perché appunto anche per età era molto diversificata, che arrivavano dalla guerra, quindi tutti avevano la consapevolezza del disastro che possono produrre produrre certe divisioni e certe ideologie, quindi, come dire, persone di grandissimo spessore, ma uomini e donne con alle spalle la consapevolezza della distruzione massima, no?
2: Sì, veramente è arrivato al fondo. E dal fondo è la consapevolezza, e poi solo risalire. Però hanno avuto proprio forza, coraggio, e quindi quel primo momento, questa prima volta, che oggi poi si celebra in Parlamento, che stamattina a Montecitorio, dalle 10 alle 12, c'è la festa degli 80 anni dell'Assemblea Costituente, che va veramente capito, perché un popolo democratico si elegge un'assemblea e va avanti. Questa è la democrazia.
0: Sì, bisognerebbe, ne sentiamo tanto il bisogno, appunto, di ritrovare anche lo spirito, no, della Costituente, quindi lo stare insieme per un obiettivo comune, al di là delle divisioni anche profonde tra schieramenti, tra singoli partiti. Chissà che l'atmosfera dell'ottantesimo.
2: Il benessere noi, quella spinta della miseria, della consapevolezza, ti portava a essere più forte.
0: Ma tecnicamente com'è che si svolsero i lavori? Com'è che ci siamo organizzati 80 anni fa?
2: Ci si organizzò, che si fece una commissione del 75, che poi si sentì tre sottocommissioni, che fece una bozza, ci mise 6 mesi. A gennaio del 47 arriva la bozza e si comincia a discutere con le prime famosissime sedute, poi sono tutti gli atti da leggere, tutti su internet liberamente, e per scrivere questa costruzione bella che guarda lontano, forte, presbite, come disse Calamandrei, e si lavora tutto l'anno. Poi si arriva il 22 dicembre, si arriva a votare, e a quel punto, malgrado tutte le divisioni, a fine 47 già era in piena cortina di ferro, la costruzione è approvata col 88% di favorevoli, perché ci si mette tutti d'accordo, perché capisci che in quel momento devi superare le divisioni.
0: E che lo spirito della Costituente pervada tutti noi, professore.
2: E ci accompagni, ne abbiamo bisogno.
0: Tanto, grazie sempre Alfonso Celotto,
2: con piacere,
0: buongiorno.
2: Chiara, con piacere, viva la Costituzione, viva il Re, viva la Repubblica.
0: Vive il Re, viva la Repubblica è proprio il libro ultimo di Alfonso Celotto per Mondadori, scritto con Giulia Guerrini, e potete seguire, prima di ritrovarlo ai nostri microfoni, giovedì prossimo su Instagram. Adesso tra pochissimo arrivano le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, ma gli ultimi aggiornamenti dalla Venezuela cerchiamo di darveli in pillole. Adesso ha parlato il responsabile della Farnesina, il ministro degli Esteri Tajani, dicendo che la nostra ambasciata è già attiva per capire se ci sono italiani intrappolati per le scosse sismiche in Venezuela. L'abbiamo detto, l'ambasciatore italiano a Caracas ha detto che non risultano, quindi, tra i 32 morti ufficiali, questo è il bollettino provvisorio che arriva dalla presidenza venezuelana, non risultano italiani, ma quello che si teme, le persone che possano essere intrappolate tra le macerie. Tra l'altro, le immagini che arrivano dalla Venezuela ci fanno vedere di continue persone, corpi, e non si capisce se siano vivi o morti, che vengono tirati via dalle macerie, perché le scosse sono state di tali potenze, tra l'altro a una distanza minima, perché a una prima scossa 7.2 seguita dopo neppure 40 secondi un'altra scossa 7.5 in un paese come il Venezuela, che non è un paese sismico, dove comunque gli edifici, le strutture anche nella capitale non sono strutture antisismiche, alcune di queste sono anche di qualche anno fa e sono proprio crollate, sono sbriciolate. E il collegamento che abbiamo fatto subito in apertura del nostro Buongiorno in Blu a Caracas con Angelo Palmieri, responsabile della comunità italiana in Venezuela, proprio questo ci evidenziava: uno, le macerie; due, mancanza anche di know-how a livello personale territoriale per affrontare quello che sta succedendo, quindi anche i cittadini che ovviamente, mossi dalla solidarietà, cominciano a cercare qualsiasi strumento per aiutare, verificare se qualcuno è rimasto sotto le macerie, ma che spesso non sanno neppure come procedere, quindi cosa fare oppure cosa non fare. Questo è il dramma che sta vivendo dalla notte italiana il Venezuela. Tra pochi minuti tutti gli aggiornamenti dal Venezuela e non solo.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
0: In Blu 2000 News.
8: Terribile terremoto, quello che ha colpito il Venezuela nella notte italiana con due potenti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di soli 39 secondi. L'epicentro è stato registrato vicino a Moron, città costiera a 200 chilometri da Caracas. È il primo bilancio provvisorio di 32 morti e 700 ferite, ma ci sarebbero centinaia di dispersi al momento. Secondo quanto riferito dall'ambasciatore italiano a Caracas, De Vito, non risultano italiani tra i morti ufficiali, ma fa sapere il ministro degli esteri italiani, si sta verificando che non ci siano connazionali intrappolati tra le macerie. E nella notte ha tremato anche la terra e i campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.6 registrata alle 4.17 a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito fino a Napoli, al momento non si segnalano danni a cose o persone. Ancora bufera sulle parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury contro l'Iran. L'intenzione, ha spiegato il segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca, era quella di sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana di fronte alla delusione manifestata in più occasioni da Trump. Poi lo stesso segretario generale della NATO in una nota ha confermato quanto detto dal nostro governo e dalla, in modo particolare dal Ministero della Difesa, ovvero che sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come previsti dagli accordi transatlantici e dai rapporti NATO Stati Uniti-Italia. Intanto via social il ministro degli esteri iraniano Bakei dice: l'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze. Strage in famiglia, Pieve di Camaiore in Versilia. Mi sono liberato di loro. Così Piero Morricone, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, 24enne, e la moglie Katie Andreone, di 52 anni. Sono emersi pesanti dissidi familiari legati anche all'omosessualità del figlio. E caldo non dà tregua in Europa e miete vittime anche in Italia. 5 persone sono morte ieri per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Lodigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano e poi un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco vicino Pavia. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. È prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. Mondiale di calcio, Scozia-Brasile è terminata 0-3, Marocco-Haiti 4-2.
7: 2-2, il Sudafrica ha battuto 1-0 la Corea del Sud, il Messico 3-0 la Repubblica Ceca. Ed è tutto.
0: Buongiorno in Blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete, a cura di Padre Aurelio.
3: Comincio con una poesia di un poeta turco, Nazım Hikmet. Non vivere su questa terra come un inquilino o come un villeggiante della natura. Vivi in questo mondo come se fosse la casa di tuo padre. Credi al grano, alla terra, al mare, ma prima di tutto ama l'uomo. Senti la tristezza del ramo che secca, del pianeta che si spegne, della bestia che è inferma, ma prima di tutto la tristezza dell'uomo. Che tutti i beni della terra ti diano a piene mani la gioia. Che l'ombra e la luce ti diano a piene mani la gioia. Che le quattro stagioni ti diano a piene mani la gioia. Ma prima di tutto che l'uomo ti dia a piene mani la gioia. La fede non è cosa di nuvole e fantasie. Non si nutre di utopie e di sogni. Non propone mulini a vento da combattere come orchi, né crociate contro qualche tipo di nemico. Ne sono state combattute tante di crociate, troppe. E ancora oggi c'è chi insiste a volerlo fare per salvaguardare la purezza della nostra fede, dicono. O peggio, della nostra razza. Poveri illusi. Pretendere di difendere Dio come se egli avesse bisogno di essere difeso dalla nostra infinitesimale piccolezza, riducendolo così a un pupazzetto con il quale giocare a fare i salvatori del mondo. La fede è cosa reale, vive la terra, la fa diventare casa, ama tutto ciò che la terra può darci ed ama prima di tutto l'uomo. Prima di tutto l'uomo ti dia gioia a piene mani. La fede gode della bellezza e della luce e non rinuncia a nulla che sia autenticamente umano. Tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da scartarsi quando lo si prende con rendimento di grazie, dice la prima lettera a Timoteo. Homo sum, umani nihil a me alienum puto.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 25 giugno. Alle ore 9.30 e 17.05, Arte e Artisti con Teresa Santinelli e a seguire alle ore 10.05, ospite Sara Di Giovanni, artista. Alle ore 10.30 e 19.10, Fare Radio per Fare Rete, Gabriella e Gigi ospitano Lila Nigro. Alle ore 11.05, Pianeta Lavoro, Gabriella e Gigi ospitano Danilo Pagani, parchettista. Alle ore 11.30 e 18.25, Chuck e Sipario con Chiara e Aldo. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21, Lifestyle, a cura di Damiano Caron, Turismo ed Intelligenza Artificiale, ospite Luca D'Alessandro, founder UExpo. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB Plus su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone Smart TV scaricabile da Google Play Apple Store, ed è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, vicinato tra i negozianti. Saronno, tangenzialina, stop alle code. Uboldo, l'arazzo e le autrici in piazza. E ancora Saronno, torna cinema sotto le stelle. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. A Saronno è tutto pronto per il protocollo del controllo di vicinato tra esercenti che il Comune vuole portare avanti in collaborazione con Ascom e con i commercianti dell'intera città, che sarà proposto anche a Confartigianato. Il documento, che presto verrà formalmente presentato alle due associazioni di categoria per la firma, è stato illustrato l'altra sera nell'ambito della Commissione Commercio dal Sindaco e della

assessore al commercio. L'iniziativa mira in sostanza a individuare dei responsabili delle diverse vie cittadine, i quali potranno raccogliere segnalazioni da inoltrare alle forze dell'ordine riguardanti sia i reati contro la persona e il patrimonio, come pure i vandalismi, l'incuria, le situazioni potenzialmente a rischio. I referenti di via potranno scremare le segnalazioni da inoltrare alla polizia locale e ai carabinieri. Non saranno quindi chiamati a svolgere alcun pattugliamento durante il giorno, potranno fare riferimento alla polizia locale. L'attività si inserisce in una serie di iniziative che il Comune vuole continuare a mettere in campo sul sempre delicato fronte della sicurezza urbana, con ad esempio nuovi incontri in programma nei prossimi giorni, sia in prefettura che in questura. Per fare il punto sul caso Saronno, dagli ultimi incontri con le ferrovie è poi emerso che vi è stato anche qualche ritardo nei lavori per la chimerica sede della polizia ferroviaria, che dovrebbe essere pronta per settembre. È stato anche suggerito al primo cittadino di emanare ordinanze ad hoc per evitare e prevenire le situazioni di degrado urbano e in particolare i bivacchi davanti ai negozi e sul sagrato della prepositurale. Più sicurezza e meno code, questo il teorema che l'amministrazione comunale sta realizzando lungo la tangenzialina di via Parma. È il tratto locale della Saronno-Monza, una delle arterie più congestionate della periferia, dove ogni giorno passano migliaia di automezzi, chi va verso la Brianza e chi cerca una connessione con la ex Varesina o vuole raggiungere lo svincolo autostradale della 9 Uboldo Riggio. Il comune ha varato un progetto da 800.000 euro. Sono iniziati i lavori del secondo lotto del progetto di messa in sicurezza e potenziamento della strada provinciale 527, ovvero di via Parma e via Galli. L'obiettivo è rendere questo importante asse viario più sicuro, eliminando situazioni di pericolo che in passato hanno causato numerosi incidenti. L'intervento è finanziato con il contributo della regione Lombardia e ha già previsto come primo passo il raddoppio della carreggiata di via Galli. Un altro intervento previsto riguarda la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali agli incroci con via Varese, via Piave, via San Pietro e via Gorizia, cioè lungo tutta l'arteria, mediante l'installazione di portali luminosi moderni. A queste iniziative seguirà il completamento in futuro della pista ciclabile di via Varese in direzione di Caronno per Tusella. Ultimo intervento previsto è il raddoppio della carreggiata di via Varese nel tratto tra via Archimede e la rotatoria con viale Lombardia, anche in questo caso con l'obiettivo di ridurre il traffico e le code in una zona molto congestionata. I lavori sono stati programmati nel periodo estivo, dopo la chiusura delle scuole, per cercare di limitare quanto più possibile l'impatto sulla circolazione. Uboldo, un arazzo nato da fili colorati, incontri, amicizia e condivisione, è arrivato fino a Roma per portare un messaggio semplice ma forte: dire no alla guerra e sì alla pace. È l'esperienza vissuta da un gruppo di donne di Uboldo che ha aderito all'iniziativa nazionale Tessere la pace, disarmiamo le città. Tutto è partito dalla lettura dell'appello del movimento. Donne amiche, semplici conoscenti, hanno deciso di mettersi insieme per trasformare un ideale in un gesto concreto. Sono così iniziati gli incontri, durante i quali, tra lana, cotone, stoffe, uncinetto e ricami, ha preso forma un grande arazzo dedicato alla pace. Bene, hanno incontrato questo gruppo vitale di donne proprio questa iniziativa, che ha intrecciato fili di lana e cotone colorato, cucire stoffe di diversa fattura, ricamare con ago e filo, uncinetto e maglia, dicono. Un lavoro paziente, costruito settimana dopo settimana, che è diventato anche un'occasione di amicizia e confronto. Assieme, dedicando tempo e pazienza, hanno unito i fili della sorellanza in una trama con il chiaro obiettivo di trasformare un valore condiviso, quello della pace, in un'azione concreta. A Roma centinaia di donne provenienti da tutta Italia hanno esposto le proprie creazioni in una grande manifestazione dedicata alla pace. La piazza si è riempita di arazzi, tessuti a mano da donne che, come loro, si rifiutano di portare il linguaggio bellico alla quotidianità. A
Saronno torna Cinema sotto le stelle. Anche quest'anno l'estate saronnese si arricchisce di uno degli appuntamenti più apprezzati dal pubblico. Dal 28 giugno al 31 agosto torna Cinema sotto le stelle, la rassegna cinematografica all'aperto promossa dal Comune, che accompagnerà cittadini e appassionati per tutta la stagione estiva nel suggestivo cortile di Casa Morandi. La manifestazione, inserita nel cartellone Saronno estate 2026, proporrà un ricco programma di proiezioni che spazierà tra cinema italiano, europeo, internazionale, offrendo al pubblico l'opportunità di vivere il fascino del grande schermo in una cornice particolarmente suggestiva. I biglietti potranno essere acquistati online in prevendita fino ad un'ora prima dell'inizio della proiezione, oppure direttamente alla cassa dell'Arena a partire da 30 minuti prima dell'inizio del film. Il programma completo della rassegna sarà costantemente aggiornato al sito del cinema www.cinemasaronno.it. Giornata dei nonni a Saronno. Diverse iniziative e momenti di riflessione sui valori religiosi in santuario, e in occasione della giornata mondiale dei nonni e degli anziani ci sarà un rosario all'altare di Sant'Anna, che sarà in particolare dedicato a tutti i nonni e nipoti. Ci sarà poi una messa e acceso un cero. La giornata sarà organizzata in collaborazione con il Centro Aiuti alla Vita. Nei giorni scorsi è stato ospite in santuario, in un intenso incontro con la comunità, Don Mario Mostrabilini, missione di Fidei Donum della diocesi di Milano in Camerun, dove sta realizzando una chiesa parrocchiale e un centro pastorale scolastico. È possibile sostenere economicamente le sue attività. A Origgio, gratis in piscina. I residenti nati tra quest'anno e il 2012 avranno diritto a 6 ingressi gratuiti alla piscina Easy Village, 2 nel mese di giugno, 2 a luglio e 2 ad agosto, con esclusione dei giorni festivi, sabati e domeniche. L'accompagnatore adulto dei minori di 12 anni compiuti pagherà un biglietto scontato del 50% rispetto al prezzo d'ingresso. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina e Il Saronno. In studio Federica Batignani con Matteo Serenelli alla regia. Vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a tutti voi, a tutti quelli che pregano con noi mediante Radio Orizzonti. Oggi, 25 giugno, desidero celebrare la messa per tutti i cristiani perseguitati nelle varie parti del mondo. Preghiamo per questi nostri fratelli e sorelle. Le lodi del giovedì della quarta settimana, pagina 597. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora
0: e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Dirigi, Signore, i nostri passi sulla via della pace. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio
0: e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Dirigi, Signore, i nostri passi sulla via della pace. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che nel mistero della tua provvidenza unisci la Chiesa ai patimenti del Salvatore, concedi spirito di pazienza a coloro che soffrono persecuzioni a causa del tuo nome, perché siano testimoni fedeli delle tue promesse. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Come una madre consola un figlio suo, io vi consolerò, dice il Signore.
1: Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti l'amate, sfavillate di gioia con essa voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni, succhierete con delizia l'abbondanza del suo seno. Poiché così dice il Signore, ecco, io farò scorrere verso di essa la prosperità come un fiume, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi darò consolazione. In Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come una madre consola un figlio suo, io vi consolerò, dice il Signore. È bello e dolce lodare il Signore. Lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio, dolce lodarlo come a Lui conviene.
1: il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
0: Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome.
1: Grande è il Signore onnipotente, la sua sapienza non ha confini. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli empi.
0: Cantate al Signore un canto di grazie, intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
1: Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti.
0: Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui. Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo.
1: Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: È bello e dolce lodare il Signore. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondi. Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo. In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore, ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi. A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito. Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

Prudente casta sia la nostra lingua, ogni litigio aborra, lucidi e penetranti gli occhi vedano oltre le cose vane.

0: E quando spenti i fuochi del tramonto, la notte tornerà con le sue stelle, serbati illesi dai terrestri inganni, ancora canteremo la tua gloria. Lode all'Eterno Padre, all'Unigenito Figlio, allo Spirito Santo, unico Dio nei secoli. Amen. Si elevi la nostra preghiera a colui che per salvarci è venuto tra noi ed è ritornato al Padre per riaprirci le porte del santuario di Dio.
1: Cristo, che per santificare il tuo popolo ti sei immolato fuori dalla porta della tua città, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Figlio di Dio, provato in ogni cosa eccetto il peccato, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che mirando alla gioia ti sei sottoposto alla croce, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Mediatore garante dell'alleanza nuova e migliore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Sommo sacerdote dei beni futuri, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù Cristo, che sei sempre lo stesso, ieri, oggi e nei secoli, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedici in pace.
0: Leggi la parola del Signore.
2: Lettura del libro del Deuteronomio. In quei giorni Mosè disse: alla fine di ogni 7 anni celebrerete la remissione. Ecco la norma di questa remissione: ogni creditore che detenga un pegno per un prestito fatto al suo prossimo lascerà cadere il suo diritto, non lo esigerà dal suo prossimo, dal suo fratello, poiché è stata proclamata la remissione per il Signore. Potrai esigerlo dallo straniero, ma quanto al tuo diritto nei confronti di tuo fratello, lo lascerai cadere. Del resto, non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi, perché il Signore certo ti benedirà nella terra che il Signore, tuo Dio, ti dà in possesso ereditario, purché tu obbedisca fedelmente alla voce del Signore, tuo Dio, avendo cura di eseguire tutti questi comandi che oggi ti do. Quando il Signore, tuo Dio, ti benedirà come ti ha promesso, tu farai prestiti a molte nazioni, ma non prenderai nulla in prestito. Dominerai molte nazioni, mentre esse non ti domineranno. Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso in una delle tue città nella terra che il Signore tuo Dio ti dà, non indurerai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso, ma gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova. Bada bene che non entri in cuore questo pensiero iniquo. È vicino il 7° anno, l'anno della remissione, e il tuo occhio sia cattivo verso il tuo fratello bisognoso e tu non gli dia nulla. Egli griderebbe al Signore contro di te e un peccato sarebbe su di te. Dagli generosamente e mentre gli doni il tuo cuore non si rattristi. Proprio per questo, infatti, il Signore tuo Dio ti benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa a cui avrai messo mano. Poiché i bisognosi non mancheranno mai, allora io ti do questo comando e ti dico: apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nella tua terra. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Il giusto fiorirà come palma.
3: Il giusto fiorirà come palma.
1: È bello rendere grazie al Signore e cantare al suo nome altissimo, perché mi dai gioia, Signore, con le tue meraviglie. Esulto per l'opera delle tue mani.
3: Il giusto fiorirà come palma.
1: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non li conosce e lo stolto non li capisce.
3: Il giusto fiorirà come palma.
1: Se i malvagi spuntano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, è solo per la loro eterna rovina. ma tu, o Signore, sei l'eccelso per sempre.
3: Il giusto fiorirà come palma.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
3: Il giusto fiorirà come palma.
1: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per annunciare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è malvagità.
3: Il giusto fiorirà come palma.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Giovanni fu informato dei suoi discepoli di tutte queste cose. Chiamati quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore Gesù: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Venuti da lui, quegli uomini dissero: Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trovi in me motivo di scandalo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco una parola riguardante la prima lettura dal libro del Deuteronomio, che ci ha presentato in sostanza il cosiddetto anno sabbatico, un anno speciale che veniva celebrato ogni sette anni. Ed erano un po' queste le caratteristiche di questo anno chiamato sabbatico, cioè di riposo. Innanzitutto la terra veniva lasciata a riposo, non si coltivava. Quasi a dire appunto che la terra è di Dio, è sua. E quindi tutto quello che spontaneamente cresceva era di tutti. Era di tutti. Il riposo della terra, che vuol dire rispetto anche della terra. Vuol dire accorgerci di questa terra che ci mantiene. Importante questa cosa, La seconda caratteristica: i debiti venivano tutti condonati in questo anno. E questo perché? Per evitare che uno diventasse sempre più povero e un altro diventasse sempre più ricco. E quindi questa norma portava alla uguaglianza sociale. Anche questa è una cosa veramente grande, di grande saggezza dal punto di vista sociale. E da ultimo, la terza caratteristica del cosiddetto anno sabbatico: gli schiavi ebrei venivano tutti liberati. Tornavano quindi alle loro case, al loro lavoro, tornavano alla libertà. Anche questa è un'altra cosa importante: nessuno è padrone di un altro. Quindi sono tre caratteristiche straordinarie, veramente grandi, che sono anche, possiamo dire, attualissime: il riposo della terra, i debiti condonati e l'abolizione della cosiddetta schiavitù. Questo è l'anno sabbatico ebraico. E poi una parola sul brano di Vangelo che abbiamo ascoltato. Abbiamo celebrato ieri la festa di San Giovanni Battista, e quindi in questi giorni i brani di Vangelo si riferiscono proprio a Giovanni Battista. E sembra quasi strano che Giovanni Battista abbia dubbi riguardo a questo Gesù. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Come mai Giovanni aveva questi dubbi nei confronti di Gesù, che poi lui aveva precursore, aveva preparato il cuore all'avvento del Messia? Ma proprio perché Giovanni si immaginava un Messia severo, con la frusta in mano, potremmo dire, E invece si accoglie questo Messia, questo Gesù, è un Messia di misericordia, che addirittura mangia con i peccatori. Ecco tutto quello che fa, eh? Guarisce i malati, guarisce i ciechi, perdona, accoglie tutti. E Giovanni aveva in mente un altro tipo di Messia. E Gesù appunto dice a questi discepoli di Giovanni mandati da lui: andate a dire a Giovanni quello che avete visto, i morti risuscitano, i ciechi sono guariti. E beato colui che non si scandalizza di me. Cosa vuol dire? Appunto, beato colui che non si scandalizza di un Messia che è misericordia, che è amore, che porta perdono, che porta speranza. Anche questa è una riflessione molto importante, eh? Anche noi a volte abbiamo delle immagini di Dio, vorremmo che Dio intervenisse, che Dio facesse un po' il carabiniere, che Dio castigasse. E invece Dio è tutt'altro, Dio è misericordia, Dio è perdono, Dio accoglie, Dio dà fiducia e speranza a tutti. Questo è il Dio che Gesù ha rivelato, è il nostro unico vero Dio. Se lo ha dato Gesù Cristo.

0: ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene. Diamoci dunque alle opere di pace e all'edificazione vicendevole.
1: E ora leviamo insieme con fede le nostre invocazioni.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Perché la Chiesa sia una comunità definita da relazioni di reale condivisione, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Perché lo stile dei cristiani sia sempre quello di chi apre generosamente la mano al fratello, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Perché nessuna donna e nessun uomo siano trasformati in strumento del potere e dell'arricchimento di altri, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per tutti i defunti e in particolare per Monsignor Claudio Galimberti, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore. Accogli benevolmente, o Dio, le suppliche della tua Chiesa, perché superando le avversità e le incertezze ti possa servire in libertà serena. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Accetta, o Dio, la nostra preghiera e la povertà dei nostri doni. Concedi ai tuoi servi che soffrono per la fede la gioia di avere parte la passione del tuo Figlio e l'intima speranza che i loro nomi siano scritti nel cielo, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella passione redentrice del tuo Figlio, tu rinnovi l'universo e doni all'uomo il vero senso della tua gloria. Nella potenza misteriosa della croce tu giudichi il mondo e fai risplendere il potere regale di Cristo crocifisso. Per questo disegno di amore, uniti agli angeli santi, eleviamo a te, o Padre, l'inno della nostra speranza e della nostra lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen. Accogliamoci, fratelli, gli uni gli altri, come Cristo ci accolse per la gloria di Dio.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di nutrire tra voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una sola voce rendiate gloria al Padre.

0: Preghiamo. Per la grazia di questa celebrazione, confermaci, o Padre, nella verità, e ai nostri fratelli perseguitati serba intatta nell'ora della prova la gioiosa fierezza di dirsi cristiani anche sulla via della croce, seguendo i passi gloriosi di Cristo, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

0: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno radioascoltatori e buon giovedì 25 giugno. Oggi ai microfoni Delia e qui con me alla regia Matteo Serenelli. Vi ricordo le nostre frequenze: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le interviste sia sul nostro sito sia nella nostra app. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scrivere un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

strada è già piazza e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna, sì.

accanto a un padrone. Non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah. Si potrebbe cantare.
1: E diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di oggi, giovedì 25 giugno. Alle ore 9.30, replica alle 17.05, Arte Artisti con Teresa Santinelli. E a seguire, alle ore 10.05, ospite Sara Di Giovanni, artista. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Fare Radio per Fare Rete. Gigi Volpi ospita Lilla Nigro. Alle ore 11.05 Pianeta Lavoro, Gabriele e Gigi ospitano Danilo Pagani, parchettista. Alle ore 11.30 replica alle 18.25 Ciak e Sipario con Chiara e Aldo.

0: Torino. Compito di un pastore è offrire una guida sicura e autorevole anche nei momenti di smarrimento, nei tempi in cui le circostanze avverse sembrano avere la meglio. Così fece San Massimo di Torino, considerato fondatore della chiesa locale e primo vescovo della città piemontese. A lui toccò affrontare assieme alla sua gente il terribile periodo delle invasioni barbariche. Era nato verso la metà del IV secolo e fu discepolo di Sant'Ambrogio e di Sant'Eusebio di Vercelli, che lo inviò a guidare la comunità torinese. Dalle omelie e dai sermoni appare il suo carattere mite ma fermo e autorevole. È figlio ingiusto ed empio, colui che abbandona la madre in pericolo. Dolce madre è in qualche modo la patria, diceva a coloro che pensavano di fuggire davanti all'arrivo dei barbari. La data della sua morte non è certa, si colloca tra il 408 e il 423. Come ama il proprio corpo, tempio dell'anima, così il cristiano è chiamato ad amare anche la propria città, scrigno che custodisce la propria identità culturale e sociale. E questo lo sapeva San Massimo di Torino, considerato il primo vescovo di quella città. Un profilo povero di dati, ma veramente intenso, tanto da essere il vero padre per la sua città, che spronò i concittadini a non perdere di vista ciò che contava davvero nel mantenimento del pericolo e davanti alle invasioni barbariche. Tra gli altri santi di oggi, San Prospero d'Aquitania, monaco, e Sant'Adalberto di Egmond, abate.
1: Ed eccoci ben ritrovati per vedere il meteo di oggi. Soleggiato e molto caldo e afoso. Temperature massime tra i 32 e i 36 gradi. Su Alpi e Prealpi, annuvolamenti cumuliformi e temporali di calore tra tardo pomeriggio e sera. Domani, abbastanza soleggiato, velature di nubi alte, foschia e formazione di nubi cumuliformi su Alpi e Prealpi, con temporali di calore tra pomeriggio e sera. Temperature stazionarie o un lieve rialzo, massime tra i 33 e i 36 gradi.

0: La farmacia di turno oggi è Oboldo, farmacia comunale in via 4 novembre 60, risponde al numero 02 967 81176.
1: Parole e immagini. Ciò che le esperienze e la storia insegnano è questo: uomini e governi non hanno mai imparato nulla dalla storia, né mai agito in base a principi da essa dedotti. Queste parole del celebre filosofo Hegel sono tratte dalle sue lezioni, non male per un pensatore convinto che la storia fosse in un crescendo dinamico ascendente. Montale, nella sua raccolta Satura, non meno pessimisticamente osservava che il detto latino historia magistra vitae, la storia maestra di vita, è illusorio. La storia non è magistra di niente che ci riguardi. Accorgersene non serve a farla più vera e più giusta. È indubbio che da secoli l'umanità ripete con caparbietà gli stessi errori, moltiplica gli stessi crimini, perdura nell'autolesionismo che nessuna civiltà riesce a bloccare. Ricordo che una delle volte in cui si passa da Ankara e dal sontuoso enfatico memoriale dedicato ad Atatürk, padre della Turchia moderna, una guida traduceva una delle frasi di quel mausoleo: la spada della giustizia colpisce talvolta gli innocenti, la spada della storia colpisce i deboli. Quello che per noi sarebbe un atto esecrando forse veniva proposto come un monito a non essere deboli e vittime, ma potenti vincitori. La lunga scia di sangue della storia a un cristiano e a un uomo di pace deve essere stimolo per non rassegnarsi, lasciarsi trascinare da quel flusso inarrestabile, abbandonarsi allo scoraggiamento, all'indifferenza, non può che continuare a generare mostri. Il piccolo gesto di amore, giustizia, non violenza, perdono è sì una goccia nel mare, ma tante gocce possono cambiare il colore del mare.

Vi ricordo che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti. Puoi cliccare per seguirlo, resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Avviso importante per la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno: l'orario delle celebrazioni dal 28 giugno al 30 agosto è riportato sull'informatore parrocchiale. A Saronno, giovedì 25 giugno, dalle ore 18.30 alle ore 19.30, presso il parco dell'ex seminario in via Varese 159, yoga al parco, incontri di yoga e meditazione, consigliato abbigliamento comodo e tappetino per la pratica, ingresso a offerta libera.

Saronno, giovedì 25 giugno, l'associazione L'Isola che non c'è propone la visita al Museo Diocesano di Milano per la mostra Werner Bischoff Point of View, partenza dalla stazione di Saronno col treno delle ore 16:27. A Saronno dal 26 al 28 giugno, venerdì dalle ore 18 alle ore 23, sabato e domenica dalle ore 12 alle ore 23, presso Piazza Mendola, zona Matteotti, Pizza Festival. L'Associazione Italiana Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana, pizza fritta, panuozzo, calzone, panzerotto, cuoppo e molto altro. Il tutto accompagnato da musica, spettacoli e area bimbi gratuita. Venerdì 26 giugno dalle ore 19 a Saronno, estate in villa presso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saronno Famosi Lidia Cella e Miriam Ronzullo. A Saronno, sabato 27 giugno dalle ore 14, auto e moto storiche, esposizione vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città, in collaborazione con Motor Club Saronno e a seguire apericena. A Saronno, per la comunità pastorale Crocifisso Risorto, in parrocchia prepositurale, domenica 28 giugno, ore 10:30, Santa Messa, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo con il rito del faro. Le mani magiche, tutti i giovedì fino a fine settembre, con pausa nel mese di agosto, dalle ore 10 alle ore 12, presso il Granello in via Mattei 141 a Cislago, un'esperienza per ragazze e ragazzi dai 14 anni per avvicinarsi alla ceramica e sperimentare il lavoro dell'argilla. Ricordiamo che a Saronno fino al 30 giugno ci sarà l'esposizione temporanea presso Villa Gianetti del Legnanino, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. E invece presso la sala lettura della biblioteca civica il sabato e la domenica dalle 14 alle 17:45. E sempre per il Legnanino, sempre a Saronno fino al 30 giugno, possibilità di visite guidate su prenotazione alla Biblioteca Civica in Chiesa San Francesco, alla Chiesa Prepositorale e alla Villa Gianetti, tutte le domeniche dalle 15:30 alle 17. Ed eccoci arrivati alla fine di questa prima parte di mattinata. Facciamo gli auguri a tutti coloro che oggi festeggiano un compleanno, un anniversario, una laurea o qualsiasi cosa voi vogliate festeggiare. Io vi saluto con poi una bella canzone, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Il Venezuela sconvolto dal terremoto, due scosse violentissime a breve distanza l'una dall'altra nella notte italiana hanno messo in ginocchio il paese provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio ufficiale parla di decine di vittime, 700 i feriti, ma i numeri sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha annunciato la nostra unità di crisi aperta da questa notte. Siamo operativi, cerchiamo di dare il massimo del sostegno possibile anche alle famiglie italiane che hanno parenti in Venezuela e siamo pronti a dare tutto l'aiuto alle autorità locali. Non si placano le polemiche dopo le parole del segretario della NATO Rutte, che in una intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi statunitensi in Italia per supportare l'operazione in Iran. Il Ministero della Difesa italiano chiarisce, messaggio fallace, sono stati autorizzati soltanto i voli tecnici e quelli logistici come da accordi. Le opposizioni però chiedono chiarimenti alla premier in aula, che oggi sarà a Berlino per il vertice E5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. All'indomani della nuova visita a Gaza del patriarca di Gerusalemme Pizzaballa e del patriarca greco-ortodosso Teofilo, Alessandra Buzzetti ha incontrato padre Gabriele Romanelli, che è il parroco della Sacra Famiglia nella Striscia di Gaza.
2: Ha avuto e continua a fare un bellissimo impatto spirituale, esistenziale, eppure un aiuto concreto.
3: Stanco ma grato e sorridente, padre Gabriel Romanelli da Gaza City ci racconta l'importanza della vicinanza spirituale e dell'aiuto concreto portato dal cardinale Pizzaballa, a partire dall'attivazione della clinica mobile vicino alla parrocchia.
2: Molto importante, perché in questa parte orientale della città non c'è niente. E vicini, ne abbiamo migliaia e migliaia che sono venuti dal di là della linea gialla, quindi da Shujaia, che era una città grande, importante, che adesso non esiste più, però che le persone sono qua per strada.
3: La clinica è stata costruita su parte del terreno dove per tanti mesi la parrocchia ha distribuito pacchi di alimenti. Ora l'emergenza è l'acqua, perché per avere quella non potabile bisogna mettersi in fila nei centri di distribuzione e pagare un dollaro al minuto.
2: E per esempio le dicono: bene, voi questa famiglia ne avete 30 minuti, però delle volte viene un filo d'acqua molto debole.
1: Tutto è pronto all'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma, dove alle 9.30 per la prima volta i responsabili delle religioni presenti in Italia metteranno la loro firma sotto il patto comune, la via italiana del dialogo. È tutto, torniamo alle 10.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
1: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
0: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
2: Ai gente di ieri, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
3: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
4: Ciccaremo Ciccinin con Anna e Anna.
5: Arte e artisti a cura di Teresa Santinelli.

Ben ritrovati, sono Teresella, sono contenta di essere ancora con voi in questa trasmissione dedicata all'arte e agli artisti e spero siate pronti con carta e matita per segnare appunto le mostre che far poco vi dirò. Ovviamente inizio con Saronno perché come sapete in questo periodo fino al 30 di giugno, quindi ancora qualche giorno, il Legnanino è protagonista tra arte, storia e visite guidate proprio qui a Saronno. Come vi dicevo, pochi giorni per scoprire questo personaggio, questo grande artista, e coinvolge appunto la Biblioteca Civica e Villa Gianetti. L'esposizione temporanea è fino al 30 di giugno presso Villa Gianetti nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 15 alle 18, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 12 e anche di pomeriggio dalle 15 alle 18. Ci spostiamo invece presso la sala lettura della Biblioteca Civica e i giorni sono sabato e domenica dalle 14 alle 17.30. Se volete ci sono anche delle visite guidate, ovviamente su prenotazione, vi do già l'indirizzo email per potervi prenotare, che è cantastorie.saronno@gmail.com. Quindi c'è questo percorso nel barocco saronnese che, come vi ho detto, è a cura dell'associazione Cantastorie. Questo quando? Tutte le domeniche dalle 15.30 alle 17. Il percorso comprende la Biblioteca Civica, la Chiesa di San Francesco, la Chiesa Prepositurale, dove potete ammirare il quadro di Sant'Ambrogio, e ovviamente anche Villa Gianetti. Ecco, per la prenotazione vi ho già dato un indirizzo mail e quindi affrettatevi perché ci sono pochi giorni, infatti solo questo fine settimana.

Ci spostiamo ora al teatro, soprattutto specialmente nel foyer del teatro, perché c'è una bellissima mostra fotografica che potete vedere sino al 14 di luglio, quindi quando andate agli spettacoli oppure se andate durante gli orari dell'apertura della biglietteria per i nuovi abbonamenti, per gli spettacoli, potete vedere appese queste fotografie dell'artista saronnese che è Edio, ve lo dirò tra poco. Comunque vi dico il titolo della mostra, che è Pop Dance Edio Bison. Ecco, questo è il nome del fotografo, dell'artista fotografo. Come vi dicevo, allestita nel foyer del Teatro Giuditta Pasta fino al 14 luglio. Questa esposizione è stata curata da Sabrina Romanò e diciamo che rientra nel progetto promosso dall'Associazione Culturale Elianto e Artigianarte, di cui appunto fa capo Sabrina Romanò. Ovviamente questo per portare l'arte all'interno degli spazi del teatro e creare occasioni di incontro tra pubblico, spettacolo e anche arti visive. Quindi al foyer già sono passati diversi artisti, sia artisti fotografi, sia anche scultori, pittori, e durante poi l'inaugurazione di queste mostre solitamente c'è questo piacevolissimo intrattenimento che è curato appunto dall'Associazione Elianto. Veniamo alle opere. Le opere di Edio Bison prendono spunto dal linguaggio della danza contemporanea, però vanno oltre la semplice documentazione scenica. Attraverso un uso personale della post-produzione e del colore, l'artista in questo modo trasforma i corpi in movimento, in immagini, e sono sospese tra realtà e immaginazione. Ecco delle belle fotografie che, come vi dicevo, potete vedere andando al foyer del teatro, ovviamente negli orari di apertura.

E adesso siamo al bellissimo museo della ceramica Giuseppe Gianetti a Saronno in via Carcano al numero 9. Proprio per un appuntamento di oggi. Il titolo è Le forme della memoria. L'inaugurazione giovedì 25 giugno alle 17. Le opere in mostra sono visibili da oggi, dal 25 giugno al 28 di giugno, dalle 10 alle 18. Questo però dove? Ci siamo spostati presso la RSA Focris di Saronno. Questa esposizione presenta al pubblico le opere realizzate dagli ospiti della struttura durante un percorso. Questo percorso è stato incentrato proprio sulla persona, sulla sua storia e sulla sua capacità espressiva. Come vi dicevo, potete recarvi alla Focris fino a domenica 28 giugno. E questo è un progetto che nasce nell'ambito di Fragile, un'iniziativa appunto con l'idea di portare il linguaggio artistico della ceramica proprio fuori dagli spazi del museo, trasformandolo in uno strumento di benessere e inclusione. Quindi ecco, l'esperienza di chi ha vissuto questo progetto è stata molto toccante e queste opere appunto sono visibili, le potete ammirare, e attraverso questo lavoro diretto con la materia e la sperimentazione delle varie tecniche ceramiche, che sono state appunto il pizzico, il colombino, la lastra, i partecipanti, che ripeto sono ospiti della RSA Focris, hanno trasformato ricordi, emozioni ed esperienze diciamo pure in opere uniche. Ogni creazione rappresenta un frammento di storia personale in cui la ceramica diventa linguaggio identitario e anche mezzo, come dicevo prima, di condivisione.

Allora, vi ho dato questo bellissimo appuntamento che è per questa sera alle 17 alla Focris, però il Museo della Ceramica veramente è sempre in fermento, ha sempre tantissime iniziative. E vi do questa che è sempre per oggi, che è Chef and Clay. E, in questo caso dai una svolta creativa al tuo aperitivo. Crea con le tue mani il tuo prossimo pezzo da tavola. Puoi fare piattini colorati, forme fuori dagli schemi e poggia posate anche super originali che daranno un tocco unico alla tua tavola. Ecco, questo diciamo che è il primo appuntamento ed è per oggi. Vi anticipo quelli del 4 di luglio, che ha per titolo Fatti un giro. Allora, questi appuntamenti, questi laboratori hanno comunque un costo e costano 25 euro, questo che vi ho detto, Chef and Clay, e anche questo che vi sto dicendo, Fatti un giro, è per sabato 4 luglio dalle 10 alle 12, mentre Chef and Clay è dalle 20 alle 22, quindi questa sera mi sa che fate ancora in tempo a prenotarvi. E in questo caso, se sei curioso di scoprire se riuscirai a tenere testa al tornio, dovresti appunto andare in questo giorno, il 4 luglio, al museo per un primo approccio di gruppo appunto a questo strumento che, come vi dicevo, è il tornio, e magari inizierai a produrre tutti i vasi per la tua casa. Anche questa appunto una bellissima iniziativa. Poi ce ne sono per il 9 luglio, per il 18 luglio, ma vi darò gli appuntamenti più avanti. Potresti anche pensare di fare un regalo appunto a una persona per questi workshop, una persona che magari ha delle doti artistiche. Comunque andate sul sito, c'è un QR code e da lì potete fare tutte le manovre che volete. Le date e gli orari comunque potrebbero subire delle variazioni, magari anche delle cancellazioni, e prima di partire conviene appunto controllare sempre sul sito oppure telefonando al Museo della Ceramica.

Ecco, bellissima la canzone che Paolo ha messo di Paolo Conte, Una giornata al mare, proprio il periodo. E io invece vi porto ancora per mostre e vi porto a Caronno Pertusella, perché vi avevo già accennato che c'era stata questa bellissima mostra di pittura incisione degli artisti dell'associazione Fare Arte, curata dal direttore artistico, l'artista saronnese Vanni Saltarelli, mentre per incisione l'insegnante Roberto Giudici. Ovviamente la mostra è terminata, però visto appunto l'interesse e l'affluenza, il comune ha pensato, perché è ospitata nei locali del comune dove c'è l'associazione che è in via Adua a Caronno Pertusella, e il comune ha pensato di lasciarla per la notte bianca che si terrà appunto a Caronno il 4 di luglio. Quindi se il 4 di luglio siete in quella zona e volete partecipare alla notte bianca di Caronno Pertusella, sappiate che c'è anche questa bellissima mostra da visitare.

adesso ci spostiamo completamente, non di molto, però vi porto a Varese, vi porto alla Villa e Collezione Panza che si trova in Piazza Litta al numero 1 per questa mostra che è visibile sino al 10 di gennaio. Quindi Villa e Collezione Panza ospita Joseph Albers Meditation. È una mostra, promossa dal FAI e è anche curata da Nicholas Fox Weber. L'esposizione riunisce 29 opere di questo artista, di questo maestro tedesco, che sono provenienti da collezioni europee e americane, tra cui dei lavori che raramente sono stati esposti appunto nelle varie occasioni. È stata pensata in un dialogo con gli spazi della villa, anzi se non la conoscete vi invito proprio ad andarla a visitare, perché la villa è molto bella e ci sono delle opere molto interessanti, soprattutto ecco per quanto riguarda la luce che Panza ci teneva molto. Quindi pensate in un dialogo con gli spazi della villa e con la visione collezionistica di Giuseppe Panza di B1. Questa mostra esplora la ricerca di Albers sul colore, ecco, sulla luce, come vi dicevo, e sulla percezione. E questi sono gli elementi che hanno profondamente influenzato l'arte minimalista e ambientale americana. Diciamo, più che una retrospettiva, questo percorso si presenta come un'esperienza meditativa e percettiva, un itinerario costruito attraverso armonie e contrasti cromatici che invita il visitatore a osservare il colore proprio come esperienza sensibile e, perché no, in continua trasformazione.

Ed ora vi porto in un altro bellissimo posto, vi porto a Casa Zegna. Casa Zegna si trova, è un po' più lontanino, però veramente ve lo dico, ne vale la pena. Si trova in via Marconi 23 a Trivero, Val di Lana, che è in provincia di Biella. Quindi, perché a Casa Zegna? Perché la Fondazione Zegna presenta luccicanza di fiori e di filo, di pietre e di terra, di pelle e di radice. È una mostra di Chiara Camuni. È stato pensato questo dialogo con il paesaggio, appunto, di Oasi Zegna, perché oltre Casa Zegna c'è anche l'Oasi. Il progetto intreccia scultura, tessitura, ceramica e materiali naturali in un ambiente immersivo dove appunto arte, natura e memoria produttiva convivono come parte, come delle parti di una stessa trama sensibile. Ci sono terre, ci sono minerali, fibre, vegetali e filati provenienti dal territorio e diventano in questo caso elementi vivi e attivi del processo creativo. E in questo modo danno forma a opere che sembrano emergere lentamente dal paesaggio stesso. Questa mostra trasforma Casa Zegna in uno spazio abitabile e relazionabile in cui il pubblico è invitato a entrare in contatto fisico e anche sensoriale con le opere tra metamorfosi della natura, gesti artigianali e memoria dei luoghi.

0: Ed ora vi porto a Milano come ultimo appuntamento, siamo alla Triennale ed è dedicato una grande retrospettiva a Francesco Clemente. Questa mostra ripercorre oltre 50 anni di carriera attraverso circa 70 opere dalle prime prove degli anni 70 fino ai lavori recenti, includendo autoritratti, ritratti, dipinti inediti e anche opere che sono raramente esposte. Al centro della ricerca di Clemente c'è la condizione del in between, uno spazio di soglia tra mondi, culture, identità e linguaggi, che attraversa tutta la sua produzione, segnata da metamorfosi. Ecco, vedete come questa parola metamorfosi torna sempre nei linguaggi artistici. Dicevo metamorfosi, spiritualità e ibridazione culturale. Questo percorso evidenzia la natura cosmopolita e sperimentale del suo lavoro, che intreccia tradizioni occidentali e orientali e si sviluppa attraverso tecniche diverse che vanno dal disegno alla pittura, costruendo un universo visivo fluido e anche in continua trasformazione.
1: Ulea partiu senza una palanca. Lea già 30 anni, forse anche più. L'avevi valutò per metti di ne a banca e poi se ne in giorno torna in su e fasse a palassina e o giardinetto e o rampicante qua cantina e o vin e a branda tacca i erbi a usuletto per daghe naschenà sei e mattin. Ma o figlio che diceva, nu che pensa, a Zena, cosa ti che ve torna?

0: Le ha passato il tempo, forse troppo. Ufficio l'insisteva, stiamo ben. Dove ti vai andare, papà? Pensiamo dopo. Un viaggio, ma te vedo, non conven. Oh no, mi sento ancora in gamba. Sono stufo e non ne posso proprio più. Sono stanco di sentire.
1: Ecco, sulla canzone di Bruno Lauzi noi lasciamo un po' lo spazio alla regia e ci vediamo tra poco, se vorrete, con la mia gradita ospite, che è l'artista saronnese Sara Di Giovanni. A

0: In Blu 2000 News.
1: Sono ben ritrovati da Ugo Scali. Decine le vittime del terremoto in Venezuela, un primo bilancio destinato purtroppo a salire, mostra già la gravità dopo le due scosse che nella notte italiana hanno devastato il paese provocando il crollo di centinaia di edifici. È stato dichiarato lo stato d'emergenza all'epicentro, registrato a una ventina di chilometri dalla città costiera di Yumaré. La terra ha tremato in gran parte del paese nella vicina Colombia, mentre è rientrato l'allarme. Tsunami, panico, caos per le strade, chiuso l'aeroporto internazionale La Guaira, lo stato più colpito. Decine dunque le vittime del terremoto, un primo bilancio, come abbiamo visto, mostra la gravità della situazione. L'Italia ha subito offerto il suo appoggio, il ministro degli esteri Tajani ha sentito la presidente del Venezuela e anche il nostro ambasciatore in Venezuela ha fatto un primo giro d'orizzonte per capire se ci sono, al momento no, delle vittime tra i molti italiani che vivono nel paese. E un terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito nella mattinata parte del nord del Giappone, provocando la sospensione temporanea dei treni ad alta velocità e la chiusura di decine di istituti scolastici. In questo caso non si segnalano però fortunatamente problemi alle persone. Non si placano le polemiche dopo le parole del segretario della NATO Rutte, che in una intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione in Iran. Il Ministero della Difesa ha chiarito: è un messaggio fallace, sono stati autorizzati soltanto voli tecnici come da accordi. Le opposizioni però chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in aula. Capo del governo oggi sarà a Berlino per il vertice con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia, firmato all'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma. Per la prima volta il trattato che mette insieme i responsabili delle religioni presenti nel nostro paese. Un patto comune, il documento, la via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale, intende dare continuità e forma pubblica a un percorso che è stato avviato 3 anni fa nell'ambito del cammino sinodale delle chiese in Italia. È tutto, torniamo alle 11.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Arte e Artisti, a cura di Teresa Santinelli.
1: Eccomi ancora con voi ed è con grande piacere che saluto la mia amica Sara Di Giovanni, affezionata della radio.
2: Grazie.
1: Sara che è sempre in gran fermento, Sara che nasce come grafica ma poi entra nella moda, poi diventa artista, insomma tutto tondo, è vero, come ti muovi.
2: Sì.
1: E da noi è venuta perché appunto doveva presentare un evento, ma che però ci sarà fra qualche giorno, penso, oppure ancora in divenire. So che appunto hai tanti progetti in testa e non riesco mai ad afferrarne uno per bene. Dimmi tu.
2: Ok, allora ciao Teresa, ciao a tutti, grazie per avermi invitato, come sempre sei gentilissima. E niente, adesso in questo progetto nuovo in cui mi sto catapultando è nato per caso e riguarda l'estetica e la bellezza in generale, anche il benessere del corpo. È una cosa che non ho mai fatto, che mi approccio proprio con punta di piedi, è appunto una cosa che mi interessa. Nasce
1: quindi
2: tutto
1: io
2: da un
1: ti
2: incontro.
1: Interrompo, sì. Ecco, però dipende poi sempre dal tuo lavoro,
2: certo,
1: ci metti, ecco appunto.
2: Sì, sì, è una partnership, iniziamo a parlare di partnership. Partnership con un altro artista che si chiama Simona Brau, che è un'artista performer, che praticamente lei cosa fa? Fa una cosa molto particolare. In pratica usa le opere d'arte esistenti, le opere d'arte famose. Volimi qua, Come stai? Ce la fai?
3: Scusa.
2: Ho bevuto un sorso di troppo. E praticamente cosa succede? C'è stato questo incontro, mi hanno invitato a questa sfilata a Milano e qui ho conosciuto Simona. Allora, tra una cosa e l'altra abbiamo iniziato a parlare, cosa fai tu, cosa faccio io, e appunto lei mi ha spiegato il suo progetto lavorativo, creativo, no? E quindi lei cosa fa? Prende queste opere d'arte importanti, scusa, già esistenti, e in pratica li dà vita, li fa diventare reali attraverso appunto la sua manualità e visto che lei comunque è una truccatrice, trucca le modelle e poi le veste, perché comunque usa anche, non so, materiali di riciclo eccetera, e le fa diventare l'opera d'arte stessa. Quindi questa cosa a me ha molto incuriosito, perché comunque l'approccio è diverso nei confronti rispetto a quello che ho sempre fatto, è una cosa diversa. Allora le ho proposto io di prendere le mie opere e di fare di qualcosa insieme, appunto perché volevo anch'io vedere come potevano diventare vive le mie opere attraverso appunto l'ausilio del corpo di una modella e del trucco appunto fatto da lei con la sua vestizione. Dovevamo fare una mostra che adesso è saltata, però sempre in questo evento a cui ho partecipato, che mi ha invitato a questa sfilata di una bravissima stilista che lei diciamo veste, non so, Big Mama piuttosto che Annalisa eccetera, quindi tutta gente giovane, in questa sfilata ho ritrovato una mia vecchia amica, una persona con cui avevo collaborato, che adesso è una redattrice di una rivista di estetica. Allora, parlando cosa fai tu, cosa faccio io, si è praticamente creata questa opportunità che si chiama IBL, che è Innovation Beauty Lab, che è un appuntamento importante in Italia che è dedicato all'estetica e ci sarà dall'11 al 12 ottobre a Milano, ed è un progetto comunque patrocinato dalla rivista appunto che segue questa direttrice, che è comunque mia amica, che si chiama Les Nouvelles Esthétiques Italia, ed è una testata leader nel mercato dell'estetica tradizionale e che quest'anno addirittura fa 50 anni, quindi voglio dire una cosa molto importante. E appunto all'interno di questo scenario che si inserisce in questo progetto

0: girare per la, appunto, per il congresso, e quindi questa cosa qua è molto interessante per me. Poi diciamo mi si apriranno di determinate altre situazioni, secondo me, perché 5.000 persone in 2 giorni è tanto.
1: Beh, certo sì. E dicevi appunto a Milano per ottobre, poi dai, vediamo quando saremo sotto data, sì, vediamo sì. Come procedono i lavori
0: adesso, vediamo come... perché scusami se interrompo, perché forse visto sì, che sì. Simone è anche la responsabile di questo, il concorso internazionale, comunque lei è legata al mondo delle modelle, appunto dell'estetica delle modelle, in pratica lei è anche la, diciamo, la, ma che si dice, la referente appunto di Miss Universo per la regione Lombardia, e quindi farà appunto a luglio una presentazione, questo concorso con tante ragazze. Si pensava di fare appunto un exploit, qualcosa legato appunto a questa cosa, che poi si porterà a ottobre, e quindi potrebbe essere una cosa carina. E poi settimana prossima faremo uno shooting legato appunto a questa cosa, appunto tra l'arte e l'estetica e alla bellezza, insomma.
1: Perfetto. Allora, adesso, prima di entrare un po' nella tecnica del tuo lavoro, diciamo al nostro regista di mandarci una canzone.
0: Va benissimo, grazie.

0: Ecco, mentre andava la canzone, con Sara facevamo le nostre chiacchiere. Sì, effettivamente questo mondo dell'arte varia molto, spazia molto, però ecco, si sente anche forse anche un po' di crisi. Cosa ne dici tu, Sara? Cosa,
1: beh, come tutto il mondo,
0: ecco, appunto.
1: Tra guerre, cose che succedono, penso che anche gente, diciamo, depressa, cioè, insomma, la...
0: è però difficile. Ecco, questa tua voglia di fare, questa tua voglia proprio di creare cose nuove è solo positiva, e quindi ti porta avanti.
1: Ma penso che sia il compito dell'arte comunque avere questo, sì, spiraglio di positività in un mondo grigio.
0: Penso
1: comunque
0: proprio.
1: Secondo me l'arte è colore, è libertà, è espressione, e secondo me l'unica forma forse appunto libera che dovrebbe essere, perché non è sempre libera l'arte, che dovrebbe essere libera è appunto la forma d'arte, e questo incontro tra comunque discipline che ti parlavo prima diverse portano comunque alla nascita di nuove idee, nuovi linguaggi e nuove possibilità. Quindi l'incontro tra le persone comunque creative, positive, che comunque si trovano in un determinato modo e capito uno schema mentale che comunque sia fluido, sia positivo, sia libero, secondo me può portare a cose belle.
0: Certo.
1: In un mondo grigio.
0: Ecco, sì, mentre dicevi quello mi sono ricordata che avevo visto una pillola di saggezza che per quanto riguarda l'arte, che diceva: l'arte non è solo nutrimento per l'anima, è un comportamento umano complesso, certo, che coinvolge mente, corpo, emozioni.

0: e relazioni, tutto quello che stai buttando fuori tu, influenzando il nostro benessere a più livelli. Quindi ecco, nonostante questo impegno, questo sforzo, questa cosa, il nostro benessere con l'arte lo possiamo mantenere, ecco, se non altro.
1: No, ma infatti questa cosa che sto facendo adesso, che appunto è il mio primo approccio, vediamo se mi porterà qualcosa, ma sicuramente sì, è una cosa che mi interessa perché abbraccia tante cose e tanti modi di essere arte. Quindi c'è il discorso della scrittura, il discorso appunto dell'arte fisica, l'arte fisica tattile che comunque sta attaccato a un muro, e poi una forma di arte che comunque diventa performance, diventa una cosa viva e si stacca dal muro. Quindi sono tante cose che secondo me possono essere interessanti, e poi sicuramente una roba del genere verrà filmata, verrà tenuta in archivio ed è una possibilità comunque diversa.
0: Certo. Senti, e vedo anche che nella fotografia sei bravissima.
1: Ho fatto fotografia, sì.
0: Ah, ecco. Sì. Appunto, c'è qualcosa.
1: Sì, sì, sì. Io sono stata una allieva di ballo quando ero in accademia, infatti la fotografia mi è sempre molto interessata, come la grafica, cioè sono molto curiosa per quanto riguarda le discipline artistiche, e l'accademia in effetti mi ha aperto tanti modi di vedere. E poi comunque ho lavorato nella moda, come sai perfettamente, e nella moda la fotografia è essenziale, quindi seguivo gli shooting fotografici, ho fatto anch'io diversi scatti, e adesso con l'intelligenza artificiale,
0: infatti,
1: che dicevi,
0: Mi sto
1: molto divertendo perché sono molto curiosa, mi piace sempre vedere dove posso arrivare. Vabbè, non ho queste grandissime tecniche come possono essere i giovani, che insomma sono degli smanettatori incredibili, però mi sto cimentando.
0: No, sono davvero belle, ma poi ecco, io le vedo magari quando vado su qualche social. Ma poi di queste foto cos'hai? Tutto un archivio, ovviamente.
1: Ma adesso è un gioco che mi serve per vedere fino appunto dove arrivo, eccetera, perché comunque a me il digitale interessa tantissimo. L'intelligenza artificiale penso che sia una grandissima possibilità, e quindi mi interessa. Diciamo che come grafico appunto io ho iniziato 30 anni fa e insomma non era così veloce come adesso, cioè io da grafico stavo anche delle giornate su dei file. Con l'intelligenza artificiale è cambiato tutto, cioè una cosa che io facevo in, non so, in 2 giorni adesso mi basta 5 minuti, cioè,
0: quindi lo utilizzi anche per le tue opere su tela?
1: Adesso
0: l'intelligenza artificiale?
1: Adesso no, assolutamente no, non ho ancora, no, adesso no, non ho ancora fatto queste prove perché sono interessata per il discorso della fotografia e della comunicazione. Mi sto intrippando su un altro tipo di discorso e mi piacerebbe tanto tornare a scrivere, perché io ho scritto per Rini Van Vonderen, che saluto, ciao Rini, ti voglio bene perché sarai dall'altra parte del mondo e mi segue sempre. E poi ho lavorato anche per DuPont, per la Tectel della DuPont, scrivevo i concept, queste cose qua, e mi piacerebbe adesso, con tutte le cose che so fare, insomma, iniziare a ritornare in questo percorso qua che mi piaceva molto, che era della scrittura.
0: Certo, dai, devi tirare, come si dice, un po' i remi in barca, perché
1: sì,
0: con tutto questo bagaglio che ti sei appunto portata appresso dall'inizio ad oggi, di cose ne hai fatte veramente tante.
1: Infatti volevo fare una rubrica, vediamo se riesco a farlo. Volevo fare una rubrica, cioè appunto l'arte, la moda, l'estetica. Adesso vediamo, sto scrivendo dei pezzi e poi insomma cercherò di proporli, insomma, se qualcuno mi darà l'opportunità.
0: Ma in questo momento, ad esempio, stai dedicando del tempo alla, chiamiamola, pittura?
1: No,
0: in generale
1: adesso
0: no,
1: sono ferma.
0: Sei
1: no,
0: ferma?
1: Sì, voglio fare altre cose, cioè in questo momento non ho questa esigenza, anche perché ci sono le vacanze, fa caldo, però adesso no, sono più su un discorso di ricerca a livello emozionale, emotivo, ma anche di scrittura, e sto leggendo tanto. Mi sto trippando ancora col discorso filosofico, perché comunque vorrei spostarmi anche su altri ambiti, quindi questa cosa mi interessa, anche perché comunque potrei anche fare altro, capito? E poi, visto che sono capace, è una cosa che insomma ho sempre fatto, cioè raccontare storie, raccontare, cioè mettere in correlazione diversi mondi, queste cose qua le facevo per anche la Enca, non so se conosci, vabbè, sono tutte delle aziende di tessutaie che appunto li facevo in mood di tendenza moda, quindi voleva dire in pratica studiare quello che c'era prima della moda, quindi era una cosa fantastica perché comunque univo le mie immagini che io creavo col PC appunto grafiche al discorso del concept.
0: Ma guarda, veramente
1: no, ho fatto tante cose
0: davvero, tante, sì,
1: sì, ma sì, grazie, sì, anche alle persone comunque mi hanno aiutato, mi hanno dato credibilità.
0: Ah beh, certo, sì, perché poi il come, il dove, quando, ecco, queste certo. cose che
1: però è carino, sono... perché tu vai a una sfilata e incontri una persona che poi magari ti fa fare quell'altra e poi incontri quell'altra, perché comunque non vedevo Francesca Fediani da non so da anni, 5-6 anni che non ci vedevamo, insomma, mai beccate, e vederla questa sfilata che lei doveva fare in giuria, perché comunque c'era un contest con dei ragazzi giovani che truccavano i corpi, quindi era una cosa interessante, e guardando ma ci siamo incontrate lì,
0: sì, piacevoli,
1: divertenti.
0: Quindi Sara, mi ha fatto proprio piacere fare delle chiacchiere con te, e ti faccio i miei complimenti. Il prossimo progetto è questo che appunto stai portando avanti.
1: Allora cerchiamo di capire se riusciamo a fare questa cosa per Miss Universo, che saranno magari un'uscita, e poi sicuramente questo di ottobre è confermato, e bisogna solo capire quante tele mettere, che cosa fare, però sì, quello sono.
0: E questo dicevi a Milano, in uno spazio molto grande,
1: è un hotel,
0: perché se parli,
1: è un hotel in centro a Milano, dove appunto ci sarà questa sala congressi, e si pensava, mi ha detto ieri Francesca che voleva mettere le mie tele, parlando poi con il capo direttore, insomma all'ingresso, proprio appena entri tu hai una visione proprio dell'arte come estetica, come mood appunto del benessere, perché comunque quello che faccio io sono sempre cose molto legate al mondo dell'estetica e al mondo della moda.
0: Certo, sì, poi sono tele anche di una certa dimensione, di un certo effetto, e quindi e poi ne avrai anche tante, penso.
1: Sì, no, ne ho tante. Adesso un po' sono in giro, però insomma quelle che mi interessano vado a recuperarle.
0: Brava. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, il tempo per i saluti e poi per sentire la canzone messa in scaletta finale. E quindi Sara, complimenti. Mi piace, ecco, questa tua esuberanza, questo tuo fermento, questa tua voglia di fare, che
1: carina,
0: è contagiosa anche. E quindi tanti tanti auguri.
1: Grazie.
0: Allora ringrazio voi che siete rimasti all'ascolto, come al solito vi saluto con chi ama l'arte e la vuole condividere con voi, e grazie Paolo alla regia. Appuntamento alla prossima. Grazie.
1: Grazie a tutti.

0: radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: Ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati negli studi di Radio Orizzonti. Salutiamo Gabriella che è in vacanza e a questo punto prendiamo in mano la situazione, come si suol dire, perché ospite gradita oggi in studio con noi c'è Lilla Nigro, in qualità di insegnante, educatrice, ma soprattutto lei ha tanto da raccontare per un problema che ormai sta toccando tutti quotidianamente, perché ormai le cronache ce lo raccontano quotidianamente nel vero senso della parola, il disagio giovanile, i giovani oggi. Lilla, ben ritrovata.
2: Buongiorno a tutti.
1: No,
2: buongiorno,
1: sai
2: a tutti.
1: Che ormai sei di casa in radio e a te la parola, perché vorrei, soprattutto da un'insegnante educatrice, quale è la tua posizione, capire quali sono le difficoltà, l'inserimento, la violenza, il disagio, l'amore proprio per la scuola o per se stessi e nell'eventualità i rimedi, ma soprattutto siamo tutti colpevoli?
2: Io direi proprio di sì. Adesso voglio proprio partire dall'origine di questo mio interessamento ai giovani. A parte il fatto di essere un'insegnante, un'educatrice, e il mio mondo lavorativo, diciamo, spazia dai ragazzi della scuola ai ragazzi disabili, sia dalla scuola elementare fino alle superiori. Quest'anno ho avuto un'esperienza molto importante in una scuola superiore di Saronno. Nasce dal mio amore per i giovani. Io sono una ragazza che è cresciuta in oratorio, è cresciuta facendo sport, è cresciuta con rispetto e l'amore verso il prossimo, tanto è vero che sono una ragazza adulta che fa tanto volontariato. Quindi il semino buono che ho ricevuto dalla prima dalla mia famiglia, di cui ringrazio tantissimo il lavoro della mamma e del papà per quanto riguarda i miei valori, perché sono sempre stata una persona moderata, una persona rispettosa del prossimo, sia la scuola, perché ho frequentato la Pizzigoni, che oggi vabbè l'abbiamo vista smantellare nei video che girano su
1: la Rodari.
2: La Rodari, beh, io la per me è la scuola Pizzigoni.
1: Sì, esatto. Vero.
2: E poi l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove veramente ho vissuto e rivissuto i valori che mi sono stati insegnati e che ho portato anche nel mio lavoro. Io sono un'insegnante molto empatica, sono un'insegnante dell'ascolto, sono un'insegnante sempre disponibile, e questo modo di essere, diciamo così, mi ha dato una corsia privilegiata nel capire veramente che siamo davanti a un problema che se non lo affrontiamo è senza ritorno. E vi dico questo perché ormai le famiglie, per necessità, io capisco, tanto i genitori devono lavorare purtroppo perché la vita è difficile, cara per tutti, hanno delegato l'educazione dei figli ai cellulari o ai nonni, che comunque sai diverse necessità dell'età, certo, crea un po' anche mancanze di comprensione, anche se c'è tanto amore però poche comprensioni sulle dinamiche giovanili di oggi. Ha creato questo vuoto e questa mancanza di trasporto di valori importanti, ma soprattutto dell'empatia, del fatto di capire quando il mio comportamento crea disagio un altro, crea dolore, il senso della pietà anche, no? Cioè io sto mortificando una persona, sto facendo violenza a una persona per un futile motivo, perché adesso non c'è più, diciamo, una volta diceva io ho reagito con violenza per difesa, qui non è questo più il punto. I ragazzi litigano per una paf, litigano perché uno è passato avanti un altro, litigano perché si guardano in qualche modo che non è compreso, o litigano perché abusano di alcol, perché stanno in giro troppe ore durante la notte, non rientrano in casa, che anche lì, come ti dicevo prima, è un problema serio, perché se un genitore, una famiglia, come per esempio la mia mi dava gli orari, no? E io li ho sempre rispettati. Se capitava la mezz'ora c'era la punizione e io la rispettavo anche la punizione, perché anche quella è educativa. Noi abbiamo perso anche quel senso lì, il senso della punizione educativa, che non vuol dire il maltrattamento, il telefono azzurro, chiamo perché non il bambino è stato o l'adulto, cioè, ha interferito in modo diciamo così imperativo.
1: Mi ha spaventato, e me lo raccontano tanti educatori, soprattutto tanti insegnanti, che una volta c'è la nota, la segnalazione del
2: no, non ha più valore, le collezionano.
1: No, era una nota in classe, ma erano dolori a casa,
2: ma certo, no? Non è
1: adesso
2: più così.
1: Invece quella nota diventa una nota in classe, ma un ritorno stile boomerang verso gli insegnanti,
2: certo,
1: il preside e quant'altro, come se fosse un'ingiustizia totale,
2: certo,
1: non
2: giustificata. Ma quello che ti stavo dicendo, vedi, proprio quello lì il punto, cioè il valore della punizione non esiste più, no? È visto come un'ingerenza, come un atto di prevaricazione, ma cioè, ragazzi, torniamo tutti a un reset, ma veramente in modo serio. Io ho avuto l'onore di far parte della commissione sicurezza, dove seguo i lavori, dove riesco a capire, entrare più nelle dinamiche e poter portare l'apporto mio e delle persone che la pensano come me per quanto riguarda la sicurezza e, diciamo, la prevenzione alla sicurezza, perché il fatto di cronaca, che poi dopo io chiedo magari appunto l'intervento delle forze dell'ordine, della giustizia, tutto questo qui è giustissimo, ci sta, no? Ma quello che c'è prima, che manca, il vuoto che abbiamo creato in questi anni, noi dovremmo partire tutti insieme, famiglie, chiesa, scuola, perché anche la chiesa è un valore importante, le forze dell'ordine, le famiglie. Io, se fossi un genitore di un ragazzo che io a cui do l'orario di tornare a casa alle 11:30, mezzanotte, mi torno alle 3, lo sgrido e mi alza la voce o mi aggredisce, sono un genitore in difficoltà, chi lo aiuta quel genitore lì? Chi è che può parlare e avere, cioè con chi può parlare e avere un ascolto? Io ho sempre pensato che il modo più facile per risolvere le cose è il comportamento del buon padre di famiglia, cioè mettersi tutti a un tavolo senza guardare colore, provenienza politica, religiosa, cioè un tavolo di lavoro veramente creato proprio ad hoc per lavorare sulle fasce d'età che va dagli 11 ai 14/15, dopo li hai persi. Se non insegni il rispetto della vita, delle cose altrui, della libertà mia che non deve toccare, coincidere e diciamo così infastidire quella dell'altro, il rispetto dei valori, della dignità umana, il senso del danno, cioè io faccio qualcosa che può dare un danno a un altro, non sono responsabile di quello che faccio, c'è un bullismo, ma anche guarda, anche verso noi insegnanti ci sono stati dei fatti di cronaca di questi ragazzi minorenni che aggrediscono, prendono in giro o colpiscono gli insegnanti, perché ormai veramente hanno un senso di impunità che è troppo grande, cioè non esiste un ragazzo di 15 anni, se tira fuori un coltello e colpisce un suo compagno una gamba rischiando di farlo morire, non è che non sa quello che sta facendo, cioè torniamo veramente al senso delle cose, perché tutta questa protezione, questa tutela di queste persone che si comportano in questo modo veramente ci porta alla soluzione della sicurezza di tutti? Io posso aver paura di uscire quando prima passeggiavo per Saronno senza paura? Cioè il lavoro che stiamo facendo con la nostra commissione, le proposte che stiamo portando avanti sono veramente proposte che non vanno contro nessuno, ma sono per tutti. Le idee che vogliamo condividere, il messaggio che vogliamo passare è che tutti dobbiamo sentirci sicuri, tutti, qualsiasi tipo di etnia, di religione, di cultura, perché c'è tanta gente che ha portato un valore venendo a vivere in Italia, ma c'è tanta altra gente che non ha capito che vivere in Italia vuol dire vivere secondo delle regole. Non puoi passeggiare e avere paura che uno ti porti via la tua collana, la tua borsa, che si è annoiato perché sono ragazzi che sono in giro, non amano più la scuola. Parlavi prima di amore per la scuola, io lo vedo. Si può arrivare a scuola senza una cartella, con dei libri, dei quaderni e degli astucci con delle penne? Su 10 ragazzi io ne vedo 5 che non ce li hanno nella cartella. Perché? Perché partono la mattina col pensiero di venire a parcheggiarsi a scuola, perché la scuola non gli dà più interesse, quindi anche la scuola si deve rimettere in discussione. Io per prima che la faccio, trovare un modo per capire come cambiare il senso delle cose, perché se un ragazzo arriva a 14 anni in questo modo, e la maggioranza purtroppo dei fatti che sentiamo di cronaca riguardano proprio ragazzi minori, una domanda ce la dobbiamo fare tutti. Io ti dicevo prima, ci mettiamo tutti su un filo di partenza, ci mettiamo a tavolino e ci raccontiamo le esperienze, le istituzioni, come dicevo prima, la chiesa, la scuola, le famiglie in difficoltà, e cerchiamo di ripartire da lì, dal confronto, dal dialogo, dal colloquio. Se non c'è questa roba qui, ci sono solo regole che non vengono capite o vengono viste come fastidi, no? Come cose che, anzi, c'è la regola, io la devo sconfiggere perché io sono più forte delle regole, tanto a me non mi fanno niente, sono minorenne.
1: Faccio l'avvocato del diavolo, sì. No? Tu dici partiamo da zero, riportiamo tutto a zero, un colpo di spugna, no? E sarebbe una cosa bellissima da fare, perché con la partenza magari eviti di fare gli errori che ti sei portato nell'arco della vita, no? Non diventerebbe a questo punto un ritornare ed essere interpretato per la gioventù adesso, che la pensa in maniera totalmente diversa da noi, ma è giusto perché sono passate generazioni,
2: certo.
1: No? okay? Non la pensano, non la vedono come una dittatura.
2: Allora guarda, questa cosa del passaggio delle generazioni la vedo anch'io, anch'io ho vissuto tante epoche della mia vita, ma questo non ti toglie dai valori della vita stessa. Cioè io posso essere una persona più emancipata, più istruita, posso usare meglio i mezzi di comunicazione, tutto quello che lo sviluppo può portare, ma i valori, la mia anima, la tua anima, le regole, il rispetto della vita, quella cambia perché cambiano le generazioni? No. Andiamo su quei punti lì, guarda, io la pelle d'oca mentre te lo sto dicendo. Posso per una puff spaccare la mascella al mio compagno creandogli un danno fisico grave? Perché per una puff? Cioè, capisci che cosa ti sto dicendo? Cioè, il cambio generazionale, questo modo di vivere i giovani di adesso, di più libertà, bene, usala bene la tua libertà però. Io non te la voglio togliere la libertà, ma usala bene, rispetta la vita, perché tu non puoi non avere il senso del fatto che puoi togliere addirittura la vita a una persona. Il ragazzo che io seguo a scuola è stato quello che è stato accoltellato in cascina a Ferrara. Io ho visto il taglio sulla sua gamba quando è tornato a scuola, ovviamente. Aveva paura, no? Perché sai, cioè, capisci che ha rischiato la vita, bastava un centimetro, andava l'arteria. Certo. Cioè, perché cosa? Per niente, perché stava attraversando la strada, c'era questo gruppo di ragazzi evidentemente in stato di ubriachezza, pieni di, cioè, ognuno di loro aveva una lama. Metà di loro erano minorenni, ma ha senso? Cioè, questa qua è la libertà, questa è l'emancipazione che vogliono i giovani di oggi. No, bisogna resettare, ascolta, resettare, fare veramente un lavoro sulle famiglie, sulla scuola, ma partendo da quando sono piccoli, perché ti ripeto, dopo i 14-15 anni li hai persi, perché quello che hanno vissuto fuori di casa, che gli è entrato nelle vene, non glielo togli più. Se io da piccolo ho vicino a me la scuola elementare, mettiamo la materna, scuola elementare, e le maestre, e il catechismo, ancora l'oratorio, qualcosina ancora posso trattenerlo nelle medie, ma le superiori, se io quel pezzo di strada lì non ho messo un semino o non ho toccato anche argomenti, io farei anche qualche cambio del programma ministeriale, metterei dentro anche cose che riguardano questo, cioè visto che ci siamo evoluti e questa evoluzione però ha portato questo grande anche disagio giovanile, noi per primi dobbiamo capirlo, analizzarlo e fare qualcosa per aiutarli, non è che possiamo solo punirli, cioè la colpa, come dicevamo prima, ma è anche nostra, soprattutto nostra, perché questo è lo strascico dei nostri adulti, eh. Io quando sono davanti a una scuola e vedo una mamma col bambino nel passeggino che aspetta il suo figlio che esca dalle elementari e al piccolino gli ha già messo in mano il cellulare, di cosa stiamo parlando? Ci sono le giostre, parlaci con questo bambino, fallo giocare, cioè è vero, la mamma che lavora magari non lo può fare, ma una mamma fuori da una scuola col cellulare, che dà il cellulare al piccolino nel passeggino o nei ristoranti che li vedi ore e ore con queste cose in mano, io non lo posso vedere. E anche la scuola, abbiamo detto che a scuola non si usa il cellulare, giusto?
1: Certo.
2: Vogliamo mettere queste cassette di sicurezza dove si mettono i cellulari chiusi dentro, non si toccano più? Perché io li vedo toccare i cellulari. Vogliamo tenere la mente dei ragazzi sui libri, perlomeno nelle ore che sono a scuola? Capisco che poi escono e non studiano, ma a scuola, facciamo la scuola? Capisci cosa ti sto dicendo? Cioè bisogna tornare proprio alle origini. Cioè io capisco l'emancipazione, ripeto, sono anch'io emancipata, vado ancora a ballare, sono una donna che si cura, faccio la mia moda, sapete, ho tanti progetti nella mia vita, faccio mille cose, la mia vita si divide in tante scatole, però i valori sono sempre gli stessi in ogni scatola, non è che perché ci si emancipa non c'è più rispetto della vita degli altri, non esiste, questo è che ti dico io.
1: Tu guarda, hai esordito, hai iniziato questa trasmissione ringraziando la tua famiglia.
2: Sì.
1: E questi sono i valori, eh.
2: Sì, sì. Io posso dire questo, ma ti dico di più, ringrazio anche le persone con cui sto lavorando in questo gruppo di lavoro che ti ho detto, perché ho ritrovato, sai, finché sei da sola ti confronti con le tue idee, però quando poi lavori in un gruppo e vuoi fare il bene della tua città, ti rendi conto che poi ti confronti non soltanto con, vabbè, le leggi, le regole, ma ti confronti anche con lo stesso modo di pensare, che è un pensare comunque in positivo, mai in negativo, capisci? È la volontà di fare il bene che ti fa pensare in positivo, ti fa sviscerare gli argomenti, non quello che distrugge, denigra, capisci? Io quando ti dicevo, quando la sindaca è intervenuta anche con noi in quell'incontro che abbiamo fatto con Bocedi, lei già che era lì è stata disponibile all'ascolto, poteva anche non esserci, molte persone hanno attaccato denigrando. Io non ho questo tipo di modo di confrontarmi con chi gestisce la mia città. Io voglio cercare dei punti di incontro, un confronto, voglio crescere, voglio capire e far crescere le persone intorno a me con cui lavoro, cosa si può fare per la nostra città. Molti sono dei genitori di questo gruppo di lavoro, non è che siamo tutti come me adulti senza figli, e comunque questo mi spinge verso i ragazzi perché li amo. C'è gente che lavora per il futuro della propria di famiglia, dei propri figli, che sono poi figli di tutti, perché sono quelli con cui ti troverai poi quando saremo noi anziani, ce li troveremo per strada adulti. Rispetto della persona, cioè capisci, io sto parlando di cose alte che non sono poi raggiungibili, perché viviamo tutti i giorni. Io ne sto parlando a te e mi emoziono nel dirtele. Le persone con cui lavoro la pensano come me, cioè non possiamo solo dire questo non va bene, quello non va bene, mettiamo in campo le idee, lavoriamo tutti insieme. Ripeto, non esistono colori, non c'è destra, sinistra, centro. Quando si parla del bene di una città, siamo tutti il bene di quella città. Siamo tutti saronnesi, o no?
1: Ecco, io vorrei proprio a questo punto, rispecchiando un po' le idee, i valori di Lilla, ho scelto una canzone, l'ho chiesta alla regia.
2: Bellissima.
1: È una canzone vecchissima, ma bellissima, rivisitata, ma soprattutto per i valori, per il testo, per le parole. Ascoltatele.

0: Meraviglioso. Cosa devo dire? Dopo una canzone così ci si rinfranca il cuore. Dopo questi argomenti di cui abbiamo parlato, secondo me è proprio il senso di quello che volevamo dire, no? Ci siamo confrontati prima di questa intervista. È sempre comunque vedere le cose nella chiave positiva, cioè tutti possiamo contribuire a che la nostra vita diventi meravigliosa, perché sarà una bella cittadina. È una cittadina comunque piena di cose che hanno un valore. C'è la storia della Giuditta, il nostro comune che è bellissimo, ci sono tutti i vari parchi, cioè è una bella città Saronno, ci si può vivere bene a Saronno, dobbiamo viverla tutti di più. Mi piacerebbe a me la sera, quando sono a casa, farmi una bella passeggiata, adesso che fa caldo, e non posso pensare di non uscire di casa perché ho paura. La parola paura è una parola che si sente sempre più spesso sulla bocca delle persone, e non lo trovo giusto, insomma. Abbiamo già un peso da portarci della vita quotidiana.
1: Se tu uscissi singolarmente, la paura è giustificata. No, perché lo viviamo, lo sappiamo.
0: Sì.
1: Ma proviamo a uscire tutti assieme.
0: Esatto, riappropriamoci della nostra città.
1: Riprendiamo in mano la
0: Bravissimo.
1: Nostra città.
0: Certo, ma questo perché?
1: Teniamo magari i bar per poter mangiare un gelato, per bere una bibita, magari anche una birra, che ne so, perché non c'è anche qualche grado in più, magari, vabbè, tanto siamo abituati, ma le temperature alte, no?
0: Sì, ma questo quando ti dicevo prima delle idee che si propongono per far sì che anche il commercio riprenda un po' vita e che ci sia più sicurezza, appunto, anche per i commercianti, perché vedi, è un cane che si morde la coda. Un commerciante chiude perché sa che dopo un certo ora ci sono i ragazzini che lanciano le bottiglie di vetro, che lanciano, che stanno in giro, fanno confusione, quindi hanno paura e si ritirano. Quindi vedi, allora noi possiamo mettere rimedio lì, con la sicurezza, con, insomma, le istituzioni, con la polizia, queste cose, ok. Però per evitare che il ragazzino arriva per strada a buttare una bottiglia, gli devo insegnare che intanto stai sporcando una città, che intanto non devi essere prevaricatore verso chi è in giro per strada e voglia di passarsi una serata carina. Cioè, capisci che noi possiamo curare la fine, che è quello, il gesto del ragazzo che non fa aprire un negozio, ma quello che c'è dietro quel gesto, chi lo fa? Chi cura questa roba? Capisci cosa voglio dirti? Cioè, se noi ci limitiamo soltanto a dare divieti, regole, come hai detto tu, allora sì che diventa una dittatura per loro. Ma se noi lavoriamo insieme, quindi ci mettiamo insieme le istituzioni, ti ripeto, i momenti in cui si possono fare dei confronti, cercare una tavola di lavoro, insomma, si possono fare mille cose, mille iniziative, se uno vuole, per coinvolgere, diciamo, chi è responsabile delle azioni di questi ragazzi. Secondo me si va alla fonte, capisci? Ritornando indietro, si va all'origine di questi comportamenti. Un ragazzo non è che impazzisce di sera e lancia una bottiglia di vetro facendo del male a qualcuno. Cioè, se lo fa, è arrivato lì per qualche motivo. Se sono le famiglie, si lavora con le famiglie. Se il disagio è a scuola, si cerca di capire cosa fare a scuola per aiutare i ragazzi con questi disagi. Cioè, siamo qui per loro, alla fine loro sono il nostro futuro. Se non lavoriamo noi per loro, che siamo gli adulti, chi lo deve fare? È la società che ci aspetta questa, se noi non rimediamo, come si parla dei fenomeni atmosferici, se noi non trascuriamo la terra si ribella. Beh, la gioventù fa la stessa roba. Se noi la trascuriamo, ci viene contro. È inutile che facciamo giri di parole, questa è la sostanza. Bisogna ritornare alle origini, bisogna ritornare ai rapporti, al dialogo con i ragazzi, alle cose semplici, ai momenti condivisi, perché tanto spazio ormai i ragazzi con le famiglie non lo vivono più. Quindi cercare anche creare noi come cittadini, anche grazie anche alle associazioni. Io lavoro anche, sai, sono volontaria col Gabbiano, con l'Arcadia, mettiamo in campo tante iniziative culturali, qualcosa che interessi di più i giovani. È capitato che ci siano stati dei concerti qui a Saronno, quindi cercare di sviluppare di più questa parte che possa interessare i ragazzi, quindi che li faccia star bene insieme, che non li faccia annoiare, perché tante volte è anche dalla noia che arriva il disagio, il tempo vuoto non riempito. Ritornare a promuovere gli sport, capisci? Cioè, questo dico io ripeto, come dicevo prima, mi ritengo una ragazza fortunata perché ho vissuto una bellissima adolescenza. Io mi ricordo i miei anni da ragazza veramente belli, con delle belle relazioni, cioè io ho dei bei ricordi anche dei miei compagni. Non so questi ragazzi cosa potrebbero raccontare ai loro figli un domani. Cioè, se passi dal pomeriggio alla sera, torni a casa di notte ed hai bevuto, ti sei picchiato, hai rubato qualcosa a qualcuno, cioè che vita stai costruendo per te stesso? Cioè, lì si va anche nella sfera personale, perché se sei in gruppo fai branco, va bene, sei in gruppo, ma quando sei da solo, che pace fai con te stesso? Capisci? Bisogna lavorare su quei valori lì. lì. Ti devi piacere quando ti guardi allo specchio, devi sentirti una persona, una buona persona. La gestione dei ragazzi, secondo il buon padre di famiglia, riguarda tutti noi, non solo i genitori. Ripeto, tutti noi. Saronno è una città bella da vivere, è un peccato se la gente si chiude in casa perché ne ha paura, perché si impoverisce anche la città stessa, perché i commercianti lavorano di meno, le famiglie non hanno più voglia di uscire perché temono queste rappresaglie, quindi capisci, non vivono neanche più momenti belli in famiglia, no? Sai, uscire, la passeggiata, io come genitori mi ricordo il gelato, la chiacchiera, il cinema sotto le stelle, tutte quelle belle cose che abbiamo fatto. Oggi è difficile. Quindi qualcosa va fatto. Io sicuramente come cittadina mi impegnerò tantissimo per questo, anche come insegnante, è un mio compito che ho preso in modo molto serio. Penso di essere un insegnante che è capace all'ascolto e mi ha portato anche dei buoni risultati, ma ci vuole tempo, cioè è un lavoro lungo, non bisogna mollare coi ragazzi, bisogna essere sempre sul pezzo. Quindi questo quello che posso fare, un appello magari usando questo spazio che mi avete dato, dicendo alle persone di essere veramente, cioè, di cercare di capire i ragazzi, di dare un dialogo maggiore, le famiglie con i figli, cioè di trovare il momento della chiacchiera, della spensieratezza, dello scherzo. Secondo me questa cosa qui rinfranca, tiene ancora il ragazzo vicino, perché magari pensa, se faccio qualcosa di male i miei genitori ci restano male, sai, quel senso che ci ha salvato un po' tutti, quel senso di colpa. Mio padre non voleva che andavamo in due motorino, per dirti, ti faccio questo esempio. Una volta mi beccò che eravamo in due motorino senza casco, sai, ti parlo, io ho 58 anni, pensa di quanti, avevo 14 anni, sto parlando della preistoria. Però mi ricordo che quando mio padre mi vide, guarda, sei testimone con la pelle d'oca, rimasi così male, mi guardò secca e io capì che gli avevo fatto un dolore grande. Sai che non ci salì più in motorino, bastò uno sguardo, ma non perché mi fece paura, perché ho capito il suo disagio, capisci? Il dolore, l'avevo deluso.
1: Lilla, il rimedio sta nei valori.
0: Nei valori, torniamo, no, ai valori.
1: I valori dobbiamo, cioè prima di tutto noi li conosciamo perché li abbiamo vissuti, abbiamo avuto un'epoca magari più morbida.
0: Però trasmettiamoli.
1: Però a questo punto no, imponiamoli, trasmetterli imponiamoli, ma a dismisura, perché con i valori risolviamo i problemi.
0: Parlare delle cose belle.
1: Con
0: cioè
1: l'esercito,
0: parlare, sì.
1: Con più pulizia, più...
0: Allora, dividiamo le due cose, perché tu per esempio vedi anche quando ci sono per esempio delle dimostrazioni giovanili che attaccano le forze dell'ordine, no? Le forze dell'ordine potrebbero essere i loro genitori, gente che l'ha scelto come professione per la vita, perché vuole proteggere la patria e chi ci vive dentro. Quindi il discorso è sempre quello, la regola del vivere bene, del vivere civile tra tutti, capisci? Quindi allora, un rewind di quello che abbiamo detto, io spero veramente che queste parole mettano un semino buono a chi ascolta, ma soprattutto che dia la voglia di nuovo di cercare il dialogo con i figli, di trovare un punto di incontro, di vivere dei momenti insieme, di trovare la complicità, l'allegria, la spensieratezza per la vita in famiglia. E poi sicuramente noi tutti insieme dobbiamo fare qualcosa per questi ragazzi, non possiamo solo criticarli.
1: Lilla, è stato un piacere ascoltarti e soprattutto insegnare a questo punto, perché tanto il tuo lavoro di insegnante vuol dire.
0: Eh sì, adesso i miei ragazzi mi rispettano a settembre.
1: Ok? Che il disagio giovanile non è solo disagio giovanile, è un disagio a 360
0: generale.
1: No, vediamo di farci qualcosa, sì. Tutti. Ciao.
0: Vogliamoci bene, che il mondo è meraviglioso.
1: Ciao e mi rimanete su Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Decine le vittime del terremoto in Venezuela, un primo bilancio mostra già la gravità dopo le due scosse che nella notte italiana hanno devastato il paese provocando il crollo di decine di edifici. Tre fratellini rimasti intrappolati sotto le macerie della loro abitazione sono stati tratti in salvo nella città di La Guaira, una ventina di chilometri da Caracas. Dichiarato nel paese lo stato d'emergenza, l'epicentro registrato a una ventina di chilometri dalla città costiera di Yumaré. La terra ha tremato in gran parte del paese, nella vicina Colombia, mentre è rientrato l'allarme tsunami, panico, caos per le strade. Resta chiuso l'aeroporto internazionale. Il ministro degli esteri italiani ha sentito la presidente Rodriguez d'Italia, l'Unione Europea, vi sono vicini, chiederemo a Bruxelles di attivare il meccanismo di protezione civile. La Farnesina ha anche attivato l'unità di crisi, secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali nel paese. Risiede una grande comunità italiana, oltre 150.000 persone. È stato firmato stamane nell'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma dai responsabili delle religioni presenti nel nostro paese il patto comune, la via italiana nel dialogo, le religioni nello spazio pubblico per la coesione sociale. Ascoltiamo il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi.
2: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia, che è Europa.
1: Il caldo non dà tregua, miete vittime, 5 persone sono morte per le alte temperature, oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'APA, prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute in Francia, un altro morto per annegamento, un bambino di 6 anni e un altro bambino è deceduto nella giornata di ieri perché rimasto nell'auto che è rimasta evidentemente sotto il sole cocente. Dal 18 giugno nel paese sono 42 i morti, in Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi, allerta rossa ieri a Londra e in Galles dove sono state chiuse le scuole e gli uffici. È tutto per questa edizione, torniamo a mezzogiorno.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
4: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
7: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
6: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
8: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
9: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su radioorizzonti.eu e sulla app di Radio Orizzonti.
10: Orizzonti Magazine, interviste e attualità. Buongiorno radioascoltatori, bentrovati in questo spazio. Quest'oggi vi presenteremo un'altra professione per voce di Danilo Pagano, un professionista del nostro territorio. Qui in studio abbiamo Gabriella Girola, Gigi Volpi, buongiorno anche a voi.
11: Buongiorno
12: a tutti.
11: E la voce la conoscete?
10: Buongiorno.
11: La voce che sta conducendo.
10: Non sta conducendo.
11: È di una certa Praturlon. Ce n'è una sola di Praturlona, non ce ne sono due.
13: No. E Matteo è alla regia.
11: E Matteo alla regia. Era la regia, è sparito.
10: Siamo senza regista.
11: C'è.
10: Buongiorno Danilo, ben trovato.
12: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
13: Grazie, fai tu la prima domanda, dai.
10: Danilo, come nasce questa professione?
12: Allora, nasce da un'esigenza familiare sostanzialmente, nel senso che ormai io ho un negozio fisico a Saronno, via Vincenzo Monti, vicino alle Orsoline, dal 2000, per cui diversi anni. Avevo lavorato nel settore a metà degli anni 90 per un mio fornitore attuale, ai tempi svedese, ora belga, e poi avevo cambiato un po' settore, ma sempre settore arredamento. E nel momento in cui, come dicevo prima, per esigenze familiari, mi sono trovato ad avere tre bambini piccoli, quindi uno di un anno e mezzo e due gemelli in arrivo, non avevo più tempo e possibilità di stare in giro, o partire alle 6 della mattina e tornare alle 8 per andare in ufficio a opera, o per andare in giro da qualche parte in Italia e stare via qualche giorno, e quindi mi sono dovuto sostanzialmente inventare qualcosa. E dopo tante notti di sonni a guardare il soffitto mi è venuta questa ispirazione, e grazie poi all'aiuto chiaramente delle persone con le quali avevo lavorato precedentemente, avevo ancora mantenuto contatti e buoni rapporti, ho iniziato, e quindi dopo 5 lustri sostanzialmente sono ancora qui.
10: Cavoli, quindi è un lavoro nato dal nulla anche.
12: Sì, è un'attività nata dal nulla praticamente.
13: Dal nulla, però poi lei è diventato un professionista, perché abbiamo avuto modo anche di conoscere la sua attività.
12: Sì.
13: Cioè, come ha fatto a prepararsi poi per fare? Perché se mi metti a fare un parquet, grazie, io non lo so, cioè non saprei.
12: Diciamo che vabbè, io ero abbastanza preparato per quanto riguardava la parte tecnica, perché avevo fatto molti corsi in Italia, all'estero, con i miei precedenti datori di lavoro, per cui i materiali li conoscevo bene, mi mancava tutta la parte operativa.
13: Sì.
12: E quindi mi sono avvalso di collaboratori che ho tuttora, ho avuto due collaboratori per 18 anni, adesso ne ho altri ormai da 10, che sono 6 persone con le quali lavoro, e professionisti certificati presso l'Associazione Italiana dei Posatori Pavimenti in Legno, quindi comunque figure di professionali di alto livello.
13: Sì, certo.
12: E grazie a loro poi questo meccanismo si è un pochettino messo in moto, no? Perché io la parte teorica la conoscevo bene, la conosco tuttora, la parte tecnica sostanzialmente la conoscevo poco o nulla, e quindi devo ringraziare loro se oggi,
13: certo,
12: riesco ancora a fare questo lavoro, e loro continuano a farlo con me.
13: E quali sono, scusate che faccio questa domanda che mi interessa, perché uno dovrebbe scegliere di mettere il parquet, al di là della bellezza, diciamo, proprio così, dell'arredamento, no? Perché fa arredamento il parquet?
12: Ma perché è un pavimento caldo, oggi poi con le nuove tecnologie ci sono anche pavimenti alternativi, quindi noi facciamo sia pavimenti in legno che pavimenti in laminato, nelle VT, che sono comunque pavimenti definiti caldi o morbidi, che danno un aspetto diverso rispetto alle ceramiche,
13: certo,
12: anche se oggi ci sono dei pavimenti meravigliosi secondo me in ceramica, un po' le tendenze, un po' la moda, tante cose, quindi sta diventando un po' un prodotto di nicchia, soprattutto per una questione di costi.
13: Di costi.
12: E quindi su pavimenti in legno ci sono un po' di difficoltà, i volumi sono chiaramente in contrazione, poi noi siamo il paese della ceramica. I pavimenti alternativi, invece, dicevo, pavimenti laminati o nelle VT, stanno avendo un'evoluzione abbastanza importante, anche se poi creano altri tipi di problemi. Io tra le altre cose sono perito del tribunale su queste cose, quindi spesso e volentieri vediamo cose che non dovremmo vedere,
13: esatto, esserci.
11: Ecco, tendenzialmente poi il pavimento in legno arriva dal nord Italia, perché era abitudine proprio dei paesi nordici di mantenere, proprio per un discorso di temperature, per cui di calore o del genere, di avere soffitti bassi e pavimenti

0: quindi ci sono delle verifiche preventive che vanno fatte.
1: Perché comunque cos'è? Un materiale che va incollato?
0: Si possono incollare o si possono appoggiare.
1: Solo un appoggio ad incastro?
0: Nel senso che ecco, vedo che lei ha guardato un po' su internet e ha delle idee ben confuse.
1: Ho idee confuse, sì. Internet no, perché tanto so che non avendo le idee confuse le domande sono più confuse ancora, sì. Di conseguenza però a questo punto quando mi trovo un professionista davanti
2: non è
1: un interesse mio personale,
0: si può fare tutto, bisogna fare, ripeto, delle verifiche preventive, capire che cosa bisogna fare, che cosa si può fare soprattutto, e poi lì si apre un mondo. Si può incollare, si può appoggiare, si può mettere incastro meccanico come diceva lei, si può fare di tutto oggi.
1: E vedete che a questo punto la mia era una domanda per avere una risposta, una consulenza gratuita. A questo punto ce l'ho avuta, sono a posto. Io chiederei magari alla regia di mandare uno stacco musicale, dopo ritorniamo a parlare di perché questo sconosciuto o conosciuto, non si sa.
0: Sconosciuto.

0: Gigi Volpi suggerisce: per fare un albero ci vuole un
1: fiore.
0: Per fare un parquet?
2: Per fare un parquet ci vuole un albero.
3: Ci vuole un albero.
0: E che si ave.
1: Per cui parte tutto dal fiore.
2: Parte tutto dal fiore, esatto.
0: Quindi ci sono.
2: Sì, allora negli anni è cambiata un pochettino la situazione, perché fino a una ventina d'anni fa purtroppo c'era deforestazione ovunque, soprattutto in Sud America. Nei nostri mercati sono arrivati

0: materiali sicuramente difficili da trovare, problematici poi per altre situazioni, ma è arrivato veramente di tutto. Oggi c'è un pochettino più di attenzione, a parte probabilmente materiali che arrivano dalla Cina, e purtroppo su certi tipi di materiali buona parte del mercato lo fanno ancora loro, quindi non sai mai che cosa ti metti in casa a livello di materia prima, dove viene chiaramente
1: di qualità,
0: di materia prima, di verniciature, di collanti e quant'altro, e quindi il prezzo diventa più basso, ma lì è purtroppo il mercato, no? Che richiede queste cose. Le aziende un po' più strutturate o comunque più grandi lavorano su materiali un po' più certificati, quindi materia prima che arriva da piantagioni facilmente rigenerabili, quindi ci sono delle normative abbastanza restrittive e quindi si cerca di avere un po' più di attenzione per quanto riguarda l'ambiente, anche se poi, ripeto, purtroppo non è sempre così, perché poi si arriva magari a chi fa il nostro mestiere, quindi tu vai a prendere dei materiali più o meno certificati e poi c'è gente che utilizza ancora prodotti per le finiture coi solventi che non si potrebbero più utilizzare, o collanti che contengono percentuali di solventi abbastanza elevati, ma per una semplice questione di costo. Se uno invece vuole lavorare in un certo modo, è chiaro che i costi diventano più elevati, però c'è la possibilità di farlo anche a livello di materiali, cioè non solo di materiali, ma anche a livello di attrezzature che permettono agli operatori di lavorare in un certo modo e totalmente in sicurezza, cioè per non respirare polveri, solventi, certo, e quant'altro. È chiaro che tutta questa cosa poi incide sul costo finale, però le certificazioni secondo me sono importanti.
1: Certo.
0: Esempio banale, quando uno posa un pavimento in legno e lo incolla, la colla sembra per tutti un dettaglio, in realtà non lo è, perché esistono collanti che hanno percentuali, dicevo prima, di solventi abbastanza importanti, collanti che sono totalmente esenti da solventi. La differenza qual è? Che se uno costa 2 l'altro costa 7, e quindi poi sulla ristrutturazione queste cose vanno a incidere. Il cliente deve essere informato, c'è chi dice io ti posso dare soluzione A o B, o chi ti dice io ti do solo la soluzione B, poi vedi tu, insomma.
2: Ma a livello di aggrappante, cioè di qualità di tenuta, identico?
0: Sì, oggi sì, assolutamente sì. Cioè fino a anni fa si usava solo il prodotto che oggi non bisognerebbe più usare, si dovrebbe usare un pochettino meno. Per quanto riguarda poi le colle che dicevo prima, che non hanno magari solventi o comunque caratteristiche particolari, assolutamente sì.
1: Ecco, no, torniamo alla domanda.
3: Va bene, infatti che non avevi.
1: Esatto, io voglio sapere questi alberi, se ci sono dei giardini pieni di questi alberi destinati poi a un futuro, perché e dove?
0: E allora, se a Rovere, diciamo che dicevo prima, l'80% circa in Europa è Rovere, no? Per cui Rovere può essere, viene definito normalmente Rovere europeo, può arrivare dalla Slovenia, dalla Slavonia, da alcune zone della Francia. Il Rovere che arriva dalla Cina purtroppo spesso arrivava anche dalla zona della Siberia ai tempi, no? Quindi da lì non sai mai da dove arriva. In realtà ci sono delle piantagioni molto grandi per cui vengono ripiantumati. A volte vengono tagliati anche abbastanza acerbi, perché comunque la richiesta è elevata. Poi ci sono dei legni un po' più particolari che arrivano o dal sud-est asiatico, tipo il famoso teak, per esempio quello che arriva o arrivava dalla Birmania, ex Myanmar, oggi non c'è più, per cui non viene più definito teak siam, cioè viene definito teak siam, non più teak Burma, perché non c'è. O qualcosa che arriva dall'Africa, che lì
1: non c'è perché sono stati,
0: perché hanno fatto disastri inenarrabili, e quindi sono legni protetti. Quindi oggi in Birmania non puoi più andare a tagliare neanche un rametto, e quindi teak siam prende tutta quella parte dell'Indonesia e quindi può arrivare dalla Birmania piuttosto che dal Vietnam, insomma, però la pianta è quella. E altri legni invece arrivano dall'Africa, e quindi anche lì,
2: perché per avere una pianta matura quanto tempo bisogna aspettare?
0: Oggi purtroppo le tagliano magari dopo 5-6 anni.
1: Sì, molto giovani.
2: Ma è già considerata matura, no?
0: Sì, dipende dal tipo di legno. Oggi un materiale che viene utilizzato oggi magari un pochettino meno, ma che è stato utilizzato negli ultimi anni, era bambù. Il bambù è un arbusto alla fine, non è neanche una pianta, esatto, per cui è rapidissima ricrescita. Materiale che arriva dalla Cina, quindi quando arriva a, credo, 15 metri, adesso dico una cosa così un pochettino non sicura al 100%, il materiale che io non utilizzo, lo taglio tagliano, ma ricresce velocemente. Quindi si fanno tante cose, si prendono tanti materiali e si cerca di creare tanti prodotti differenti.
1: Però,
0: oggi,
1: scusa, con il bambù fanno delle listarelle oppure lo frantumano e poi creano il pezzo?
0: Esatto. Entrambi. Sì, puoi fare delle tavole, puoi fare, viene tagliato in sezione, quindi si creano vari tipi di materiali. Da noi non c'è più un grandissimo mercato in realtà di questo prodotto.
3: Questo genere.
0: Poi ci sono, ripeto, i materiali che vengono dall'Africa e lì sapere esattamente come funziona non lo sa nessuno. C'è dei materiali che vengono dal Congo, materiali che arrivano dalla Costa d'Avorio, quindi lì non lo sa nessuno.
2: Per cui il costo è dovuto alla scelta del legno pregiato, per cui legno massello o invece dal...
0: Ma dal tipo di legno, quindi può essere massello, prefinito, e poi viene determinato anche da chi fa il manufatto, perché il manufatto che arriva dalla Cina ha un costo, il manufatto che viene fatto in Europa è un altro, quello che viene fatto in Italia è un altro ancora.
2: Noi abbiamo un problema invece, che non è la richiesta del legno, la scelta del legno, ma il tempo sta per scadere. Però è stato interessante, a mio avviso, conoscere questa realtà commerciale. È finito il tempo, voi avete ragione, abbiamo pochissimi secondi, siamo a 30 secondi.
1: Ti si riaspetta qui in radio per parlare
3: anche di manutenzione e di tutto il resto.
0: Va bene,
3: dai.
0: Quando volete,
1: sì.
0: Molto volentieri.
2: Grazie ai nostri radioascoltatori, mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti Blu, ciao a tutti.
1: Grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata.
3: Grazie.
4: Prima dei fatti.
5: Prima dei fatti.
4: Tante rubriche, un solo programma.
6: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete, a cura di Padre Aurelio.
7: Comincio con una poesia di un poeta turco, Nazım Hikmet. Non vivere su questa terra come un inquilino o come un villeggiante della natura. Vivi in questo mondo come se fosse la casa di tuo padre. Credi al grano, alla terra, al mare, ma prima di tutto ama l'uomo. Senti la tristezza del ramo che secca, del pianeta che si spegne, della bestia che è inferma, ma prima di tutto la tristezza dell'uomo. Che tutti i beni della terra ti diano a piene mani la gioia. Che l'ombra e la luce ti diano a piene mani la gioia. Che le quattro stagioni ti diano a piene mani la gioia. Ma prima di tutto che l'uomo ti dia a piene mani la gioia. La fede non è cosa di nuvole e fantasie. Non si nutre di utopie e di sogni. Non propone mulini a vento da combattere come orchi, né crociate contro qualche tipo di nemico. Ne sono state combattute tante di crociate, troppe. E ancora oggi c'è chi insiste a volerlo fare per salvaguardare la purezza della nostra fede, dicono. O peggio, della nostra razza. Poveri illusi. Pretendere di difendere Dio come se egli avesse bisogno di essere difeso dalla nostra infinitesimale piccolezza, riducendolo così a un pupazzetto con il quale giocare a fare i salvatori del mondo. La fede è cosa reale, vive la terra, la fa diventare casa, ama tutto ciò che la terra può darci ed ama prima di tutto l'uomo. Prima di tutto l'uomo ti dia gioia a piene mani. La fede gode della bellezza e della luce e non rinuncia a nulla che sia autenticamente umano. Tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da scartarsi quando lo si prende con rendimento di grazie, dice la prima lettera a Timoteo. Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Sono un essere umano e niente di ciò che è umano ritengo estraneo a me. Lo diceva un autore latino antico, Publio Terenzio. Il Concilio Vaticano II dice: le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. L'uomo, prima di tutto, se non c'è, non c'è neppure Dio.

0: Chuck e Sipario.
1: Cinema e teatro alla radio.
0: Eccoci, ciao, buongiorno, Aldo Guidi.
2: Buongiorno Chiara Palumbo, alla console Paolo.
0: Allora Aldo, sei già triste che oggi ci salutiamo?
2: Ci salutiamo, però noi abbiamo ancora...
0: Però ci diamo appuntamento.
2: Ci diamo appuntamento per settembre, però noi abbiamo ancora una puntata. Io se sabato prossimo...
0: Dice anche si pari del sabato, però,
2: esatto,
0: sabato questo.
2: Intervisto i nuovi gestori dei cinema di Saronno, eccetera, eccetera, e faremo una bella chiacchierata, anche perché tra poco, il 28 di giugno, inizia Cinema Sotto le Stelle in Casa Morandi.
0: Dopo ne parliamo bene. Allora, invece noi oggi, visto che ci salutiamo sulla parte teatrale,
2: sì,
0: chiudiamo questa stagione come l'abbiamo iniziata, cioè tornando a casa al Giuditta Pasta, e ci facciamo raccontare la nuova stagione che è stata presentata qualche giorno fa da chi se non dal nostro direttore artistico Andrea Chiodi, che ritorna. Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, sempre bello essere il nostro ospite.
2: Grazie.
3: Ciao.
0: Ciao. Allora, Radio Orizzonti è stata alla presentazione della stagione, e poi chi ci ascolta avrà modo di recuperare le cose che hai detto presentando questa stagione, che si intitola Radici. Quindi oggi ti faccio le domande scomode.
3: Oh, che bello, finalmente.
0: Allora, no, c'è dentro veramente tanta roba in questa stagione, poi ci andiamo dentro bene, però io ho una curiosità proprio da direttore artistico, cioè quello che ha l'onore e l'onere di costruire e di scegliere quello che poi Saronno vedrà l'anno prossimo. Io volevo sapere qual è la scelta di cui sei più orgoglioso e quella che secondo te sarà invece la sfida più interessante per la città.
3: Allora, diciamo che le due cose vanno insieme, nel senso che la cosa di cui sono più orgoglioso sono le residenze delle giovani compagnie e degli artisti della nuova generazione, tra cui penso appunto Alfonso De Vrese con Ugo Fiore, ma anche al Underdogs, anche il lavoro su San Sebastiano, sono tutti artisti di grande valore, giovanissimi, quindi assolutamente non noti come i grandi nomi che abbiamo nella stagione di prosa, però sono un'occasione di crescita, per un teatro che diventa un luogo di creazione, e questo è molto importante per un teatro, e dallo stesso punto però sono una sfida, perché per il pubblico molte cose sono anche un po' sconosciute, sono delle cose nuove, per cui diciamo che è la cosa di cui sono più contento ed è la cosa anche di cui ho più paura, è più una sfida, no? per contenuti, per novità, per artisti meno, diciamo, meno immediatamente noti, quelli, come si dice in gergo, che non fanno chiamata, ecco. Mm-hmm. Però secondo me è la sfida più interessante, tanto più che nell'arco di questi miei 3 anni a Saronno questo lavoro sul contemporaneo è quello che ha dato poi alla fine in realtà i frutti più inaspettati e quindi più interessanti, con una crescita del pubblico notevole, e può crescere ancora, quindi insomma diciamo che queste sono è la sfida e anche la cosa di cui sono più felice. Ah, perché le sfide mi piacciono, quindi chiaro che sono più felice della sfida.
0: Certo, no, e poi effettivamente appunto anch'io mi sarei soffermata sulla contemporanea, perché ci sono veramente dei nomi interessanti, delle proposte interessanti, delle cose che non ci si aspetta, ed è stato bello, hai ragione, in questi anni vedere, scoprire anche nel tempo una cosa che ad esempio a me è rimasta di quello che è successo l'anno scorso, sono state le persone che magari verso fine stagione di cose viste diverse settimane, magari diversi mesi prima, ci hanno poi detto: ci ho pensato, sai, e forse quella cosa che magari sul momento mi aveva un po' spiazzato, adesso che sta dentro anche un progetto, l'ho capita meglio e ho voglia di saperne di più. Quindi forse è un po' l'augurio che ci facciamo anche quest'anno, no? Su questa contemporanea così stimolante, credo. Adesso l'aggettivo è un po' trito, però non me ne viene uno più efficace. Non so se a te ne viene uno migliore.
3: Beh, sì, sì, sono d'accordo con te, non è che ho molto da aggiungere su questo, è proprio stimolante, cioè stimolante per chi diciamo dirige un teatro, è stimolante credo per il pubblico, è stimolante per gli artisti fare dei debutti, diciamo che ci sono tutti questi ingredienti, insomma.
0: Sì, e poi quello che dicevi, che è assolutamente importante, è la questione delle residenze, cioè l'idea di fare di questo teatro davvero un posto dove i progetti, come tu hai detto anche in conferenza stampa, possono nascere e sviluppare, e i progetti che sono in residenza quest'anno sono dei progetti anche molto, oltre ad essere molto interessanti, ma credo raccontino anche qualcosa dell'intenzione che c'è dentro a questa stagione.
3: Beh, sì, certo, di far... Beh, giusto questo, perché in realtà il desiderio è quello di far crescere il teatro e di farlo abitare sempre di più, quindi ci sono tutte le residenze che abbiamo detto sulla parte contemporanea, ma anche una parte della prosa verrà a provare da noi, penso a De Omenidi, penso al Ambra Angiolini con la Reginetta di Renan, che verrà a provare da noi, penso all'Università Statale che fa da tanti anni un importante laboratorio teatrale e verrà per la prima volta al Teatro Giuditta Pasta e debutterà, farà un'anteprima da noi, per cui insomma ci sono tante realtà italiane e milanesi che decidono di abitare il Teatro Giuditta Pasta, e questo secondo me è molto bello, perché rende molto vivo, molto ricco il teatro durante tutta la stagione. D'altra parte, come dici tu, è vero, segnano anche un po' il tema della stagione, perché le radici possono diventare questo teatro, cioè questo teatro può diventare occasione di radice, di mettere radici per tanti artisti, cioè di mettere un piccolo seme che germoglia proprio sul palcoscenico del Teatro Giuditta Pasta. Quindi è vero, questo desiderio di costruire in teatro va veramente di pari passo con il titolo della stagione, è vero, hai ragione, non ci avevo pensato, devo dire la verità.
0: Mi è piaciuto moltissimo quello che hai detto presentando la stagione rispetto all'idea delle radici, nel senso che chiamare una stagione radici e richiamarsi appunto all'appartenenza, alle tradizioni, è sempre una cosa potente ma anche a volte un po' pericolosa, nel senso che si possono intendere in tanti modi le radici, e trovo estremamente interessante che tu abbia, lo dici anche nella presentazione della stagione, l'hai ridetto dal vivo, e qua abbiamo magari anche qualche minuto in più per esplorare questa cosa, l'idea di intendere le radici come quel qualcosa che può dare frutto, non un modo di guardarsi soltanto all'indietro, di tornare a quello che pensiamo di conoscere, ma anzi proiettarsi in avanti. Lo trovo una lettura veramente acuta e interessante del concetto proprio che sta dentro alla stagione, quindi se hai voglia di approfondircelo un attimo, secondo me ne vale proprio la pena.
3: Ma sì, il tema è già accennato a quello che in realtà ho detto, cioè per me il desiderio era proprio quello di indagare ciò che ci precede, ciò che ci costituisce. Ciò che ci costituisce sono sicuramente le radici da cui veniamo, quindi non le radici dell'albero, ma le radici intese come origine, e ciò che ci precede ancora di più è un'origine, ed indagare quindi le genealogie familiari, le eredità politiche, le fratture della storia, i nodi che continuano a riverberarsi in qualche modo nel presente, no? Cioè ho voluto proprio segnare, questo l'ho detto proprio in conferenza stampa, un percorso molto preciso, cioè per me fare una direzione artistica vuol dire dare un segno preciso, un cammino, un percorso preciso a un teatro, cioè sono partito da I Nuovi Sguardi nella mia prima edizione, perché evidentemente era un nuovo sguardo, adesso non vorrei parlare di me, però è chiaro che il direttore artistico in qualche modo mette la sua poetica e politica dentro il teatro che programma, quindi abbiamo iniziato con I Nuovi Sguardi, dai Nuovi Sguardi abbiamo iniziato a fare delle immaginazioni sul futuro, fatte queste immaginazioni sul futuro, abbiamo dovuto mettere insieme, come si fa in maniera analitica, i dati tra i nuovi sguardi e le immaginazioni e fare delle riflessioni. Fatte queste riflessioni è giunto il momento di costruire, e per costruire bisogna partire dalla base, dal fondo, dalla terra, dalle radici proprio, cioè bisogna ripercorrere la storia, e quindi il rafforzamento enorme del legame col territorio, l'affondo ancora più, come dire, di prima sulla figura di Giuditta Pasta, cioè di non dare per scontato il nome del teatro, ma di cercare di indagare la figura di questa grande cantante che ha cambiato il modo di stare in scena. Questo lo diceva anche il nostro presidente Marco Lucchetti, no? Dal vivo diceva: è bello che un teatro abbia il nome di Giuditta Pasta, perché Giuditta Pasta ha in qualche modo, si dice che è stata la Callas, in realtà Giuditta Pasta è stata lei a capire che il cantante doveva essere attore in scena, per cui è una bella coincidenza di queste cose. Quindi questo andare a indagare, a cercare di capire da dove veniamo e dove stiamo andando, si sintetizzava secondo me molto bene con questo titolo. E quello che dicevi tu è vero, non sono solo delle radici così che affondano nel terreno, ma sono delle radici che devono dare dei frutti, e i frutti sono tutte queste cose, ancora più della programmazione. Per me i frutti sono gli incontri col pubblico, la presenza che c'è stata anche in conferenza stampa che ci sarà durante l'anno della signora Pinelli, per parlare di suo padre, per parlare di una pagina molto scura della storia d'Italia, sono appunto tutti gli incontri di approfondimento, il rapporto con le scuole, i ragazzi più giovani che vengono a teatro, il talent stesso che fa la vostra radio, che quindi crea per noi un rapporto col territorio, ma allo stesso tempo un'occasione per i ragazzi. Cioè ci sono tutta una serie di attività intorno alla programmazione tout court che secondo me creano veramente il legame tra la città e il proprio teatro. Infatti quando io dico è il teatro della città per tutti, perché è vero, cioè deve essere il teatro della città per tutti questo.
0: Allora, io sarei andata, ti avrei chiesto un'altra cosa, ma visto che me l'hai imboccato, ti faccio una domanda su quello che abbiamo deciso come teatro, che è appunto lo spazio di tutti, di costruire a margine di quella che sarà la programmazione, gli appuntamenti per le scuole in particolare, che sono nello specifico 3, uno lo hai anticipato tu ed è in occasione di Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame per i 100 anni di Dario Fo con Lodo Guenzi, quindi c'è un bel incontro, ma in occasione di quello spettacolo appunto ci sarà un incontro con Claudia Pinelli, ma poi ce ne sono altri due, di cui uno è un altro affondo sulla storia di cui parlavi prima, che associa le donne del fascismo partendo dal Matteotti di Ottavia Piccolo e Claudia Sarfatti con Claudia Colli, quindi prosa e prosa contemporanea, e poi ce n'è uno invece sul potere e sul Riccardo III che ti riguarda. Mi piace l'idea che tu ci racconti che cosa c'è stata dentro come intenzione nella scelta di fare questi approfondimenti, questi in particolare, e di farli a margine di quella che è la programmazione.
3: Certo, allora sono sicuramente degli incontri importanti, perché affondano il tema principale, che è quello delle radici, quindi da dove veniamo. Sicuramente c'è un pezzo di storia d'Italia che va vista, va raccontata, va riscoperta, e la figura di Margherita Sarfatti, la figura di Matteotti e di Giacomo Matteotti sono sicuramente due figure, sono due facce della stessa medaglia in qualche modo, e essendoci questi due spettacoli che mi sembravano interessanti in una stagione dal titolo Radici, mi piace così raccontare questo e farne un racconto che diventi utile soprattutto ai ragazzi delle scuole superiori. Infatti gli incontri saranno in mattinée, e questo
0: perché,
3: è molto importante.
0: Scusa, no, puntualizzo soltanto perché ci ha tenuto Ottavia Piccolo nel saluto che ci ha mandato in stagione a puntualizzare che nel suo lavoro su Matteotti c'è il racconto di Velia Matteotti, che è una figura assolutamente straordinaria e poco raccontata, certo. La moglie di Matteotti. piccolo.
3: Certo, quindi anche questa volta è tutto con uno sguardo da, che parte dal femminile, perché sì, la nostra è una stagione in realtà molto, molto fatta di grandi prime attrici, e tra queste appunto Maria Paiato con Riccardo III e il tema del, del potere e una saga in qualche modo familiare, perché Riccardo III in qualche modo non è, cioè Riccardo uccide i suoi fratelli, uccide i suoi nipoti, quindi c'è un rapporto tra il potere e la famiglia molto, come dire, molto stringente in questo testo, e sicuramente anche questo è un pezzo del Shakespeare, riesce a raccontarci una parte importante della storia inglese in questo caso, quindi gli approfondimenti servono per avere uno sguardo un po' più, come dire, più attento e più preciso agli spettacoli, e poi possono essere materiale di studio da parte dei ragazzi. Quindi questi tre incontri, uno più legato al fascismo e all'antifascismo, uno legato invece a una pagina così nera legata più al terrorismo in Italia e quindi la morte di Giuseppe Pinelli, e poi invece una cosa che affonda in maniera, in fondo affonda le sue radici molto più in là nel tempo, molto più nel passato, è Riccardo III, che però è capace di parlarci ancora oggi della prepotenza e del potere, e Dio sa solo quanto ne stiamo vedendo nella cronaca anche di questo, no?
0: Sì, tra l'altro credo, giusto per completare la riflessione su morte accidentale di un anarchico e sulla figura di Pinelli, che poi una delle cose interessanti che ci dà l'occasione per approfondire è, da un lato, il nostro ruolo di cittadini, perché poi quella di Pinelli è una figura estremamente interessante, di un partigiano, di una persona molto legata ai libri, allo studio come strumento, che poi diventa suo malgrado, come dire, strumento della storia, ma che porta un senso civico importante, e poi soprattutto nel lavoro che ne fa Dario Fo, su quanto l'arte diventi uno strumento civile, perché costruire quello spettacolo nel momento in cui è nato voleva dire avere mettersi veramente a rischio per fare un gesto di teatro civile, quindi credo che
3: certo
0: abbia a che fare molto anche scegliere di approfondirlo con il farsi la domanda su qual è il ruolo del teatro oggi. Penso che tu te la sia fatta ogni giorno e che te la debba fare anche quando costruisci una stagione, te la sia fatta costruendo questa.
3: Quando dici teatro civile, per me è vero, Dario Fo fa un teatro civile, certamente, ma tutti facciamo un teatro civile,
0: sì,
3: perché dal momento in cui parliamo con il pubblico dobbiamo assolutamente come dire, comunicare al pubblico qualcosa che ci urge, no? Qualcosa di prezioso, di importante, e quindi per questo il rapporto col pubblico è la cosa più importante.
0: Assolutamente, un po' l'hai detto già, ti faccio chiudere questo cerchio. È una stagione a forte trazione femminile, di grandi attrici, di grande teatro e di grandi nomi da scoprire o riscoprire in questa veste anche.
3: Sì, esatto, è una stagione costruita con tante prime attrici del teatro italiano, e questa è una cosa di cui sono molto felice, perché intanto credo che il teatro italiano abbia espresso molto bene le grandi interpreti hanno portato delle grandi storie, e quindi farlo anche noi in stagione quest'anno mi sembra una cosa molto importante. E quindi insomma un po' è questo il racconto di quest'anno, ecco. Femminile è capitato, però non è stato voluto, ma anche se ho una predilezione per tante grandi interpreti, non è costruita a tavolino, mm-hmm, ecco, non ne faccio una questione di genere, ne faccio una questione di forza, di racconto e di bellezza degli spettacoli, ecco.
0: di statura, certo. Aldo, io non so se tu hai curiosità.
2: No, io volevo, invece avete detto delle cose bellissime, molto interessanti come al solito, ma volevo accendere un riflettore anche sulla sezione show della stagione Radici, perché hai creato un cartellone estremamente interessante, anche se è teatro leggero, cioè una Katia Follesa, Ale Franz, Antonio Ornano, che tra l'altro presenta in debutto nazionale Il bar sotto il mare di Stefano Belli, quindi è estremamente interessante. Notavo anche questa compagnia Pino e gli Anticorpi che presentano questo lavoro, l'hai definito sulla cartella stampa, l'hai definito una comicità intelligente sulla intelligenza artificiale. Estremamente intrigante. E poi lasciami dire che poi c'è questo evento per me imprescindibile, che sono le colonne sonore di Ennio Morricone. Io che amo il cinema, come sai, non posso che genuflettermi davanti a una situazione del genere. Complimenti.
3: No, certo. No, grazie, sì, perché credo che l'intrattenimento sia una delle parti importanti di una stagione della città, parlando appunto di teatro, del teatro della città per tutti è fondamentale, ma sempre con un pensiero, in effetti c'è un filo, no? Ci sono delle riflessioni anche in questa comicità. D'altronde siamo nell'anno di Francesco, negli 800 anni dalla morte di San Francesco, che è stato definito il giullare di Dio, quindi io credo che sia proprio anche attraverso il sorriso che noi possiamo raccontare delle grandi storie, no? Certo. E quindi tutta la parte commedia, la parte show non deve essere assolutamente trascurata. Abbiamo parlato prima con Chiara di questi incontri importanti, eccetera, eccetera, però sicuramente diciamo che tutto questo, tutto l'intrattenimento è un intrattenimento che ci fa molto bene, molto molto bene.
2: Sì.
0: Ce n'è davvero per tutti, poi c'è la musica, c'è la danza che torna con Negri Bianco, con cui avremo poi modo di parlare con Rafael Bianco, così come avremo modo poi prima di ottobre quando ci risentiremo di riparlare del Porte Aperte, dell'apertura della stagione, che quest'anno è tutto affidato a un felice ritorno, che è quello di Lucilla Giagnoni, che parte proprio con Francesco l'infinitamente piccolo fuori dal teatro.
3: Fuori dal teatro, in un altro luogo, come ha avuto modo di dire anche il presidente Marco Lucchetti alla conferenza stampa, un altro luogo importante di una comunità è sicuramente la chiesa, e il fare questo spettacolo, aprire diciamo la stagione con un omaggio, un ricordo di Francesco con Lucilla Giagnoni, regalarlo alla cittadinanza nella chiesa della città, mi sembrava una cosa doverosa e importante per questa edizione.
0: Sì, tra l'altro mi fa piacere che tu abbia giustamente citato il nostro presidente e il nuovo CDA, perché anche quello del nuovo CDA è un nuovo sguardo, no? Sono cambiate le facce, sono giovani, spesso sono persone che si occupano di teatro civile o di altre, civile nel senso che penso in particolare a chi si occupa del teatro per persone che hanno bisogni speciali per fruirlo, e persone che si occupano insomma di tutte quelle che sono gli aspetti del fare il teatro, ma sono appunto è un cambiamento strutturale che racconta anche qualcosa, ed è venuto fuori in conferenza stampa, del modo in cui si vuole intendere il teatro, si è inteso in questi anni e si vuole continuare a intenderlo.
3: Sì, devo dire che io ho trovato veramente un terreno fertile, complesso, inizialmente complesso molto, ma un terreno fertile per poter costruire sia col CDA precedente, che quello che si era diciamo insediato quando sono arrivato io, sia col nuovo CDA. Un primo CDA, devo dire, assolutamente funzionale a un risanamento economico del teatro, a una risistemazione economica del teatro che aveva bisogno, e adesso un CDA che, continuando a lavorare per le risorse del teatro, però si mette proprio a servizio del progetto artistico. E questo è molto bello, devo dire che è molto bello. Ci manca solo un passaggio che nel futuro cercheremo di fare e vedremo che cosa accadrà per far crescere sempre di più il teatro Giuditta Pasta, ecco.
0: Allora, io ti saluto così, Andrea, visto che l'hai imboccato, l'auspicio per questa nuova stagione, tanto poi te lo richiedo a ottobre, ma per adesso... Visto che manca adesso, un passo?
3: Per adesso no, quel passo ne parleremo e vedremo, che sarebbe sempre più importante, ma un pochino lo stiamo facendo con tutte le residenze, i sostegni alle produzioni, eccetera. È quello di poter finalmente io come regista costruire uno spettacolo in teatro, oppure invitare dei registi a poter costruire i loro spettacoli, farli partire, farli girare l'Italia, portare il nome di Saronno in giro per l'Italia attraverso una produzione, teatro. Questo sarebbe una cosa straordinaria. Detto questo, l'auspicio immediato che mi faccio è che tutti corrano al botteghino a fare gli abbonamenti, i biglietti, a scegliere che cosa vedere, perché la stagione è molto ricca, noi l'abbiamo costruita per la città adesso deve decidere di venire a vedere quello che abbiamo costruito, e credo sia la cosa più importante per condividere questo progetto e far fiorire queste radici insieme, ecco.
0: Allora, io di solito lo dico a chi sta dall'altra parte del telefono, questa volta direi che lo diciamo insieme a tutta la città e non solo, che ci vediamo a teatro.
2: Certo.
3: Ci vediamo a teatro.
0: Ci vediamo a teatro, assolutamente. Grazie ad Andrea Chiodi per tutto il lavoro e per quello che faremo, ti risentiremo presto e poi davvero ci vediamo al Giuditta Pasta.
3: Assolutamente, sempre grazie dello spazio che ci
2: grazie
3: che ci dedicate.
2: A voi. Grazie,
3: un saluto,
2: a te.
3: Una buona estate ai vostri ascoltatori.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Ecco, allora, come accennavi tu all'inizio, i nostri ascoltatori potranno anche vedere la presentazione di Andrea Chiodi fra qualche giorno.
0: E del presidente Marco Lucchetti, perché c'erano loro due in dialogo e sono due belle intelligenze.
2: Sul nostro canale YouTube metteremo tutta la presentazione con anche le schede dei lavori che sono stati citati.
0: Rifacciamo una traversata di quello che abbiamo detto, ve le raccontiamo tutte e davvero ci sono delle cose molto interessanti. Io a te mi sento di consigliare La Reginetta di Lenalma, semplicemente perché l'autore di questo testo è lo stesso di Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Wow. Scusate se è poco,
2: che è il lavoro con Ambra Angiolini e Ivana Monti.
0: E così passiamo al cinema.
2: Passiamo al cinema, come ti dicevo, sabato prossimo. Passo indietro, giovedì scorso, lo potete ritrovare sui podcast, abbiamo intervistato Laura Succi, che è la persona più autorevole del territorio sul cinema, e abbiamo parlato di quello che è la programmazione di Cinema Sotto le Stelle, che avrà luogo a partire dal 28 giugno in Casa Morandi, e anche quelli che sono stati i criteri su mm-hmm. cui si sono basati per la scelta. Ci saranno alcune riprese, ci saranno alcune novità, e interessante anche il finale verso mm-hmm. fine di agosto, che ci saranno presentati tutta una serie di cortometraggi di animazione
0: vedi?
2: Che quindi non sottovalutare.
0: Se volete farvi la traversata nel podcast del sito o su Spotify o sulle
2: piattaforme, anche su quella di Apple, dove siamo 36esimi, eccetera eccetera. E poi invece sabato prossimo, da non perdere, l'intervista che faremo appunto ai nuovi gestori, anche per capire quali sono le professioni che stanno dietro, no? Mm-hmm. al lavoro del cinema. Cioè, ovviamente ci sono i registi, eccetera eccetera, ma c'è anche la distribuzione, c'è anche l'esercizio vero e proprio della sala cinematografica,
0: e poi persone persone nuove che arrivano, nuovi sguardi anche lì.
2: Nuovi sguardi, ma scoprirete che invece sono persone che hanno anche una grossa esperienza sul campo. Quindi l'appuntamento è per sabato prossimo e poi ci saluteremo per quello che sarà la nuova stagione di Ciak e Sipario ai primi di settembre.
0: Nel frattempo, se siete curiosi di andare a recuperare i tanti nomi che sono passati per prepararvi a quelli che passeranno, ribadisco, sul sito e sul sito della radio e sulle piattaforme d'ascolto Ciak e Sipario, così vi teniamo compagnia anche durante l'estate con i tanti ospiti che sono passati, e poi ci sentiamo a settembre. Grazie a
2: Dando Guidi.
0: Grazie
2: Chiara Palumbo.
0: E grazie al nostro regista, ai nostri registi di questa annata.

0: In blu 2000. News.
1: 32 morti, 700 feriti, il bilancio provvisorio delle due scosse di terremoto in Venezuela avvenute durante la notte italiana, decine di edifici crollati alla Guaira, cittadina a circa 40.000 chilometri dalla capitale Caracas. Si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi, la presidente Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi che si sono resi subito disponibili all'invio di aiuti. Anche il nostro paese valuta un sostegno immediato alla popolazione. È stato firmato questa mattina nell'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma dai responsabili delle religioni presenti in Italia il patto comune, la via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico per la coesione sociale, una tappa fondamentale del percorso che era partito nel 2023 quando i leader delle religioni si sono incontrati annualmente nella sede della Conferenza Episcopale Italiana, avviando la riflessione comune sulla necessità di essere nello spazio pubblico risorsa capace di tessere dialogo, comunione e pace. Ringrazio i presidenti delle Camere per aver assunto l'iniziativa di rendere onore alle donne e agli uomini che nell'Assemblea Costituente, in quest'aula della Camera, dove si svolsero i lavori, seppero dare forma alla libertà, alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica. Così stamane il presidente Mattarella nell'aula della Camera per le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. C'è una nuova vittima del caldo in Francia, un bambino di 3 anni è stato trovato morto ieri mentre era stato lasciato dai genitori in auto a Saint-Gratien nel paese. Circa 3.500 le scuole che sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di afa ha colpito gran parte dell'Europa, collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì. Secondo le stime dell'Istituto Pubblico, in Italia picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana. Ed è tutto per questo flash, torniamo con il radiogiornale delle 13.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
6: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: Saronno, il quartiere Prealpi riscopre il parco della Rodari. Saronno, sui social si discute di rifugi climatici per l'emergenza caldo. Turate, riapre al pubblico la sala polifunzionale del comune. Saronno, alla Sacra Famiglia, piccoli giornalisti intervistano la polizia locale. Ben ritrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Duce Deglia e Massimo Verdino, e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
3: Una bella sorpresa per gli abitanti del quartiere Prealpi è la riapertura del parco pubblico prospiciente alla scuola Rodari, chiuso dal settembre 2024. In attesa della riapertura della scuola, i cui cantieri sono fissati per il termine, l'inizio dell'anno scolastico, gli abitanti del quartiere hanno potuto riassaporare lo spazio verde molto apprezzato. Sui social si discute in questi giorni in maniera animata del problema caldo. In particolare nel gruppo 6 di Saronno Se è venuta fuori la proposta di avere dei rifugi climatici. I proponenti, che hanno lo scopo di sensibilizzare anche l'amministrazione comunale su questa questione, vorrebbero delle zone in cui si potesse stare al riparo dal caldo e nello stesso tempo poter socializzare. Proposta molto interessante che ha ricevuto il consenso sui social e anche dal vivo di molti saronnesi. A Turate riapre la sala polifunzionale del comune dopo che dalla grandinata del 2023 era stata chiusa per lavori che praticamente hanno impegnato questi 3 anni. Il comune ha già ricontattato il corpo musicale Santa Cecilia e sta prendendo contatti con le scuole per riavviare in toto l'attività del centro polifunzionale a settembre.
2: Saronno, all'oratorio estivo della Sacra Famiglia, il tradizionale incontro con la polizia locale ha assunto una veste diversa grazie al laboratorio di Giornalino, che ha trasformato i partecipanti in piccoli cronisti. Muniti di curiosità e voglia di capire, i ragazzi hanno rivolto agli agenti numerose domande sul loro lavoro. Hanno chiesto come si diventa poliziotto, quali sono le difficoltà che si incontrano ogni giorno e quali invece siano gli aspetti più gratificanti di una professione al servizio della comunità. Non sono mancati quesiti sulla volante e sulle attrezzature utilizzate durante il servizio. Gli agenti hanno risposto con disponibilità, raccontando esperienze e spiegando ai bambini l'importanza del rispetto delle regole. L'incontro conferma una collaborazione ormai consolidata tra l'oratorio estivo e la polizia locale di Saronno, una presenza che negli anni è diventata una piacevole tradizione. È sempre bello collaborare con la polizia locale di Saronno, una realtà preparata e disponibile. Un rapporto che non si limita ai momenti formativi, ma prosegue anche in occasioni più informali e divertenti, come l'ormai immancabile partita di calcetto che ogni estate coinvolge agenti e ragazzi. Shop shopping sotto le stelle per il primo sabato di saldi. Negozi accesi fino alle 23, senza notte bianca. Saronno, l'estate dei saldi parte notturna. In attesa della tradizionale notte bianca, che quest'anno non è in programma all'inizio della stagione estiva, ma a settembre, i commercianti del centro hanno deciso di mettersi in gioco con una proposta pensata per animare la città e offrire un'occasione in più a residenti e visitatori. Sabato 4 luglio, giorno di avvio ufficiale dei saldi estivi, molti negozi resteranno aperti fino alle 23 per l'iniziativa Shopping sotto le stelle. Un'opportunità per fare acquisti nelle ore più fresche della giornata, approfittando delle prime offerte della stagione e vivendo il centro cittadino in un'atmosfera diversa dal solito. L'idea è nata negli ultimi giorni da alcune attività di via San Cristoforo ed è presto cresciuta col coinvolgimento di altri commercianti. Nei piani non mancheranno aperitivi, cocktail e la possibilità di cenare all'aperto nei locali del centro, trasformando una semplice serata di shopping in un momento di incontro e socialità. L'obiettivo è duplice: sostenere il commercio locale nel delicato avvio dei saldi e offrire una risposta concreta alle temperature elevate di queste settimane. Fare acquisti dopo il tramonto, passeggiare tra le vetrine illuminate e fermarsi per un aperitivo o una cena rappresenta infatti una soluzione piacevole per vivere la città evitando le ore più calde. L'appuntamento è dunque per sabato 4 luglio, un primo assaggio dell'estate saronnese che punta a riportare persone e vitalità tra le vie del centro.

queste le notizie di oggi di Orizzonte News, che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, Varese News e il Saronno. Degli e Massimo con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni degli Aduce Massimo Verdino e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
2: Farmacia di turno, la farmacia di Uboldo, farmacia comunale, via 4 novembre 60, telefono 02 967 81176.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, parrocchia prepositurale, domenica 28 giugno alle 10.30, Santa Messa, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, con il rito del faro.
2: Venerdì 26 giugno alle ore 19, presso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saronno Famosi, Lidia Cella e Miriam Ronzullo.
1: Giovedì 25 giugno a Saronno, dalle ore 18.30 alle ore 19.30, presso il parco dell'ex seminario in via Varese 159, yoga al parco, incontri di yoga e meditazione, consigliato un abbigliamento comodo e tappetino per la pratica, ingresso a offerta libera.
2: Giovedì 25 giugno l'associazione L'Isola che non c'è propone la visita al Museo Diocesano di Milano per la mostra Werner Bischoff Point of View. Partenza dalla stazione di Saronno con il treno delle ore 16.27.
1: Saronno, dal 26 al 28 giugno, venerdì dalle 18 alle ore 23 e sabato e domenica dalle ore 12 alle ore 23, presso Piazza Mendola, zona Matteotti, Pizza Festival. L'Associazione Italiana Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana. Pizza fritta, panuozzo, calzone, panzerotto, cuoppo e molto altro. Il tutto accompagnato da musica, spettacoli e area bimbi gratuita.
2: Sabato 27 giugno dalle ore 14, auto e moto storiche, esposizione vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città, in collaborazione con Motor Club Saronno. A seguire apericena.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 26 giugno. Alle ore 9.30, in replica alle 17.05, Salute e Benessere, a cure di Rosangela Busnelli. Agire con il corpo e con la mente nel quotidiano. E a seguire, alle 10.05, Amici a quattro zampe, lo stato psicofisico del cane e del gatto. Alle ore 10.30, in replica 19.10, Territorio e Salute, la casa di comunità. Gianni Branca e Antonella Colmegna ospitano il dottor Francesco Scarpitta, dirigente igiene e medicina preventiva. Alle ore 11.30, Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini, a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Alle 16.35 Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini. Alle ore 21 Musica, Ritmo e Freschezza, a cura di Matteo Guaragna. Alle 21.30 Party Time con Gianluca e Paolo. Inoltre seguite su Spotify anche Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani e Parliamo di Soldi in Soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia, d'arancia siciliana? Qualcuno dovrebbe spiegarmi chi sei veramente, perché io non lo chiederò mai a te, a te.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto. E il colore del cielo

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: La nostra bella sigla che ci dà il là, il giusto input per salutarvi tutti ancora una volta. Grazie per essere nel primo pomeriggio di In Blue 2000, oggi in questo giovedì 25 giugno, molto importante anche perché avremo un ospite in studio. Avrete già capito che quando parliamo di libri, oggi sarà una giornata effettivamente dedicata interamente alle letture, ci sarà la nostra amica Maria José Castelli che ritornerà tra poco in studio per portarci un altro carico di emozioni e soprattutto un libro molto interessante da commentare insieme. Ma prima di tutto ciò c'è la classifica dei 10 libri più venduti nell'ultima settimana. Non ci sono fondamentalmente tanti scossoni, ve lo dico già prima, sono molto veloci anche per quanto riguarda il tema descritto, cioè il giallo che non tramonta mai durante la stagione estiva, la classica lettura da fare sotto l'ombrellone. Chissà che tipo di lettura ci consiglierà più tardi Maria José Castelli, siamo veramente curiosi. Intanto siete dei nostri, grazie anche alla mail, scriveteci mi raccomando, anche segnalandoci la vostra lettura del momento, il libro che state leggendo, che magari portate in viaggio con voi o al lavoro. diretta@radioinblu.it è l'indirizzo di posta elettronica. Iniziamo subito con la musica e tra poco la classifica dei libri.

0: libri.
1: E sono i libri i protagonisti assoluti di questa puntata, una puntata intera dedicata alle vostre letture preferite, incrociando anche i dati dal web, dalle librerie fisiche, come facciamo e abbiamo fatto anche in questa stagione su Blu 2000 per le classifiche dedicate alle letture preferite da voi e da tutti i nostri connazionali che scelgono molto anche diciamo il libro in versione elettronica, ma a noi piace sfogliare l'odore delle pagine. Sentite, ecco le pagine che sfogliamo, ci piace davvero tanto. La top 10 della settimana, dicevo in apertura, senza scossoni ulteriori, perché a noi ogni tanto piace essere anche un po' tranquilli, non essere sorpresi da nulla, rimanere diciamo in tranquillità. E in questo caso ritroviamo in posizione stabile al numero 10 Il tempo dell'orologiaio di Maurizio De Giovanni, classico esempio di romanzo che va per la maggiore in questo periodo. Nelle ultime settimane è stato anche alla numero 1, insomma un grande successo, un best seller, possiamo definirlo così. La numero 9 è in salita Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone, questa autrice italiana, dopo essersi laureata in scienze della comunicazione ha studiato anche cinema al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ha curato anche la catalogazione dei 30.000.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Lo so, ma ricordati che non ho giurato che tornerò. Hai il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

raccontare. E poche ore prima di partire,

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il terremoto in Venezuela, due fortissime scosse di magnitudo 7.5 e 7.2 hanno sconvolto il paese, sono 160 le vittime finora, ma il bilancio purtroppo è ancora provvisorio, 900 i feriti, 10.000 i dispersi, si scava senza sosta fra le macerie dei tanti edifici crollati, colpite in particolare la zona nord e ovest del paese. Non risultano italiani coinvolti, la Farnesina fa sapere che si stanno facendo tutte le verifiche del caso. I responsabili delle religioni in Italia hanno firmato a Roma un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possano offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e più giusta. A firmare il documento a nome della Conferenza Episcopale Italiana è stato il presidente, il cardinale Matteo Zuppi. Ascoltiamolo. C'è un problema sulla messa in onda dell'audio del cardinale Zuppi. Andiamo avanti con il notiziario. La Costituzione fu solenne, patto di fraternità, così il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso in Parlamento in occasione degli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Il caldo, la morsa dell'afa continua in Europa, in Italia oggi bollino rosso in 17 città, sospese le udienze al Tribunale di Palermo. Lunedì ci sarà il picco, la Spagna è in ginocchio, oltre 212 i decessi, tra domenica e mercoledì mortalità in aumento a Parigi, che il sindaco sconsiglia le attività all'aperto. Caldo record anche in Germania e Gran Bretagna. Un 19enne è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete 60enne ucciso nel suo appartamento a Milano lo scorso 13 giugno. Si tratta di un giovane di origine marocchina residente a Melzo che è stato bloccato in stazione con i bagagli. E al vaglio della procura dei minori anche la posizione di un 17enne marocchino che il giorno dell'omicidio era in compagnia del 19enne. E ora possiamo ascoltare le parole del cardinale Zuppi.
2: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia e che è Europa.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando al 25 giugno del 1967, perché il mondo per la prima volta nella sua storia diventava un posto più piccolo. E la tecnologia che tanto ci piace raccontare ci ha messo tanto del suo, scrivendo una bella pagina di storia, ma andiamo con ordine. Londra, Abbey Road, già all'epoca un'istituzione, no? Cioè, non è un caso che i Beatles abbiano una delle loro foto più famose proprio sulle strisce pedonali fuori ad Abbey Road. Studio 2, gli studi di registrazione, no? Dentro lo studio 2. Fuori c'è l'estate, 1967, l'estate della psichedelia, dei colori che esplodono, no? La musica, ma dentro lo studio c'è quella tensione elettrica quando sta per succedere qualcosa di grande. Poi i tecnici in camice bianco, telecamere enormi, cavi enormi pure, no? Che serpenti che correvano sul pavimento, monitor accesi, tutti pronti proprio per parlare coi satelliti. 3 satelliti commerciali lanciati in orbita geostazionaria, che, sai, quelle parole che fino a pochi anni prima erano dei romanzi di fantascienza, capito? O qualche esperimento governativo, Intelsat primo, Intelsat secondo, nomi freddi di metallo. Però quella sera quegli stessi satelliti lì servivano per fare una piccola magia di tecnologia, collegare per la prima volta nella storia l'umanità in tempo reale. 19 nazioni collegate contemporaneamente, dal Giappone al Messico, dall'Australia all'Europa, 400 milioni di persone, che era un quarto della popolazione mondiale di allora, tutti sintonizzati sullo stesso programma. La prima vera mondovisione. Il programma si chiamava Our World ed ogni paese doveva mostrare il meglio di sé, insomma, no? Un pezzettino della propria cultura, dell'eccellenza in diretta. Un evento che oggi, abituati allo streaming 4K dal telefonino, sembra veramente archeologia, no? Ma in quel momento è come se il mondo avesse improvvisamente scoperto di avere una stanza sola, un unico soffitto, un'unica antenna che lo teneva insieme. E la BBC, quando deve scegliere chi doveva rappresentare il Regno Unito, non c'ha dubbi, no? Chiama i Beatles, che sono seduti dentro gli Abbey Road Studios, Studio 2, in mezzo a un mare di amici, no? Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Marianne Faithfull, tutti lì a fare i cori, a lanciare i coriandoli, capito? Un'atmosfera a metà tra una festa e il lancio dell'Apollo 11. Spia rossa della diretta che si accende, e in quel preciso istante, mentre 300 e passa milioni di persone guardano lo schermo in bianco e nero, parte quel rullo di tamburi, no? I fiati, there's nothing you can do to come back, a battezzare un'epoca, la voce di John Lennon. Cioè, la BBC aveva chiesto ai Beatles un pezzo semplice, un messaggio che potesse essere capito dappertutto, a prescindere dalla lingua, da Londra a Tokyo, e loro se ne escono con All You Need Is Love, paparabara, 5 parole che sarebbero diventate il manifesto di una generazione che stava vivendo col terrore della guerra atomica, il Vietnam che stava succedendo. C'era anche l'Italia, perché sul programma nazionale, che era la Rai 1 di oggi, all'epoca, è andato in onda Il Nostro Mondo, col titolo tradotto Italia, una delle 14 nazioni protagoniste che hanno trasmesso e prodotto contenuti in diretta per l'evento. C'era un collegamento con Tuscania, nel Viterbese, un grandissimo Franco Zeffirelli impegnato con le riprese di Romeo e Giulietta, quindi il mondo intero a sbirciare dietro le quinte del cinema italiano in tempo reale. E poi c'era l'eccellenza sportiva, prima che scoppiasse la febbre del calcio, perché il secondo collegamento italiano è stato con il circolo ippico di Castellazzo di Bollate, Milano, coi fratelli Piero e Raimondo D'Inzeo, miti della cavalleria e dello sport olimpico azzurro, che mostravano al pubblico la classe della scuola equestre italiana. Piccolo retroscena tecnico-logistico: durante i mesi di preparazione a Londra, perché un evento del genere non è che lo fai, capito, da oggi a domani, i delegati di ogni nazione, cioè, si riunivano, no? Per coordinare satelliti, fusi orari, trasmissioni, e i registi inglesi della BBC si erano appuntati che l'unico rappresentante che fisicamente non si era presentato ai primi meeting operativi, prova a indovinare, era quello italiano, ma perché probabilmente non c'era niente da dire. E infatti poi non c'è stato nessun tipo di problema lato italiano all'epoca. Un lavoro da manuale con la bellezza italiana protagonista. La terra sotto i piedi era cambiata da quel giorno lì, la musica pop era diventata espressione della cultura globale e la tecnologia aveva smesso di essere soltanto, che ne so, computer, calcoli, no? Era diventata il veicolo di un'emozione collettiva, un ponte, quasi un esperimento sociale. Ecco perché ogni 25 giugno si festeggia il Global Beatles Day, ma non come celebrazione della band, ma di un momento di connessione culturale che è stato il primo vero evento globale, prima che la parola globale diventasse un'etichetta di marketing. Oggi, 59 anni fa. Le parole di In Blu 2000, oggi con Daniele Paggi in regia. Partiamo.

vita mia, il grande ritorno di Paola Turci nel pomeriggio di In Blu 2000. Tecnologia. Prendere i social e vietarli ai minori di 16 anni esattamente come succede con le sigarette e con l'alcol. Cioè, sulla carta sembrava la mossa definitiva, no? Quell'idea forte che risolve il problema alla radice. Però le leggi degli uomini devono poi scontrarsi con la realtà quotidiana di milioni di adolescenti, oltre che ai codici informatici. Insomma, l'Australia, no? Ci ha provato per prima, l'abbiamo parlato, ha introdotto questo bando a fine dell'anno scorso e oggi, a distanza di una manciata di mesi, si può cominciare a vedere cosa è successo. La società di analisi eSafety ha pubblicato il primo report ufficiale su quei risultati e i dati dicono che la barriera ha ceduto subito. 7 ragazzi su 10 sotto i 16 anni continuano a navigare sulle piattaforme come se non fosse successo niente, come se non ci fosse nessun divieto, capito? E il motivo è di quelli quasi banali, no? Piattaforme come TikTok, Meta, Snapchat non hanno implementato blocchi rigidi o sistemi di verifica strutturati al momento di iscrizione, quindi ai ragazzi è bastato fare finta di avere un'altra età. Quando poi i social hanno provato a usare l'intelligenza artificiale, no, per stimare l'età tramite i selfie, i ragazzi hanno risposto con la creatività. Cioè, chi ha inquadrato la madre, il fratello maggiore, chi si è messo una maschera, oppure chi ha fatto una smorfia, no, che strizza l'occhio, nascondo i denti per ingannare l'algoritmo. Anche perché i test del governo hanno confermato che questi software di intelligenza artificiale di loro hanno un margine d'errore tipo intorno ai 3 anni, specialmente in quella fascia grigia di quando hai 16 anni che sei piccolo e grande contemporaneamente, capito? Poi, per non parlare delle differenze a seconda del colore della pelle, chi invece voleva fare il passo, come dire, senza pensieri, ha usato una VPN per fare finta di stare in un altro paese che non fosse l'Australia, oppure c'è qualcuno che ha girato questi limiti navigando in modalità ospite, perché la legge colpiva soltanto gli account registrati. Il problema vero, però, sottolinea tra l'altro un'analisi del Guardian, non è solo che il divieto non funziona, è che rischia di creare l'effetto opposto, cioè rendere i ragazzi meno sicuri. Obbligare le piattaforme a verificare l'età in modo rigido significa ammassare una quantità enorme di dati personali e di documenti di identità. L'anno scorso, quando è stato hackerato il fornitore esterno di verifica di Discord, sono finite in rete tipo 70.000 foto di documenti ufficiali in corso di validità. È un problema grosso questo. E in più, questo sistema non tocca il cuore del problema, cioè il modello di business dei social, che si basa sulla raccolta e sulla monetizzazione dei dati degli utenti, piccoli o grandi, no? Maggiorenni o minorenni, non fa differenza. Quindi trattare il problema con un divieto totale, tu fuori, rischia di essere uno strumento magari un po' troppo rozzo, che allontana i ragazzi dagli spazi digitali senza proteggerli davvero, perché tanto loro negli spazi digitali ci vanno lo stesso. Quindi il fallimento di questa strategia australiana cade nel bel mezzo di un dibattito internazionale molto molto caldo. In questi giorni il Senato italiano ha iniziato a discutere le diverse proposte di legge in commissione, il Regno Unito ha appena deciso di seguire la strada del bando totale per gli under 16. Da noi però in Italia si sta provando a guardarla da un'altra parte, no? C'è un progetto pilota europeo insieme a Francia, Spagna, Grecia e Danimarca, per cui l'approccio dell'Agicom italiana si basa sul principio del doppio anonimato, cioè usare un'applicazione terza certificata, potrebbe essere questo fantomatico portafoglio digitale europeo, di cui l'app Io, no? Quella per l'identità pubblica in Italia, è stata un pochino la apripista, quindi questa app che verifichi l'età in locale. Prova a raccontarla semplicemente, perché il funzionamento è semplice, ma doppio, perché il fornitore dell'identità sa chi sei tu, se sei maggiorenne o minorenne, ma non sa quale sito stai visitando. Mentre la piattaforma dei social riceve soltanto un semaforo verde, per cui tu hai l'età giusta, ma non sa chi sei, non sa il tuo nome, non sa i tuoi dati, non sa i tuoi documenti. E in questo modo si evita lo spauracchio dello SPID, no? Che trasmette

Ho detto, ci sono persone che vivono in mezzo ai lupi, per cui avere un collegamento social è l'unico modo per mantenere un rapporto. Quindi isolare le persone e limitare le future capacità di innovazione. Cioè, se tu nasci fuori da un sistema, come fai poi a recuperare terreno? Quindi la scommessa si vince aumentando l'alfabetizzazione digitale di genitori, prima di tutto, e di figli. Si vince insegnando a riconoscere i pericoli invece di costruire recinti, che ci vuole molto a capirlo, e la cronaca lo dimostra, recinti che i ragazzi imparano a scavalcare nel giro di un pomeriggio, ma l'argomento è di quelli belli accesi, di cui magari non proprio quest'estate, ma se ne parlerà ancora a lungo. Le parole di Blu 2000.

Credo che si possa dire senza timore di sbagliare, no? Che Katy Perry è stata sicuramente una maestra, un'ispirazione per questa ragazza di 20 anni, molto giovane, è già considerata una delle prossime next big thing della musica inglese. Si fa chiamare Bea Rich. Per lei un'estate di concerti, ottobre, settembre, ottobre, sarà anche in Australia, ma arriviamoci ad allora. Le parole di Blue 2000, ora con l'intermezzo bianco di

Si sono conosciuti all'ultimo festival di Sanremo, Mara Sattei con Enrico Nigiotti. Da lì è nata questa idea di ma perché non facciamo qualcosa insieme? Boom! E l'estate è Galeotta, perché questa è una di quelle canzoni che, tra l'altro, nati entrambi al mare. Mara Sattei Fiumicino alle porte di Roma, Nigiotti di Livorno, quindi evidentemente c'è una certa sensibilità, insomma, da questo punto di vista. Le parole di Imblo 2000, siamo un programma di canzoni e dintorni, recuperando un grande classico, 1987, te la ricordi Whitney Houston?

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
9: TV 2000, dalla parte giusta.
10: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In Blu 2000, news.
11: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In Venezuela sale ad almeno 164 morti e quasi 1000 feriti il bilancio provvisorio del devastante sisma che ha colpito durante la notte il paese. Oltre 10.000 dispersi, secondo quanto emerge da un sito web creato per rintracciare le persone scomparse.
12: 7.2, 7.5, l'intensità delle due scosse che alle 18 ore locali, la nostra mezzanotte, a distanza di poche decine di secondi, hanno devastato un'ampia area del Venezuela per centinaia di chilometri intorno a Caracas. Agli occhi dei soccorritori è apparsa immediatamente tutta la gravità della situazione. Palazzi sbriciolati, gente disperata alla ricerca di familiari che in un pomeriggio qualunque hanno perso tutto. La presidente Rodriguez ha rivolto alla nazione l'appello all'unità, alla cooperazione. Stiamo dichiarando lo stato di emergenza, ha detto in diretta a reti unificate, come previsto dalla nostra Costituzione. Voglio ringraziare tutti i governi del mondo che subito dopo il verificarsi di questi terremoti ci hanno contattati per offrire solidarietà e sostegno. Impossibile azzardare primi bilanci in termini di vittime e di danni. Quanti vengono ritenuti dispersi potrebbero aver trovato scampo altrove, ma potrebbero non essere in grado di comunicarlo. Si scava anche a mani nude in attesa che arrivino uomini e mezzi dagli altri paesi. Al momento non risulterebbero vittime nella comunità italiana tra le più popolose all'estero. Lucia Ascione, linea allo studio.
11: Prosegue l'offensiva dell'Ucraina in territorio russo, due raffinerie a 1500 km dal confine, una nella regione di Krasnodar, sono state colpite. Ad annunciarlo il presidente Zelensky, oggi al via in Polonia la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. La presidente von der Leyen annuncia che oggi sarà stanziato il primo prestito da 3,2 miliardi. E la Francia ha fermato una petroliera della Russia al largo delle coste della Sicilia all'inizio di questa settimana, lo ha annunciato il presidente francese Macron. La petroliera era collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Standing ovation bipartisan alla Camera per il presidente della Repubblica Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Unici a disertare la cerimonia i deputati di Futuro Nazionale. Il capo dello Stato ha reso omaggio alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. L'ondata di calore anomalo che da una settimana sta colpendo il nostro paese e gran parte dell'Europa nei prossimi giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori in Italia. A Palermo, aule rovente al tribunale, a causa di un guasto ai condizionatori, il presidente ha sospeso le sedute fino al 29 giugno, sabato 18 bollini rossi, l'emergenza anche in Francia dove è morto un bimbo perché è lasciato solo in auto. È tutto, grazie per l'ascolto.

Jack Johnson. Ma che stavo leggendo di Cristiano Ronaldo a proposito di fuori classe, no? Jack Johnson, fuori classe della musica, che era partito dal surf e poi ha cominciato a raccontarlo, a cantarlo, perché si era fatto male con un infortunio, ha dovuto mollare la sua carriera da surfista professionista. Cristiano Ronaldo, il primo giocatore della storia del calcio ad aver segnato in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo, a proposito di record che sono pronti per essere battuti. Le parole di Blue 2000, buon pomeriggio, bentrovati, seconda ora insieme, 16:06, Daniele Paggi in regia. E c'è questa storia di tecnologia che è talmente assurda, no? Che diventa addirittura interessante. Il protagonista è il codice informatico che fa girare il nostro mondo, adesso senza entrare nei dettagli, no? Però possiamo immaginare questo codice informatico come una vecchia casa dove si continuano ad aggiungere stanze, no? Piani, come se fosse un grattacielo, al piano, sopra piano, sopra piano, però giù in fondo le fondamenta sono pieni di pezzi vecchi di cui nessuno si occupa più. Cioè ci fidiamo e basta, regge, funziona, va avanti, a posto così. Poi capita che qualcuno va giù a vedere e si accorge che c'è una trave portante che stava marcendo da non si sa quanti anni nel silenzio più totale. Questa è la storia di come un frammento di codice scritto nel 1997 ha esposto i dati di internet per quasi 3 decenni e di come un uomo su un aereo, insieme alla sua affidata amica intelligenza artificiale, si siano accorti di questa magagna per caso praticamente. Tutto parte ad alta quota, a bordo di un normalissimo volo di linea dove c'è questo tizio che di mestiere è un ricercatore di sicurezza informatica che cercava di connettersi al wifi dell'aereo. Spulciando tra i dati della rete dell'aereo sbatte il naso contro questo squid, che tecnicamente è un proxy, cioè una specie di vigile urbano, le parole di Milo 2000, un vigile urbano invisibile che sta in mezzo tra il nostro computer e il resto del mondo internet. Lo usano le grandi aziende, le usano le università, le usano i provider per smistare, no? Per velocizzare il traffico internet. Quando navighiamo ci passiamo attraverso quasi ogni giorno a un proxy. Quello sull'aereo era un software vecchio di 10 anni. E succede che un ricercatore informatico annoiato, dice, ma come la riempio queste 2 ore di volo? Decide di analizzarlo a fondo insieme a un modello specifico di intelligenza artificiale. E insieme iniziano a fare i raggi X a quel vecchio codice, riga per riga, fino a che l'intelligenza artificiale non si ferma su un'anomalia microscopica, proprio un dettaglio che gli sviluppatori umani ci avevano sotto gli occhi da una generazione, almeno senza mai accorgersi che c'era un pericolo, che era pericoloso, ovvero in certe condizioni quel codice scritto in quel modo permetteva di intercettare le richieste web degli utenti in chiaro. Cioè immagina che tu metti la password di qualcosa e il sistema la fa leggere senza problemi a un altro, per un problema proprio di archeologia informatica. Siamo sempre nel 1997, nei cinema usciva Titanic con Leonardo DiCaprio, internet viaggiava nei modem a 56k, no? Quando c'era quel suono della connessione, e i programmatori di questo sistema Squid, diciamo, si erano ingegnati per fare in modo che il loro software potesse dialogare con un sistema operativo di rete che si usava molto negli uffici, no? Diciamo, parlare tra di loro 2 mondi diversi. E questo sistema vecchio aveva una sua gestione dei file, per cui metteva degli spazi di troppo tra l'orario e il nome di un documento. Quindi, per evitare che il sistema si piantasse, un programmatore aveva risolto con un'istruzione molto semplice, no? Quando trovi degli spazi in più, ignorali e vai avanti. Semplice, capito? Pragmatico. Però c'era un errore logico invisibile che poteva essere utilizzato da un malintenzionato per tirare fuori i dati privati dell'utente in condizioni molto specifiche, no? Che oggi sono molto difficili da riprodurre, però diciamo che è stata una leggerezza, ecco. Per 29 anni quel difetto è rimasto lì, nascosto nel rumore di fondo di internet. Oggi quella falla è stata chiusa grazie a questo tizio che non c'aveva niente da fare durante un viaggio in aereo, ha segnalato il problema e Squid, il software, ha pubblicato una patch correttiva, motivo per cui, apro chiudo parentesi, è importante fare sempre tutti gli aggiornamenti che il computer o il telefonino ci propone. Ma come, un'altra volta? Sì, perché sicuramente c'era qualcosa che non funzionava ed è stato sistemato in questo modo, quindi cerchiamo di avere sempre l'ultima versione aggiornata. Poi che l'ultima versione non sia sempre quella che funziona meglio, e anzi le ultime versioni a volte sono piene di intoppi, questo è un altro discorso, però in linea teorica bisognerebbe avere sempre l'ultima versione aggiornata. Però il senso è che internet è pieno di stanze che non apriamo da 30 anni, e a volte serve la lucidità di una macchina,
di un'intelligenza artificiale per ricordarci di quanta polvere si sia accumulata negli angoli dei software che utilizziamo ogni giorno. Tecnologia e dintorni sono gli argomenti che piacciono a noi. Le parole di Imbro 2000.

Irrecuperabili anche noi, nel senso che andiamo via per oggi, il tempo a nostra disposizione finisce, ma stiamo per finire la stagione. Domani tra l'altro chiederemo, parlando di musica dal vivo, con un ragazzo che ha pubblicato un album, ma arriviamoci domani, che sarà l'occasione giusta per salutarci, per chiudere in bellezza questo palinsesto invernale 2026. Domani stesso posto.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Clinica Margarifora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Radio Gente Umbra. Fatima Tomassini è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Con te parliamo di accessibilità urbana, un grande problema che riguarda tutti, però a Foligno se ne è parlato in particolare, perché noi quando pensiamo all'accessibilità pensiamo sempre alle persone con disturbi motori, ma non si tratta solo di questo e è difficile per le città attrezzarsi. Fatima.
2: Sì, a Foligno ultimamente il tema dell'accessibilità è tornato al centro del dibattito, un'accessibilità appunto intesa come accessibilità a tutti i livelli. Se ne è parlato in occasione di una seconda commissione in Consiglio Comunale proprio per discutere del tema, un incontro proficuo che ha visto varie associazioni confrontarsi e ogni associazione ha riportato le problematiche che quotidianamente le persone con disabilità vivono in una città come Foligno, che pur essendo pianeggiante presenta comunque molti ostacoli.
1: Allora, voi avete intervistato Giorgio Raffaelli, che è ex presidente del Festival per le città accessibili, sentiamolo.
3: C'è un esercizio commerciale in particolare che aveva un ingresso senza barriere, ha rinnovato la struttura, ha chiuso l'ingresso che era senza barriere e ne ha aperto un altro con uno scalino. Adesso come facciano a passare queste cose, perché per legge gli esercizi dovrebbero essere tutti quanti visitabili? Non lo so, io potrei immaginare, da qualche negozio l'ho visto, che loro mettono a disposizione una rampa per chi chiede di entrare. Però è una situazione che non è assolutamente egualitaria, manca tutta questa serie di attenzioni e manca anche forse l'attenzione alla città in generale pensata per le persone, perché si è discusso tanto per esempio per delle automobili, a prescindere dall'auto sì o l'auto no, l'automobile è una barriera architettonica, occupa o costringe a chi ha problemi di mobilità un percorso che magari non è il 99 su 100, non è il migliore, perché in molti posti c'è le macchine ferme.
1: E quanto ha ragione, se a Foligno pensiamo alle città grandi dove ormai veramente le macchine sono dappertutto, anche chi non ha problemi motori non riesce a passare. Allora Fatima, si diceva che non riguarda solo, perché noi pensiamo al disabile, alla carrozzina, ma non è solo questo.
2: No, sono situazioni che riguardano numerose tipologie di persone. Ad esempio a Foligno si svolgono varie manifestazioni, pensiamo alla manifestazione della Quintana, che è molto conosciuta, cui prendono parte varie tipologie di persone. In quel caso ad esempio vengono messi dei maxi schermi e la rappresentante delle persone con disabilità uditive ci faceva notare che basterebbe semplicemente mettere dei sottotitoli per rendere il tutto più inclusivo, sì. Ma sono situazioni cui nessuno di noi fa caso o pensa fino a quando non si trova a viverle in prima persona, diciamo, quindi serve una sensibilizzazione a tutti i livelli.
1: Allora, sentiamo ancora Giorgio Raffaelli.
3: L'amministrazione comunale cosa dovrebbe fare? Secondo me dovrebbe fare prima di tutto una formazione a tutto il personale, a tutto tondo. Tutto il personale deve avere consapevolezza a questo, che la persona non è uno standard e per cui deve sempre ragionare, mettersi nell'ottica che si può trovare davanti una persona che non sente, che non vede, che ha bisogno di un ragionamento più semplice di quello che gli stai proponendo. E poi anche per dare consapevolezza che apposta che la città, come dicevo prima, è un ausilio. Se non è un ausilio, soprattutto per le persone più fragili, abbiamo fallito completamente. È un'altra cosa, per esempio, che sarebbe importante per la città di Foligno, che si vanta, ed è vero, insomma, che fa parecchie iniziative, feste, piazze, eccetera. Anche lì, per esempio, in particolare per le persone autistiche, ma anche per altre tipologie di problemi, sarebbe importante creare almeno uno spazio calmo, cosiddetto.
1: Ecco, tra l'altro lui diceva che bisogna formare le persone che lavorano nella pubblica amministrazione e quello insomma è sicuro, diremmo anche che dovrebbe essere scontato, però probabilmente bisognerebbe proprio assumere persone che invece hanno quel tipo di problematica, visto che tanto per legge, no, bisogna includere, assumere persone che possono avere problemi di disabilità. Se tu hai un non udente, un non vedente nell'amministrazione, quello ci fa caso, Fatima.
2: Assolutamente, anche perché, come dicevo prima, chi li vive in prima persona sa i problemi che si vivono quotidianamente, quindi ad esempio nello sviluppo di un progetto può dare delle indicazioni su come facilitare tutte le persone e veramente poi diventare una città accessibile a tutti i livelli.
1: Anche perché noi negli ultimi anni abbiamo visto, tu prima citavi i sottotitoli, abbiamo visto che c'è lo speaker per i non udenti, no? Nelle televisioni, quando bisogna tradurre qualche cosa, anche se adesso io li vedo meno, però vedo anche meno la televisione, quindi non vorrei dare informazioni sbagliate, nel senso che si è andati un po' avanti, i semafori che hanno quei colpi sonori, no? Quei rumori, perché chi attraversa capisce che è verde o che è rosso, però bisognerebbe che ce l'avessero tutti i semafori.
2: Sì, assolutamente, ad esempio a Foligno i semafori questa opzione non ce l'hanno, non molto ce l'hanno. Oppure penso anche a le facilitazioni tattili per le persone non vedenti, ci sono, però sono manchevoli in alcuni casi, quindi non c'è un'attenzione totale, serve proprio
1: una cosa sistematica. Sì, ma poi esatto. Anche opere sistematiche. Allora, vedremo come si procede, perché interessa tutti noi. Fatima, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Brindisi, Radio Frate Sole, Alessandro Nardelli è collegato con noi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
1: Allora, con te andiamo a Oria, anche se inizia il 10 luglio, ma insomma manca poco, la quinta edizione del Generation Film Fest. Di cosa si tratta, Alessandro?
0: Allora, sì, siamo in addirittura di arrivo per la partenza del festival. Si tratta di un festival del cinema Generation, perché si rivolge anche alle nuove generazioni, Film Fest, quindi sarà un grandissimo evento legato al cinema internazionale, con la presenza, con l'organizzatrice Nadia Carbone, un'attrice molto brava di Oria, ma che vive a Roma, e ci saranno ospiti di un certo livello. Avremo nomi come Donatella Finocchiaro, come Edoardo Whisper, come
1: che è un regista pugliese, lo diciamo, perché sta proprio nella sua terra. Hai nominato Nadia Carbone, intanto la sentiamo, che è la curatrice, l'ideatrice del festival.
4: E il Generation Film Fest è ormai arrivato alla sua quinta edizione. È una rassegna cinematografica nata con l'obiettivo di raccontare la storia del cinema italiano attraverso il confronto tra le generazioni. Infatti mette in dialogo i grandi professionisti del passato e del presente con dei giovani cineasti o semplicemente degli appassionati, attraverso talk, masterclass, incontri e proiezioni. Quest'anno si terrà il 10, 11 e 12 luglio, sempre ad Oria, nel cuore del Salento, e inizieremo proprio dal 10 luglio. Il 10 luglio sarà la giornata dedicata al cinema dell'inclusione, con l'autore sceneggiatore Antonio De Lisanti, e proietteremo il cortometraggio Zichi, finalista ai Nastri d'Argento 2026. Poi ci sarà la parte, insomma, gli incontri dedicati ai nostri fan, insieme appunto ai nostri ospiti, nel cuore della serata, con due grandissimi artisti, Gabriele Di Bello e Donatella Finocchiaro, per poi concludere con la proiezione del film Upside Down.
1: Ecco, quindi diciamo che il fil rouge di questo festival è proprio di essere aperto, di offrirsi al confronto con il pubblico, soprattutto pubblico giovanile. Alessandro, è così?
0: Assolutamente sì. Tra le tematiche c'è anche il sociale, con si parla di Marco Simon Puccioni, praticamente lui ha realizzato, diciamo, questo cortometraggio sulla, diciamo, tematiche legate al bullismo, e che ha avuto proprio delle menzioni al Nastro d'Argento, e quindi c'è al centro l'inclusione, nessuno rimanga fuori. Difatti tra i partecipanti alle masterclass ci saranno proprio i ragazzi del villaggio Giustuni, che con piacere abbiamo accolto per questo festival, al quinto anno, che sicuramente sarà tra i festival più belli che ci sono, ecco, diciamo, nel territorio. Io credo che i nomi degli ospiti, le tematiche porteranno sicuramente il festival a un'ulteriore crescita rispetto al passato.
1: Ma poi speriamo anche che interessino proprio le persone che ci vanno, soprattutto i ragazzi, quelli che tu hai nominato. Magari non faranno tutti gli attori e i registi, però insomma anche quella è una strada, insomma, nulla è da scartare nella vita.
0: Il nostro compito è proprio quello di fornire loro gli strumenti necessari al loro futuro.
1: Nel piccolo poi si crea il grande. Sentiamo ancora Nadia Carbone.
4: L'11 luglio sarà invece la giornata del cinema d'autore. Ci sarà un incontro interessantissimo con il regista e sceneggiatore Marco Simon Puccioni e proietteremo il suo cortometraggio che ha vinto una menzione speciale Nastri d'Argento quest'anno dal titolo Tutti giù per terra. Sarà una giornata dedicata in particolar modo alle donne. Tra i nostri grandi ospiti avremo Edoardo Whisper e Celeste Casciaro, che si racconteranno anche loro sul palco per poi proiettare il loro film Vita Mia. Il 12 luglio sarà invece la giornata dedicata al cinema internazionale. Inizieremo anche in questo giorno alle ore 18 con l'avvocato Pietro Nuccio, che è uno dei più grandi rappresentanti di artisti internazionali qui in Italia, come ad esempio Helen Mirren. La serata inizierà con un talk con un'altra grandissima attrice che è Anna Galiena. Si racconterà nel suo percorso. Con lei ci sarà anche il giovane attore Marco Rossetti, per poi insomma poter visualizzare uno dei film che ha interpretato Anna Galiena proprio insieme allo stesso Rossetti, che è Giorni Felici.
1: Beh, veramente un grande assortimento, e poi appunto abbiamo sentito diverse generazioni a confronto, Alessandro,
0: con
1: per chiudere.
0: Con l'occasione invitiamo tutti coloro che ci stanno seguendo a partecipare, venite a fare una bella vacanza a Oria in Puglia e venite a seguire il nostro festival.
1: Chi può, veramente, fortunati quelli che possono. Alessandro, grazie per essere stato con noi. E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, mi avete fatto venire voglia di prenotare l'aereo per la Puglia.
1: Ma veramente, ma qui ogni tanto ci fanno venire voglia di andare ovunque, poi invece non lo facciamo. Una volta lo dobbiamo fare, Massimo.
5: Molto volentieri.
1: Non lo dobbiamo neanche dire, tanto ci siamo capiti, anche a me è venuta voglia. Poi dal 10 al 12 luglio, periodo perfetto, che dici?
5: Ci siamo, perfetto.
1: Allora, ci ha raggiunto anche il nostro ospite, Don Patrick Pescialli, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
1: Allora, intanto ancora noi con Massimo discutevamo di praticamente i posti belli da vedere, non abbiamo ancora introdotto l'argomento, che sono gli oratori che l'estate restano aperti, ovviamente parliamo di quelli di Saronno. Massimo, fai tu una piccola introduzione e poi coinvolgiamo.
5: Bravissimo, per introdurre Don Patrick, stiamo parlando degli oratori feriali che sono partiti 8 o 9 giugno scorso per occupare tutta la giornata dei nostri ragazzi che, finita la scuola, possono in questo modo essere impegnati con attività importanti attorno a un tema che è Bella Fra, guardate a lui e sarete raggianti, perché quest'anno l'oratorio feriale, chiamato Grest in tutto il resto d'Italia tranne che nelle nostre zone, è appunto la proposta su San Francesco d'Assisi. E qui lascio la parola a Don Patrick, che è dell'oratorio di Turate e Rovello Porro.
1: Ecco, mi mancava Turate e Rovello Porro. Intanto Don Patrick, non so se lo chiedo a lei, lo chiedo a Massimo, ma quanti oratori ci sono Saronno e provincia?
6: Ma allora, in tutta la diocesi di Milano siamo 1104 oratori.
1: Capirà, 1104 oratori, ma non stanno tutti aperti per l'estate?
6: Sì, tutti.
1: Tutti aperti?
6: Tutti gli oratori della diocesi sono aperti.
1: Beh, questa è veramente una bellissima iniziativa, anche perché sappiamo poi come l'estate, siccome le vacanze sono lunghe, Don Patrick, dalla scuola i ragazzi insomma si perdono perché i genitori non possono stargli appresso tutto questo tempo. E allora, bella Fra, abbiamo detto San Francesco, gli 800 anni dalla morte, che cosa fate in particolare, Don Patrick?
6: Ma allora, noi occupiamo fondamentalmente la giornata dei bambini con varie attività. Noi abbiamo ragazzini dai 6 anni ai 18, no? Quindi dalla prima elementare alla quarta superiore, perché poi la quinta con la maturità purtroppo non riescono a venire da noi. Però diciamo che le nostre giornate fondamentalmente si costruiscono attorno al gioco e alla preghiera, perché vabbè, la preghiera ci ricorda un po' la dimensione dell'oratorio, che è quella un po' tipica dei nostri oratori ambrosiani, e poi il gioco, perché il gioco è maestro di vita, per come noi della diocesi di Milano intendiamo l'oratorio estivo. È maestro di vita perché il gioco ci aiuta a imparare valori fondamentali per la vita di ciascuno, cioè lo stare in gruppo, il creare una squadra, conoscere persone che magari non si conoscono prima, stare alle regole, divertirsi, vincere, perdere, tutte certo. Cose che aiutano a crescere in tutti i sensi.
1: Questo non c'è dubbio, quindi siete aperti mattino, pomeriggio, andiamo un po' raccontare sì. La giornata in concreto, Don Patrick.
6: Allora, noi apriamo alle 8 meno 10 del mattino.
1: Sì.
6: E fino alle 9 facciamo accoglienza, quindi abbiamo dei volontari adulti che prendono le presenze per capire un po' quanti sono i bambini durante la giornata, per organizzarci per la mensa, per le merende del pomeriggio e così, e quindi dalle 8 meno 10 alle 9 i bambini e i ragazzi entrano. Alle 9 chiudiamo i cancelli e iniziamo le attività, iniziamo con una breve preghiera, qualche ballo per cominciare la giornata, tendenzialmente i balli quelli proposti dalla diocesi, dalla FOM, sul tema Bella Fra,
1: sì.
6: E successivamente iniziamo i giochi, divisi, noi abbiamo i ragazzini divisi in fasce d'età, quindi prima e seconda elementare, terza, quarta, quinta elementare e poi tutte le medie, e quindi fanno giochi divisi appunto in queste fasce e divisi anche come dire, per occupare tutta la mattinata, ogni gioco al suo punteggio, perché poi è bello anche arrivare a fine giornata e dare la classifica della giornata.
1: Della giornata. Ah certo, ogni gioco c'ha il punteggio, quindi a seconda vince e perdi acquisti dei punti.
6: Esattamente.
1: Acquisti dei punti e alla fine che cosa ci fai con tutti questi punti?
6: Allora, i bambini sono divisi, oltre che nelle fasce, in quattro squadre generali, che sono tipicamente rossi, verdi, gialli e blu.
1: Sì.
6: E loro competono un po' per guadagnare i punti alla propria squadra e alla fine della settimana la squadra con più punti ma vince un ghiacciolo simbolico, no?
1: Beh, però il ghiacciolo mica male con questo,
6: no, con
1: caldo.
6: Con questo caldo è l'ideale.
1: Ci sono però quelli più grandicelli o vi fermate? Lei prima mi ha detto fino ai 18 anni.
6: Sì. Allora, noi abbiamo tanti ragazzini, consideriamo che più o meno a Trate sono iscritti 350 bambini dalla prima elementare alla terza media, con 80 ragazzi in più dalla prima alla quarta superiore.
1: Quindi, insomma, non sono pochi, sono tanti.
6: No, un bel bacino di utenza.
1: E riuscite anche a portarli in gita?
6: Noi facciamo una gita a settimana, tendenzialmente il mercoledì, che per giusto per staccare un po', perché poi diventa complicato, no, tenerli tutta la settimana in oratorio.
1: Direi, ma fate dal lunedì al venerdì?
6: Sì, dal lunedì al venerdì.
1: Un bel impegno. E quanti volontari avete?
6: Allora, anzitutto abbiamo il nostro polmone, che sono appunto gli animatori, cioè i ragazzi delle superiori che aiutano con i giochi,
1: quelli
6: preparano
1: piccoli,
6: le cose,
1: sì.
6: Esatto, sono circa un'ottantina. E poi a Torate c'è dietro un gruppo di almeno una sessantina di volontari, no? Che tutto il giorno prestano il loro servizio a titolo gratuito
1: Per certo, per gestire il tutto, insomma.
6: Il tutto, tra le segretarie che gestiscono le iscrizioni, le contabili, perché poi bisogna parlare anche di quello, i due infermieri volontari, perché poi i bambini giocano, corrono.
1: Certo, magari si sbucciano il ginocchio.
6: Esatto.
1: Don Patrick, noi ci dobbiamo salutare. Massimo, noi dopo essere stati in Puglia andiamo anche all'oratorio a questo punto.
6: Assolutamente,
1: vero?
6: Assolutamente, vi aspettiamo.
1: Bene, grazie, grazie Don Patrick per essere stato prego con noi.
6: Figuri, arrivederci.
1: Massimo, grazie, alla prossima.
5: Alla prossima Federica.
1: Ciao, grazie. E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, il Territorio Parla torna domani.

0: concerti, sport,
1: sagre, eventi culturali,
0: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
1: Queste sono
2: le parole del weekend
3: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
0: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
2: Le nostre voci
3: e le parole del weekend.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
5: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Alla Camera questa mattina la cerimonia per gli 80 anni dall'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente.
2: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano. È insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
3: Così il capo dello Stato Mattarella nell'aula della Camera in occasione degli 80 anni della prima seduta della Costituente, un momento storico, motivo per cui presenti tutti i membri del Parlamento, i vertici istituzionali.
2: Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
3: Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente poi. Nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale, il voto delle donne, una mobilitazione straordinaria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione. Da Montecitorio Augusto Cantelmi in linea allo studio.
1: In Venezuela si è da almeno 164 morti, quasi 1000 feriti e 10.000 dispersi. Il bilancio del devastante sisma che ha colpito nella notte il Venezuela. La comunità internazionale si mobilita, squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche dei sopravvissuti. Il Papa ha inviato un primo aiuto per 100.000 euro. La Francia ha fermato una petroliera della Russia al largo delle coste della Sicilia. All'inizio di questa settimana, lo annuncia il presidente francese Macron, la petroliera era collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. L'ondata di calore anomalo che da una settimana sta colpendo il nostro paese e gran parte dell'Europa nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio in Italia la salute di 1,5 milioni di lavoratori. Lo evidenzia uno studio condotto da Greenpeace Italia, CGL, CNR e INAIL. Il picco di calore atteso per sabato con 18 città da bollino rosso. L'emergenza è anche in Francia e Spagna, dove si contano 212 vittime. Temperature record anche in Germania e Gran Bretagna. È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di 2 anni e mezzo nel luglio del 2022. I giudici della prima corte penale hanno rigettato i ricorsi presentati dalla procura e dal difensore. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
5: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni degli Aduce Massimo Verdino e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
6: Farmacia di turno, la farmacia di Uboldo. Farmacia comunale, via 4 novembre 60, telefono 02 967 81176.
5: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto. Parrocchia prepositurale, domenica 28 giugno alle 10.30 Santa Messa, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo con il rito del faro.
6: Venerdì 26 giugno alle ore 19 presso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saronno Famosi, Lidia Cella e Miriam Ronzullo.
5: Giovedì 25 giugno a Saronno dalle ore 18.30 alle ore 19.30 presso il parco dell'ex seminario in via Varese 159, yoga al parco, incontri di yoga e meditazione, consigliato un abbigliamento comodo e tappetino per la pratica, ingresso a offerta libera.
6: Giovedì 25 giugno l'associazione L'Isola che non c'è propone la visita al Museo Diocesano di Milano per la mostra Werner Bischoff Point of View. Partenza dalla stazione di Saronno con il treno delle ore 16:27.
5: Saronno, dal 26 al 28 giugno, venerdì dalle 18 alle ore 23 e sabato e domenica dalle ore 12 alle ore 23, presso Piazza Mendola, zona Matteotti, Pizza Festival. L'Associazione Italiana Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana. Pizza fritta, panuozzo, calzone, panzerotto, cuoppo e molto altro. Il tutto accompagnato da musica, spettacoli e area bimbi gratuita.
6: Sabato 27 giugno dalle ore 14, auto e moto storiche, esposizione vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città, in collaborazione con Motor Club Saronno. A seguire apericena.
5: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

Ben ritrovati, sono Teresella, sono contenta di essere ancora con voi in questa trasmissione dedicata all'arte e agli artisti e spero siate pronti con carta e matita per segnare appunto le mostre che far poco vi dirò. Ovviamente inizio con Saronno perché come sapete in questo periodo fino al 30 di giugno, quindi ancora qualche giorno, il Legnanino è protagonista tra arte, storia e visite guidate proprio qui a Saronno. Come vi dicevo, pochi giorni per scoprire questo personaggio, questo grande artista, e coinvolge appunto la Biblioteca Civica e Villa Gianetti. L'esposizione temporanea è fino al 30 di giugno presso Villa Gianetti nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 15 alle 18, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 12 e anche di pomeriggio dalle 15 alle 18. Ci spostiamo invece presso la sala lettura della Biblioteca Civica e i giorni sono sabato e domenica dalle 14 alle 17:30. Se volete ci sono anche delle visite guidate, ovviamente su prenotazione, vi do già l'indirizzo mail per potervi prenotare, che è cantastorie.saronno@gmail.com. Quindi c'è questo percorso nel barocco saronnese che, come vi ho detto, è a cura dell'associazione Cantastorie. Questo quando? Tutte le domeniche dalle 15:30 alle 17. Il percorso comprende la Biblioteca Civica, la Chiesa di San Francesco, la Chiesa Prepositurale, dove potete ammirare il quadro di Sant'Ambrogio, e ovviamente anche Villa Gianetti. Ecco, per la prenotazione vi ho già dato un indirizzo mail e quindi affrettatevi perché ci sono pochi giorni, infatti solo questo fine settimana.

Ci spostiamo ora al teatro, soprattutto specialmente nel foyer del teatro, perché c'è una bellissima mostra fotografica che potete vedere sino al 14 di luglio, quindi quando andate agli spettacoli oppure se andate durante gli orari dell'apertura della biglietteria per i nuovi abbonamenti, per gli spettacoli, potete vedere appese queste fotografie dell'artista saronnese che è il titolo della mostra, che è Pop Dance Edio Bison. Ecco, questo è il nome del fotografo, dell'artista fotografo, come vi dicevo, allestita nel foyer del Teatro Giuditta Pasta fino al 14 luglio. Questa esposizione è stata curata da Sabrina Romanò e diciamo che rientra nel progetto promosso dall'Associazione Culturale Elianto e Artigianarte, di cui appunto fa capo Sabrina Romanò. Ovviamente questo per portare l'arte all'interno degli spazi del teatro e creare occasioni di incontro tra pubblico, spettacolo e anche arti visive. Quindi al foyer già sono passati diversi artisti, sia artisti fotografi, sia anche scultori, pittori, e durante poi l'inaugurazione di queste mostre solitamente c'è questo piacevolissimo intrattenimento che è curato appunto dall'Associazione Elianto. Veniamo alle opere, le opere di Edio Bison prendono spunto dal linguaggio della danza contemporanea, però vanno oltre la semplice documentazione scenica. Attraverso un uso personale della post-produzione e del colore, l'artista in questo modo trasforma i corpi in movimento, in immagini, e sono

Di oggi. Il titolo è Le forme della memoria. L'inaugurazione giovedì 25 giugno alle 17. Le opere in mostra sono visibili da oggi, dal 25 giugno al 28 di giugno, dalle 10 alle 18. Questo però dove? Ci siamo spostati presso la RSA Focris di Saronno. Questa esposizione presenta al pubblico le opere realizzate dagli ospiti della struttura durante un percorso. Questo percorso è stato incentrato proprio sulla persona, sulla sua storia e sulla sua capacità espressiva. Come vi dicevo, potete recarvi alla Focris fino a domenica 28 giugno. E questo è un progetto che nasce nell'ambito di Fragile, un'iniziativa appunto con l'idea di portare il linguaggio artistico della ceramica proprio fuori dagli spazi del museo, trasformandolo in uno strumento di benessere e inclusione. Quindi ecco, l'esperienza di chi ha vissuto questo progetto è stata molto toccante. Queste opere appunto sono visibili, le potete ammirare, e attraverso questo lavoro diretto con la materia e la sperimentazione delle varie tecniche ceramiche, che sono state appunto il pizzico, il colombino, la lastra, i partecipanti, che ripeto sono ospiti della RSA Focris, hanno trasformato ricordi, emozioni ed esperienze diciamo pure in opere uniche. Ogni creazione rappresenta un frammento di storia personale in cui la ceramica diventa linguaggio identitario e anche mezzo, come dicevo prima, di condivisione.

Allora, vi ho dato questo bellissimo appuntamento che è per questa sera alle 17 alla Focris, però il Museo della Ceramica veramente è sempre in fermento, ha sempre tantissime iniziative, e vi do questa che è sempre per oggi, che è Chef and Clay, e in questo caso dai una svolta creativa al tuo aperitivo, crea con le tue mani il tuo prossimo pezzo da tavola, puoi fare piattini colorati, forme fuori dagli schemi e poggia posate anche super originali che daranno un tocco unico alla tua tavola. Ecco, questo diciamo che è il primo appuntamento ed è per oggi, vi anticipo quelli del 4 di luglio che ha per titolo Fatti un giro. Allora, questi appuntamenti, questi laboratori hanno comunque un costo e costano 25 euro, questo che vi ho detto Chef and Clay, e anche questo che vi sto dicendo Fatti un giro è per sabato 4 luglio dalle 10 alle 12, mentre Chef and Clay è dalle 20 alle 22, quindi questa sera mi sa che fate ancora in tempo a prenotarvi, e in questo caso se sei curioso di scoprire se riuscirai a tenere testa al tornio, dovresti appunto andare in questo giorno, il 4 luglio, al museo per un primo approccio di gruppo appunto a questo strumento che, come vi dicevo, è il tornio, e magari inizierai a produrre tutti i vasi per la tua casa. Anche questa appunto una bellissima iniziativa, poi ce ne sono per il 9 luglio, per il 18 luglio, ma vi darò gli appuntamenti più avanti. Potresti anche pensare di fare un regalo appunto a una persona per questi workshop, una persona che magari ha delle doti artistiche, e comunque andate sul sito c'è un QR code e da lì potete fare tutte le manovre che volete. Le date e gli orari comunque potrebbero subire delle variazioni, magari anche delle cancellazioni, e prima di partire conviene appunto controllare sempre sul sito oppure telefonando alla

Ecco, bellissima la canzone che Paolo ha messo di Paolo Conte, Una giornata al mare, proprio il periodo. E io invece vi porto ancora per mostre e vi porto a Caronno Pertusella, perché vi avevo già accennato che c'era stata questa bellissima mostra di pittura incisione degli artisti dell'associazione Fare Arte, curata dal direttore artistico, l'artista saronnese Vanni Saltarelli, mentre per incisione l'insegnante Roberto Giudici. Ovviamente la mostra è terminata, però visto appunto l'interesse e l'affluenza, il comune ha pensato, perché è ospitata nei locali del comune dove c'è l'associazione che è in via Adua a Caronno Pertusella, e il comune ha pensato di lasciarla per la notte bianca, che si terrà appunto a Caronno il 4 di luglio. Quindi se il 4 di luglio siete in quella zona e volete partecipare alla notte bianca di Caronno Pertusella, sappiate che c'è anche questa bellissima mostra da visitare.

adesso ci spostiamo completamente, non di molto, però vi porto a Varese, vi porto alla Villa e Collezione Panza, che si trova in Piazza Litta al numero 1, per questa mostra che è visibile sino al 10 di gennaio. Quindi Villa e Collezione Panza ospita Joseph Albers, Meditation. È una mostra, promossa dal FAI e è anche curata da Nicholas Fox Weber. L'esposizione riunisce 29 opere di questo artista, di questo maestro tedesco, che sono provenienti da collezioni europee e americane, tra cui dei lavori che raramente sono stati esposti appunto nelle varie occasioni. È stata pensata in un dialogo con gli spazi della villa, anzi, se non la conoscete vi invito proprio ad andarla a visitare, perché la villa è molto bella e ci sono delle opere molto interessanti, soprattutto ecco, per quanto riguarda la luce, che Panza ci teneva molto. Quindi pensate in un dialogo con gli spazi della villa e con la visione collezionistica di Giuseppe Panza di B1. Questa mostra esplora la ricerca di Albers sul colore, ecco, sulla luce, come vi dicevo, e sulla percezione. E questi sono gli elementi che hanno profondamente influenzato l'arte minimalista e ambientale americana. Diciamo, più che una retrospettiva, questo percorso si presenta come un'esperienza meditativa e percettiva, un itinerario costruito attraverso armonie e contrasti cromatici che invita il visitatore a osservare il colore proprio come esperienza sensibile e, perché no, in continua trasformazione.

Ed ora vi porto in un altro bellissimo posto, vi porto a Casa Zegna. Casa Zegna si trova, è un po' più lontanino, però veramente ve lo dico, ne vale la pena. Si trova in via Marconi 23 a Trivero, Val di Lana, che è in provincia di Biella. Quindi, perché a Casa Zegna? Perché la Fondazione Zegna presenta luccicanza di fiori e di filo, di pietre e di terra, di pelle e di radice. È una mostra di Chiara Camuni. È stato pensato questo dialogo con il paesaggio, appunto, di Oasi Zegna, perché oltre Casa Zegna c'è anche l'Oasi. Il progetto intreccia scultura, tessitura, ceramica e materiali naturali in un ambiente immersivo dove appunto arte, natura e memoria produttiva convivono come parte, come delle parti di una stessa trama sensibile. Ci sono terre, ci sono minerali, fibre, vegetali e filati provenienti dal territorio e diventano in questo caso elementi vivi e attivi del processo creativo. E in questo modo danno forma a opere che sembrano emergere lentamente dal paesaggio stesso. Questa mostra trasforma Casa Zegna in uno spazio abitabile e relazionabile in cui il pubblico è invitato a entrare in contatto fisico e anche sensoriale con le opere tra metamorfosi della natura, gesti artigianali e memoria dei luoghi.

0: Ed ora vi porto a Milano come ultimo appuntamento, siamo alla Triennale ed è dedicato una grande retrospettiva a Francesco Clemente. Questa mostra ripercorre oltre 50 anni di carriera attraverso circa 70 opere dalle prime prove degli anni 70 fino ai lavori recenti, includendo autoritratti, ritratti, dipinti inediti e anche opere che sono raramente esposte. Al centro della ricerca di Clemente c'è la condizione del in between, uno spazio di soglia tra mondi, culture, identità e linguaggi, che attraversa tutta la sua produzione, segnata da metamorfosi. Ecco, vedete come questa parola metamorfosi torna sempre nei linguaggi artistici. Dicevo, metamorfosi, spiritualità e ibridazione culturale. Questo percorso evidenzia la natura cosmopolita e sperimentale del suo lavoro, che intreccia tradizioni occidentali e orientali e si sviluppa attraverso tecniche diverse che vanno dal disegno alla pittura, costruendo un universo visivo fluido e anche in continua trasformazione.
1: Lei è partito senza una palanca. Lei ha già 30 anni, forse anche più. O l'avei valutò per metti di ne a banca e poi se ne in giorno torna in su e fasse a palassina e o giardinetto e o rampicante coa cantina e o vin e a branda tacca i erbi a usuletto per daghe na schena sei e mattin. Ma o figlio che diceva, nu che pensa, a Zena, cosa ti che ve torna?

0: E le ha passato tempo, forse troppo. Ufficio l'insisteva, stiamo ben. Dove ti vai andare, papà? Pensiamo dopo. Un viaggio, ma te vedo, non conven. Oh no, mi sento ancora in gamba. Sono stufo e non ne posso proprio più. Sono stanco di sentire.
1: Ecco, sulla canzone di Bruno Lauzi noi lasciamo un po' lo spazio alla regia e ci vediamo tra poco, se vorrete, con la mia gradita ospite, che è l'artista saronnese Sara Di Giovanni. A

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Arte e Artisti, a cura di Teresa Santinelli.
1: Eccomi ancora con voi ed è con grande piacere che saluto la mia amica Sara Di Giovanni, affezionata della radio.
2: Grazie.
1: Sara che è sempre in gran fermento, Sara che nasce come grafica ma poi entra nella moda, poi diventa artista, insomma tutto tondo, è vero, come ti muovi.
2: Sì.
1: E da noi è venuta perché appunto doveva presentare un evento, ma che però ci sarà fra qualche giorno, penso, oppure ancora in divenire. So che appunto hai tanti progetti in testa e non riesco mai ad afferrarne uno per bene. Dimmi tu.
2: Ok, allora ciao Teresa, ciao a tutti, grazie per avermi invitato, come sempre sei gentilissima. E niente, adesso in questo progetto nuovo in cui mi sto catapultando è nato per caso e riguarda l'estetica e la bellezza in generale, anche il benessere del corpo. È una cosa che non ho mai fatto, che mi approccio proprio con punta di piedi, è appunto una cosa che mi interessa. Nasce
1: quindi
2: tutto
1: io
2: da un
1: ti
2: incontro.
1: Interrompo, sì. Ecco, però dipende poi sempre dal tuo lavoro,
2: certo,
1: cioè
2: l'arte.
1: Ci metti, ecco appunto.
2: Sì, sì, è una partnership, iniziamo a parlare di partnership. Partnership con un altro artista che si chiama Simona Brau, che è un artista performer, che praticamente lei cosa fa? Fa una cosa molto particolare. In pratica usa le opere d'arte esistenti, le opere d'arte famose. Non volermi qua, Come stai? Ce la fai?
1: Scusa.
2: Ho bevuto un sorso di troppo. E praticamente cosa succede? C'è stato questo incontro, mi hanno invitato a questa sfilata a Milano e qui ho conosciuto Simona. Allora, tra una cosa e l'altra abbiamo iniziato a parlare, cosa fai tu, cosa faccio io, e appunto lei mi ha spiegato il suo progetto lavorativo, creativo, no? E quindi lei cosa fa? Prende queste opere d'arte importanti già esistenti e in pratica gli dà vita, li fa diventare reali attraverso appunto la sua manualità e visto che lei comunque è una truccatrice, trucca le modelle e poi le veste, perché comunque usa anche, non so, materiali di riciclo eccetera, e le fa diventare l'opera d'arte stessa. Quindi questa cosa a me ha molto incuriosito, perché comunque è un approccio diverso nei confronti rispetto a quello che ho sempre fatto, è una cosa diversa. Allora le ho proposto io di prendere le mie opere e di fare di qualcosa insieme, appunto perché volevo anch'io vedere come potevano diventare vive le mie opere attraverso appunto l'ausilio del corpo di una modella e del trucco appunto fatto da lei con la sua vestizione. Dovevamo fare una mostra che adesso è saltata, però sempre in questo evento a cui ho partecipato, che mi hanno invitato a questa sfilata di una bravissima stilista che lei diciamo veste, non so, Big Mama piuttosto che Annalisa eccetera, quindi tutta gente giovane, in questa sfilata ho ritrovato una mia vecchia amica, una persona con cui avevo collaborato, che adesso è una redattrice di una rivista di estetica. Allora, parlando cosa fai tu, cosa faccio io, si è praticamente creata questa opportunità che si chiama IBL, che è Innovation Beauty Lab, che è un appuntamento importante in Italia che è dedicato all'estetica e ci sarà dall'11 al 12 ottobre a Milano. Ed è un progetto comunque patrocinato dalla rivista appunto che segue questa direttrice, che è comunque mia amica, che si chiama la Les Nouvelles Esthetic Italia, ed è una testata leader nel mercato dell'estetica tradizionale e che quest'anno addirittura fa 50 anni, quindi voglio dire una cosa molto importante. E appunto all'interno di questo scenario che si inserisce in questo progetto artistico, dove comunque ci sarà l'arte che incontra l'estetica, e quindi questa è la cosa interessante, che io e Simona siamo state invitate in questo posto che ci saranno, mi hanno detto, più di 5.000 persone, quindi tra estetiste, tra persone della moda, dell'arte, dell'estetica.
1: Quindi ecco, funziona come una sfilata, cioè non è una mostra
2: La mostra ci sarà, questi due giorni qua le mie opere saranno fisse, poi adesso dobbiamo ancora valutare quante opere portare, che cosa fare, e alcune delle mie opere saranno appunto rivalutate in un senso diverso, perché comunque è come se si sdoppiassero, quindi ci sarà la mia opera, poi la modella che è diventata
1: che
2: la mia opera,
1: che indossa la tua opera proprio,
2: sì,
1: cioè,
2: che verrà abbigliata appunto grazie alla maestria di Simona e al trucco, e diventerà appunto un'opera d'arte vivente, quindi si potrà muovere, camminare, potrà girare per la appunto appunto per il congresso, e quindi questa cosa qua è molto interessante per me. Poi diciamo mi si apriranno di determinate altre situazioni, secondo me, perché 5.000 persone in 2 giorni è tanto.
1: Beh, certo, sì. E dicevi appunto Milano per ottobre, poi dai, vediamo quando saremo sotto data, sì, vediamo sì. Come procedono i lavori
2: adesso, vediamo come... perché scusami se interrompo, perché forse visto sì, che sì. Simone è anche la responsabile di questo, il concorso internazionale, perché comunque lei è legata al mondo delle modelle, appunto dell'estetica delle modelle, in pratica lei è anche la, diciamo, la, ma che si dice, la referente appunto di Miss Universo per la regione Lombardia, e quindi farà appunto a luglio una presentazione, questo concorso con tante ragazze. Si pensava di fare appunto un exploit, qualcosa legato appunto a questa cosa che poi si porterà a ottobre, quindi potrebbe essere una cosa carina. E poi settimana prossima faremo uno shooting legato appunto a questa cosa appunto tra l'arte e l'estetica e alla bellezza, insomma.
1: Perfetto. Allora adesso, prima di entrare un po' nella tecnica del tuo lavoro, diciamo al nostro regista di mandarci una canzone.
2: Va benissimo, grazie.

0: Ecco, mentre andava la canzone, con Sara facevamo le nostre chiacchiere. Sì, effettivamente questo mondo dell'arte varia molto, spazia molto, però ecco, si sente anche forse anche un po' di crisi. Cosa ne dici tu, Sara? Cosa,
1: beh, come tutto il mondo, ecco, appunto. Tra guerre, cose che succedono, penso che anche gente, diciamo, depressa, cioè, insomma, la...
0: è però difficile. Ecco, questa tua voglia di fare, questa tua voglia proprio di creare cose nuove è solo positiva e quindi ti porta avanti.
1: Ma penso che sia il compito dell'arte comunque avere questo, sì, spiraglio di positività in un mondo grigio.
0: Penso
1: comunque
0: proprio.
1: Secondo me l'arte è colore, è libertà, è espressione, e secondo me è l'unica forma forse appunto libera che dovrebbe essere, perché non è sempre libera l'arte, che dovrebbe essere libera è appunto la forma d'arte. E questo incontro tra comunque discipline che ti parlavo prima diverse portano comunque alla nascita di nuove idee, nuovi linguaggi e nuove possibilità. Quindi l'incontro tra le persone comunque creative, positive, che comunque si trova in un determinato modo, hai capito, uno schema mentale che comunque sia fluido, sia positivo, sia libero, secondo me può portare a cose belle.
0: Certo.
1: In un mondo grigio.
0: Ecco, sì, mentre dicevi quello mi sono ricordata che avevo visto una pillola di saggezza che per quanto riguarda l'arte, che diceva: l'arte non è solo nutrimento per l'anima, è un comportamento umano complesso, certo, che coinvolge mente, corpo, emozioni e relazioni, tutto quello che stai buttando fuori tu, influenzando il nostro benessere a più livelli. Quindi ecco, nonostante questo impegno, questo sforzo, questa cosa, il nostro benessere con l'arte lo possiamo mantenere, ecco, se non altro.
1: No, ma infatti questa cosa che sto facendo adesso, che appunto è il mio primo approccio, vediamo se mi porterà qualcosa, ma sicuramente sì, è una cosa che mi interessa perché abbraccia tante cose e tanti modi di essere arte. Quindi c'è il discorso della scrittura, il discorso appunto dell'arte fisica, l'arte fisica tattile, che comunque sta attaccato a un muro, e poi una forma di arte che comunque diventa performance, diventa una cosa viva e si stacca dal muro. Quindi sono tante cose che secondo me possono essere interessanti, e poi sicuramente una roba del genere verrà filmata, verrà tenuta in archivio, ed è una possibilità comunque diversa.
0: Certo. Senti, e vedo anche che nella fotografia sei bravissima.
1: Ho fatto fotografia, sì.
0: Ah, ecco, sì, appunto, nel mio... c'è qualcosa.
1: Sì, sì, sì. Io sono stata una allieva di ballo quando ero in accademia, infatti la fotografia mi è sempre molto interessata, come la grafica, cioè sono molto curiosa per quanto riguarda le discipline artistiche, e l'accademia in effetti mi ha aperto tanti modi di vedere. E poi comunque ho lavorato nella moda, come sai perfettamente, e nella moda la fotografia è essenziale, quindi seguivo gli shooting fotografici, ho fatto anch'io diversi scatti, e adesso con l'intelligenza artificiale,
0: infatti,
1: che mi dicevi,
0: mi sto
1: molto divertendo, perché sono molto curiosa, mi piace sempre vedere dove posso arrivare. Vabbè, non ho queste grandissime tecniche come possono essere i giovani, che insomma sono degli smanettatori incredibili, però mi sto cimentando.
0: No, sono davvero belle, ma poi ecco, io le vedo magari quando vado su qualche,
1: certo,
0: social. Ma poi di queste foto cos'hai? Tutto un archivio, ovviamente.
1: Ma adesso è un gioco che mi serve per vedere appunto dove arrivo, eccetera, perché comunque a me il digitale interessa tantissimo, l'intelligenza artificiale penso che sia una grandissima possibilità, e quindi mi interessa. Diciamo che come grafico appunto io ho iniziato 30 anni fa, e insomma non era così veloce come adesso, cioè io da grafico stavo anche delle giornate su dei file. Con l'intelligenza artificiale è cambiato tutto, cioè una cosa che io facevo in, non so, in due giorni adesso mi basta 5 minuti, cioè,
0: quindi lo utilizzi anche per le tue opere su tela
1: adesso?
0: L'intelligenza,
1: no,
0: artificiale
1: adesso no, assolutamente no, non ho ancora, no, adesso no, non ho ancora fatto queste prove, perché mi sono interessata per il discorso della fotografia,
0: ecco,
1: e della comunicazione, mi sto intrippando su un altro tipo di discorso, e mi piacerebbe tanto tornare a scrivere, perché io ho scritto per Rini Van Vonderen, che saluto, cioè Rino, ti voglio bene, perché sarai dall'altra parte del mondo e mi segue sempre. E poi ho lavorato anche per DuPont, per la Techtel della DuPont, scrivevo i concept, queste cose qua, e mi piacerebbe adesso, con tutte le cose che so fare, insomma, iniziare a ritornare in questo percorso qua che mi piaceva molto, che era della scrittura.
0: Certo, dai, devi tirare, come si dice, un po' i remi in barca, perché
1: sì,
0: con tutto questo bagaglio che ti sei appunto portata appresso dall'inizio dall'inizio ad oggi di cose ne hai fatte veramente tante.
1: Infatti volevo fare una rubrica, vediamo se riesco a farlo. Volevo fare una rubrica su appunto l'arte, la moda, l'estetica. Adesso vediamo, sto scrivendo dei pezzi e poi insomma cercherò di proporli, insomma, se qualcuno mi darà l'opportunità.
0: Ma in questo momento, ad esempio, stai dedicando del tempo alla, chiamiamola, pittura?
1: No,
0: in generale
1: adesso
0: no,
1: sono ferma.
0: Sei
1: no,
0: ferma.
1: Sì, voglio fare altre cose, cioè in questo momento non ho questa esigenza, anche perché ci sono le vacanze, fa caldo, però adesso no, sono più su un discorso di ricerca a livello emozionale, emotivo, ma anche di scrittura, e sto leggendo tanto. Mi sto trippando ancora con il discorso filosofico, perché comunque vorrei spostarmi anche su altri ambiti, quindi questa cosa mi interessa, anche perché comunque potrei anche fare altro, capito? E poi, visto che sono capace, è una cosa che insomma ho sempre fatto, cioè raccontare storie, raccontare, cioè mettere in correlazione diversi mondi, queste cose qua le facevo per anche la Enca, non so se conosci, vabbè, sono tutte delle aziende di tessutaie, che appunto li facevo i mood di tendenza moda, quindi voleva dire in pratica studiare quello che c'era prima della moda, quindi era una cosa fantastica, perché comunque univo le mie immagini che io creavo col PC, appunto grafiche, al discorso del concept.
0: Ma guarda, veramente
1: sì. No, ho fatto tante cose
0: davvero, tante, sì
1: ma
0: sì,
1: grazie
0: sì.
1: Anche le persone comunque mi hanno aiutato, mi hanno dato credibilità.
0: Vabbè, certo, sì, perché poi il come, il dove, quando, ecco, queste
1: certo.
0: Cose che
1: però è carino, sono... perché tu vai a una sfilata e incontri una persona che poi magari ti fa fare quell'altra, e poi incontri quell'altra, perché comunque non vedevo Francesca Fediani da, non so, da anni, 5-6 anni che non ci vedevamo, insomma, mai beccate, e vederla questa sfilata che lei doveva fare in giuria, perché comunque c'era un contest con dei ragazzi giovani che truccavano i corpi, quindi era una cosa interessante, e guardando, ah, ma ci siamo incontrate lì,
0: sì, piacevoli,
1: divertenti.
0: Quindi Sara, mi ha fatto proprio piacere fare delle chiacchiere con te, e ti faccio i miei complimenti. Il prossimo progetto è questo che appunto stai portando avanti.
1: Allora cerchiamo di capire se riusciamo a fare questa cosa per Miss Universo, che saranno magari un'uscita, e poi sicuramente questo di ottobre è confermato, e bisogna solo capire quante tele mettere, che cosa fare, però sì, quello sono.
0: E questo dicevi a Milano, in uno spazio molto grande,
1: è un hotel in centro a Milano, dove appunto ci sarà questa sala congressi, e si pensava, mi ha detto ieri Francesca che voleva mettere le mie tele, parlando poi con il capo direttore, insomma all'ingresso, proprio appena entri tu hai una visione proprio dell'arte come estetica, come mood appunto del benessere, perché comunque quello che faccio io sono sempre cose molto legate al mondo dell'estetica e al mondo della moda.
0: Certo, sì, poi sono tele anche di una certa dimensione, di un certo effetto, e quindi e poi ne avrai anche tante, penso.
1: Sì, no, ne ho tante. Adesso un po' sono in giro, però insomma quelle che mi interessano vado a recuperarle.
0: Brava. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, il tempo per i saluti e poi per sentire la canzone messa in scaletta finale. E quindi Sara, complimenti. Mi piace, ecco, questa tua esuberanza, questo tuo fermento, questa tua voglia di fare, che
1: carina,
0: è contagiosa.
1: Grazie.
0: Anche. E quindi tanti auguri.
1: Grazie.
0: Allora ringrazio voi che siete rimasti all'ascolto, come al solito vi saluto con chi ama l'arte e la vuole condividere con voi, e grazie Paolo alla regia. Appuntamento alla prossima.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: Mezzaluna.
1: Gli ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 26 giugno. Alle ore 9.30, in replica alle 17.05, Salute e Benessere, a cure di Rosangela Busnelli. Agire con il corpo e con la mente nel quotidiano. E a seguire, alle 10.05, Amici a quattro zampe, lo stato psicofisico del cane e del gatto. Alle ore 10.30, in replica 19.10, Territorio e Salute, la casa di comunità. Gianni Branca e Antonella Colmegna ospitano il dottor Francesco Scarpitta, dirigente igiene e medicina preventiva. Alle ore 11.30, Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini, a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Alle 16.35 il territorio parla, a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini. Alle ore 21 musica, ritmo e freschezza, a cura di Matteo Guaragna. Alle 21.30 party time con Gianluca e Paolo. Inoltre seguite su Spotify anche Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani e Parliamo di Soldi in Soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Chuck e Sipario.
1: Cinema e teatro alla radio.
0: Eccoci, ciao,
2: buongiorno,
0: Aldo Guidi.
2: Buongiorno Chiara Palumbo, alla console Paolo.
0: Allora Aldo, sei già triste che oggi ci salutiamo?
2: Ci salutiamo, però noi abbiamo ancora...
0: Però ci diamo appuntamento.
2: Ci diamo appuntamento per settembre, però noi abbiamo ancora
0: una puntata.
2: Io sei sabato prossimo.
0: Dice anche se pario del sabato, però
2: esatto,
0: sabato questo.
2: Intervisto i nuovi gestori dei cinema di Saronno, eccetera, eccetera, e faremo una bella chiacchierata, anche perché tra poco, il 28 di giugno, inizia Cinema Sotto le Stelle in Casa Morandi.
0: Dopo ne parliamo bene. Allora, invece noi oggi, visto che ci salutiamo sulla parte teatrale,
2: sì,
0: chiudiamo questa stagione come l'abbiamo iniziata, cioè tornando a casa al Giuditta Pasta, e ci facciamo raccontare la nuova stagione che è stata presentata qualche giorno fa da chi se non dal nostro direttore artistico Andrea Chiodi, che ritorna. Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, sempre bello essere il nostro ospite.
2: Grazie.
3: Ciao.
0: Ciao. Allora, Radio Orizzonti è stata alla presentazione della stagione, e poi chi ci ascolta avrà modo di recuperare le cose che hai detto presentando questa stagione, che si intitola Radici. Quindi oggi ti faccio le domande scomode.
3: Oh, che bello, finalmente.
0: Allora, no, c'è dentro veramente tanta roba in questa stagione, poi ci andiamo dentro bene, però io ho una curiosità proprio da direttore artistico, cioè quello che ha l'onore e l'onere di costruire e di scegliere quello che poi Saronno vedrà l'anno prossimo. Io volevo sapere qual è la scelta di cui sei più orgoglioso e quella che secondo te sarà invece la sfida più interessante per la città.
3: Allora, diciamo che le due cose vanno insieme, nel senso che la cosa di cui sono più orgoglioso sono le residenze delle giovani compagnie e degli artisti della nuova generazione, tra cui penso appunto Alfonso De Vrese con Ugo Fiore, ma anche al Underdogs, anche il lavoro su San Sebastiano, sono tutti artisti di grande valore, giovanissimi, quindi assolutamente non noti come i grandi nomi che abbiamo nella stagione di prosa. Però sono un'occasione di crescita, per un teatro che diventa un luogo di creazione, e questo è molto importante per un teatro, e allo stesso punto però sono una sfida, perché per il pubblico molte cose sono anche un po' sconosciute, sono delle cose nuove, per cui diciamo che è la cosa di cui sono più contento ed è la cosa anche di cui ho più paura, è più una sfida, no? per contenuti, per novità, per artisti meno immediatamente noti, quelli, come si dice in gergo, che non fanno chiamata, ecco. Mm-hmm. Però secondo me è la sfida più interessante, tanto più che nell'arco di questi miei 3 anni a Saronno questo lavoro sul contemporaneo è quello che ha dato poi alla fine in realtà i frutti più inaspettati e quindi più interessanti, con una crescita del pubblico notevole, e può crescere ancora, quindi insomma diciamo che queste sono è la sfida e anche la cosa di cui sono più felice. Ma perché le sfide mi piacciono, quindi è chiaro che sono più felice della sfida.
0: Certo, no, e poi effettivamente appunto anch'io mi sarei soffermata sulla contemporanea, perché ci sono veramente dei nomi interessanti, delle proposte interessanti, delle cose che non ci si aspetta, ed è stato bello, hai ragione, in questi anni vedere, scoprire anche nel tempo. Una cosa che ad esempio a me è rimasta di quello che è successo l'anno scorso sono state le persone che magari verso fine stagione, di cose viste diverse settimane, magari diversi mesi prima, ci hanno poi detto: ci ho pensato, sai, e forse quella cosa che magari sul momento mi aveva un po' spiazzato, adesso che sta dentro anche un progetto, l'ho capita meglio e ho voglia di saperne di più. Quindi forse è un po' l'augurio che ci facciamo anche quest'anno, no? Su questa contemporanea così stimolante, credo. Adesso l'aggettivo è un po' trito, però non me ne viene uno più efficace. Non so se a te ne viene uno migliore.
3: Sì, sono d'accordo con te, non è che ho molto da aggiungere su questo, è proprio stimolante, cioè stimolante per chi diciamo dirige un teatro, è stimolante per il pubblico, è stimolante per gli artisti fare dei debutti, diciamo che ci sono tutti questi ingredienti, insomma.
0: Sì, e poi quello che dicevi, che è assolutamente importante, la questione delle residenze, cioè l'idea di fare di questo teatro davvero un posto dove i progetti, come tu hai detto anche in conferenza stampa, possono nascere e sviluppare, e i progetti che sono in residenza quest'anno sono dei progetti anche molto, oltre a essere molto interessanti, ma credo raccontino anche qualcosa dell'intenzione che c'è dentro a questa stagione.
3: Sì, certo, di far giusto questo, perché in realtà il desiderio è quello di far crescere il teatro e di farlo abitare sempre di più, quindi ci sono tutte le residenze che abbiamo detto sulla parte contemporanea, ma anche una parte della prosa verrà a provare da noi, penso a De Omenidi, penso al Ambra Angiolini con la Reginetta di Renan, che verrà a provare da noi, penso all'Università Statale che fa da tanti anni un importante laboratorio teatrale e verrà per la prima volta al Teatro Giuditta Pasta e debutterà, farà un'anteprima da noi, per cui insomma ci sono tante realtà italiane e milanesi che decidono di abitare il Teatro Giuditta Pasta, e questo secondo me è molto bello, perché rende molto vivo, molto ricco il teatro durante tutta la stagione. D'altra parte, come dici tu, è vero, segnano anche un po' il tema della stagione, perché le radici possono diventare questo teatro può diventare occasione di radice, di mettere radici per tanti artisti, cioè di mettere un piccolo seme che germoglia proprio sul palcoscenico del Teatro Giuditta Pasta. Quindi è vero, questo desiderio di costruire in teatro va veramente di pari passo con il titolo della stagione, è vero, hai ragione, non ci avevo pensato, devo dire la verità.
0: Mi è piaciuto moltissimo quello che hai detto presentando la stagione rispetto all'idea delle radici, nel senso che chiamare una stagione radici e richiamarsi appunto all'appartenenza, alle tradizioni, è sempre una cosa potente ma anche a volte un po' pericolosa, nel senso che si possono intendere in tanti modi le radici, e trovo estremamente interessante che tu abbia, lo dici anche nella presentazione della stagione, l'hai ridetto dal vivo, e qua abbiamo magari anche qualche minuto in più per esplorare questa cosa, l'idea di intendere le radici come quel qualcosa che può dare frutto, non un modo di guardarsi soltanto all'indietro, di tornare a quello che pensiamo di conoscere, ma anzi proiettarsi in avanti. Lo trovo una lettura veramente acuta e interessante del concetto proprio che sta dentro alla stagione, quindi se hai voglia di approfondircelo un attimo, secondo me ne vale proprio la pena.
3: Ma sì, il tema è già accennato a quello che in realtà ho detto, cioè per me il desiderio era proprio quello di indagare ciò che ci precede, ciò che ci costituisce. Ciò che ci costituisce sono sicuramente le radici da cui veniamo, quindi non le radici dell'albero, ma le radici intese come origine, e ciò che ci precede ancora di più è un'origine, ed indagare quindi le genealogie familiari, le eredità politiche, le fratture della storia, i nodi che continuano a riverberarsi in qualche modo nel presente, no? Cioè ho voluto proprio segnare, questo l'ho detto proprio in conferenza stampa, un percorso molto preciso, cioè per me fare una direzione artistica vuol dire dare un segno preciso, un cammino, un percorso preciso a un teatro, cioè sono partito da I Nuovi Sguardi nella mia prima edizione, perché evidentemente il mio era un nuovo sguardo. Adesso non vorrei parlare di me, però è chiaro che il direttore artistico in qualche modo mette la sua poetica e politica dentro il teatro che programma, quindi abbiamo iniziato con I Nuovi Sguardi, dai Nuovi Sguardi abbiamo iniziato a fare delle immaginazioni sul futuro, fatte in maniera analitica i dati tra i nuovi sguardi e le immaginazioni e fare delle riflessioni. Fatte queste riflessioni è giunto il momento di costruire, e per costruire bisogna partire dalla base, dal fondo, dalla terra, dalle radici proprio, cioè bisogna ripercorrere la storia, e quindi il rafforzamento enorme del legame col territorio, l'affondo ancora più, come dire, di prima sulla figura di Giuditta Pasta, cioè di non dare per scontato il nome del teatro, ma di cercare di indagare la figura di questa grande cantante che ha cambiato il modo di stare in scena. Questo lo diceva anche il nostro presidente Marco Lucchetti, no? Dal vivo diceva: è bello che un teatro abbia il nome di Giuditta Pasta, perché Giuditta Pasta ha in qualche modo, si dice che è stata la Callas, in realtà Giuditta Pasta è stata lei a capire che il cantante doveva essere attore in scena, per cui è una bella coincidenza di queste cose. Quindi questo andare a indagare, a cercare di capire da dove veniamo e dove stiamo andando, si sintetizzava secondo me molto bene con questo titolo. E quello che dicevi tu è vero, non sono solo delle radici così che affondano nel terreno, ma sono delle radici che devono dare dei frutti, e i frutti sono tutte queste cose, ancora più della programmazione. Per me i frutti sono gli incontri col pubblico, la presenza che c'è stata anche in conferenza stampa che c'era durante l'anno della signora Pinelli, per parlare di suo padre, per parlare di una pagina molto scura della storia d'Italia, sono appunto tutti gli incontri di approfondimento, il rapporto con le scuole, i ragazzi più giovani che vengono a teatro, il talent stesso che fa la vostra radio, che quindi crea per noi un rapporto col territorio, ma allo stesso tempo un'occasione per i ragazzi. Cioè ci sono tutta una serie di attività intorno alla programmazione tout court che secondo me creano veramente il legame tra la città e il proprio teatro. Infatti quando io dico è il teatro della città per tutti, perché è vero, cioè deve essere il teatro della città per tutti questo.
0: Allora, io sarei andata, ti avrei chiesto un'altra cosa, ma visto che me l'hai imboccato, ti faccio una domanda su quello che abbiamo deciso come teatro, che è appunto lo spazio di tutti, di costruire a margine di quella che sarà la programmazione, gli appuntamenti per le scuole in particolare, che sono nello specifico 3, uno lo hai anticipato tu ed è in occasione di morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame per i 100 anni di Dario Fo con Lodo Guenzi, quindi c'è un bel incontro, ma in occasione di quello spettacolo appunto ci sarà un incontro con Claudia Pinelli, ma poi ce ne sono altri due, di cui uno è un altro affondo sulla storia di cui parlavi prima, che associa le donne del fascismo partendo dal Matteotti di Ottavia Piccolo e Claudia Sarfatti con Claudia Colli, quindi prosa e prosa contemporanea, e poi ce n'è uno invece sul potere sul Riccardo III che ti riguarda. Mi piace l'idea che tu ci racconti che cosa c'è stata dentro come intenzione nella scelta di fare questi approfondimenti, questi in particolare, e di farli a margine di quella che è la programmazione.
3: Certo, allora sono sicuramente degli incontri importanti, perché affondano il tema principale, che è quello delle radici, quindi da dove veniamo. Sicuramente c'è un pezzo di storia d'Italia che va vista, va raccontata, va riscoperta, e la figura di Margherita Sarfatti, la figura di Matteotti e di Giacomo Matteotti sono sicuramente due figure, sono due facce della stessa medaglia in qualche modo, e essendoci questi due spettacoli che mi sembravano interessanti in una stagione dal titolo Radici, mi piace così raccontare questo e farne un racconto che diventi utile soprattutto ai ragazzi delle scuole superiori. Infatti gli incontri saranno in mattinée, e questo
0: anche
3: è
0: perché,
3: molto importante.
0: Scusa, no, puntualizzo soltanto perché ci ha tenuto Ottavia Piccolo nel saluto che ci ha mandato in stagione a puntualizzare che nel suo lavoro su Matteotti c'è il racconto di Velia Matteotti, che è una figura assolutamente straordinaria e poco raccontata,
3: certo.
0: La moglie di Matteotti.
3: Piccolo, certo, inciso. Quindi anche questa volta è tutto con uno sguardo che parte dal femminile,
0: sì.
3: Perché la nostra è una stagione in realtà molto, molto fatta di grandi prime attrici, e tra queste appunto Maria Paiato con Riccardo III, e il tema del potere è una saga in qualche modo familiare, perché Riccardo III in qualche modo Riccardo uccide i suoi fratelli, uccide i suoi nipoti, quindi c'è un rapporto tra il potere e la famiglia molto, come dire, molto stringente in questo testo, e sicuramente anche questo è un pezzo del Shakespeare, riesce a raccontarci una parte importante della storia inglese in questo caso, quindi gli approfondimenti servono per avere uno sguardo un po' più, come dire, più attento e più preciso agli spettacoli, e poi possono essere materiale di studio da parte dei ragazzi. Quindi questi tre incontri, uno più legato al fascismo e all'antifascismo, uno legato invece a una pagina così nera legata più al terrorismo in Italia, e quindi la morte di Giuseppe Pinelli, e poi invece una cosa che affonda affonda le sue radici molto più in là nel tempo, molto più nel passato, è Riccardo III, che però è capace di parlarci ancora oggi della prepotenza e del potere, e Dio sa solo quanto ne stiamo vedendo nella cronaca anche di questo, no?
0: Sì, tra l'altro credo, giusto per completare la riflessione su morte accidentale di un anarchico e sulla figura di Pinelli, che poi una delle cose interessanti che ci dà l'occasione per approfondire è, da un lato, il nostro ruolo di cittadini, perché poi quella di Pinelli è una figura estremamente interessante, di un partigiano, di una persona molto legata ai libri, allo studio come strumento, che poi diventa suo malgrado, come dire, strumento della storia, ma che porta un senso civico importante, e poi soprattutto nel lavoro che ne fa Dario Fo, su quanto l'arte diventi uno strumento civile, perché costruire quello spettacolo nel momento in cui è nato voleva dire mettersi veramente a rischio per fare un gesto di teatro civile, quindi credo che abbia a che fare molto anche scegliere di approfondirlo con il farsi la domanda su qual è il ruolo del teatro oggi. Penso che tu te la sia fatta ogni giorno e che te la debba fare anche quando costruisci una stagione, te la sia fatta costruendo questa.
3: Quando dici teatro civile, per me è vero, Dario Fo fa un teatro civile certamente, ma tutti facciamo un teatro civile,
0: sì,
3: perché dal momento in cui parliamo con il pubblico dobbiamo assolutamente comunicare al pubblico qualcosa che ci urge, no? Qualcosa di prezioso, di importante, e quindi per questo il rapporto col pubblico è la cosa più importante.
0: Assolutamente, un po' l'hai detto già, ti faccio chiudere questo cerchio. È una stagione a forte trazione femminile, di grandi attrici, di grande teatro e di grandi nomi da scoprire o riscoprire in questa veste anche.
3: Sì, esatto, è una stagione costruita con tante prime attrici del teatro italiano, e questa è una cosa di cui sono molto felice, perché intanto credo che il teatro italiano abbia espresso molto bene le grandi interpreti hanno portato delle grandi storie, e quindi farlo anche noi in stagione quest'anno mi sembra una cosa molto importante, e quindi insomma un po' è questo il racconto di quest'anno, ecco. Femminile è capitato, però non è stato voluto, ma anche se ho una predilezione per tante grandi interpreti, non è costruita a tavolino, mm-hmm. Ecco, non ne faccio una questione di genere, ne faccio una questione di forza, di racconto e di bellezza degli spettacoli, ecco.
0: di statura, certo. Aldo, io non so se tu hai curiosità.
2: No, io volevo, invece avete detto delle cose bellissime e molto interessanti come al solito, ma volevo accendere un riflettore anche sulla sezione show della stagione Radici, perché hai creato un cartellone estremamente interessante, anche se è teatro leggero, cioè una Katia Follesa, Ale Franz, Antonio Ornano, che tra l'altro presenta in debutto nazionale Il bar sotto il mare di Stefano Belli, quindi è estremamente interessante. Notavo anche questa compagnia Pino e gli Anticorpi, che presentano questo lavoro, l'hai definito sulla cartella stampa, l'hai definito una comicità intelligente sulla intelligenza artificiale. Trovo estremamente intrigante. E poi lasciami dire che poi c'è questo evento per me imprescindibile, che sono le colonne sonore di Ennio Morricone. Io che amo il cinema, come sai, non posso che genuflettermi davanti a una situazione del genere. Complimenti.
3: No, certo. Complimenti. No, grazie, sì, perché credo che l'intrattenimento sia una delle parti importanti di una stagione della città, parlando appunto di teatro, del teatro della città per tutti è fondamentale, ma sempre con un pensiero, in effetti c'è un filo, no? Ci sono delle riflessioni anche in questa comicità. D'altronde siamo nell'anno di Francesco, negli 800 anni dalla morte di San Francesco, che è stato definito il giullare di Dio, quindi io credo che sia proprio anche attraverso il sorriso che noi possiamo raccontare delle grandi storie, no? E quindi tutta la parte commedia, la parte show non deve essere assolutamente trascurata. Abbiamo parlato prima con Chiara di questi incontri importanti, eccetera eccetera, però sicuramente diciamo che tutto questo, tutto l'intrattenimento è un intrattenimento che ci fa molto bene, molto molto bene.
2: Sì.
0: Ce n'è davvero per tutti. Poi c'è la musica, c'è la danza che torna con Negri Bianco, con cui avremo poi modo di parlare con Raffaele Bianco, così come avremo modo poi prima di ottobre quando ci risentiremo di riparlare del Porte Aperte, dell'apertura della stagione, che quest'anno è tutto affidato a un felice ritorno, che è quello di Lucilla Giagnoni, che parte proprio con Francesco l'Infinitamente Piccolo fuori dal teatro
3: in un altro luogo, come ha avuto modo di dire anche il presidente Marco Lucchetti alla conferenza stampa. Un altro luogo importante di una comunità è sicuramente la chiesa, e il fare questo spettacolo, aprire diciamo la stagione con un omaggio, un ricordo di Francesco con Lucilla Giagnoni, regalarlo alla cittadinanza nella chiesa della città, mi sembrava una cosa doverosa e importante per questa edizione.
0: Sì, tra l'altro mi fa piacere che tu abbia giustamente citato il nostro presidente e il nuovo CDA, perché anche quello del nuovo CDA è un nuovo sguardo, no? Sono cambiate le facce, sono giovani, spesso sono persone che si occupano di teatro civile o di altre, a civile nel senso che penso in particolare a chi si occupa del teatro per persone che hanno bisogni speciali per fruirlo, e persone che si occupano insomma di tutte quelle che sono gli aspetti del fare il teatro, ma sono appunto è un cambiamento strutturale che racconta anche qualcosa, ed è venuto fuori in conferenza stampa, del modo in cui si vuole intendere il teatro, si è inteso in questi anni e si vuole continuare a intenderlo.
3: Sì, devo dire che io ho trovato veramente un terreno fertile, complesso, inizialmente complesso molto, ma un terreno fertile per poter costruire sia col CDA precedente, che quello che si era diciamo insediato quando sono arrivato io, sia col nuovo CDA. Un primo CDA, devo dire, assolutamente funzionale a un risanamento economico del teatro, a una risistemazione economica del teatro che aveva bisogno, e adesso un CDA che, continuando a lavorare per le risorse del teatro, però si mette proprio a servizio del progetto artistico. E questo è molto bello, devo dire che è molto bello. Ci manca solo un passaggio che nel futuro cercheremo di fare, e vedremo che cosa accadrà per far crescere sempre di più il teatro Giuditta Pasta, ecco.
0: Allora, io ti saluto così, Andrea, visto che l'hai imboccato, l'auspicio per questa nuova stagione, tanto poi te lo richiedo a ottobre, ma per adesso, visto che manca adesso, un passo.
3: Per adesso, no, quel passo ne parleremo e vedremo, che sarebbe sempre più importante, ma un pochino lo stiamo facendo con tutte le residenze, i sostegni alle produzioni, eccetera. È quello di poter finalmente io come regista costruire uno spettacolo in teatro, oppure invitare dei registi a poter costruire i loro spettacoli, farli partire, farli girare l'Italia, portare il nome di Saronno in giro per l'Italia attraverso una produzione,
0: produzione.
3: Teatro. Questo sarebbe una cosa straordinaria. Detto questo, l'auspicio immediato che mi faccio è che tutti corrano al botteghino a fare gli abbonamenti, i biglietti, a scegliere che cosa vedere, perché la stagione è molto ricca, noi l'abbiamo costruita per la città adesso deve decidere di venire a vedere quello che abbiamo costruito, e credo sia la cosa più importante per condividere questo progetto e far fiorire queste radici insieme, ecco.
0: Allora, io di solito lo dico a chi sta dall'altra parte del telefono, questa volta direi che lo diciamo insieme a tutta la città e non solo, che ci vediamo a teatro.
2: Certo.
3: Ci vediamo a teatro.
0: Ci vediamo a teatro, assolutamente. Grazie ad Andrea Chiodi per tutto il lavoro e per quello che faremo, ti risentiremo presto e poi davvero ci vediamo al Giuditta Pasta.
3: Assolutamente, sempre grazie dello spazio che ci
2: grazie
3: che ci
2: a voi, grazie a te.
3: Una buona estate ai vostri ascoltatori.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Ecco, allora, come accennavi tu all'inizio, i nostri ascoltatori potranno anche vedere la presentazione di Andrea Chiodi fra qualche giorno.
0: E del presidente Marco Lucchetti, perché c'erano loro due in dialogo e sono due belle intelligenze.
2: Sul nostro canale YouTube metteremo tutta la presentazione con anche le schede dei lavori che sono stati citati.
0: Rifacciamo una traversata di quello che abbiamo detto. Ve le raccontiamo tutte e davvero ci sono delle cose molto interessanti. Io a te mi sento di consigliare La reginetta di Lenalma, semplicemente perché l'autore di questo testo è lo stesso di Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Wow. Scusate se è poco,
2: che è il lavoro con Ambrangiolini e Ivana Monti.
0: E così passiamo al cinema.
2: Passiamo al cinema, come ti dicevo, sabato prossimo. Allora, un passo indietro, giovedì scorso, lo potete ritrovare sui podcast, abbiamo intervistato Laura Succi, che è la persona più autorevole del territorio sul cinema, e abbiamo parlato di quello che è la programmazione di Cinema Sotto le Stelle, che avrà luogo a partire dal 28 giugno in Casa Morandi, e anche quelli che sono stati i criteri su cui si sono basati per la scelta. Ci saranno alcune riprese, ci saranno alcune novità, e interessante anche il finale verso fine di agosto, che ci saranno presentati tutta una serie di cortometraggi di animazione.
0: Vedi?
2: Che quindi da non sottovalutare.
0: Se volete farvi la traversata nel podcast del sito o su Spotify o sulle piattaforme d'ascolto.
2: Varie piattaforme, anche su quella di Apple, dove siamo 36esimi, eccetera, eccetera. E poi invece sabato prossimo, da non perdere l'intervista che faremo appunto ai nuovi gestori, anche per capire quali sono le professioni che stanno dietro, no? al lavoro del cinema. Cioè, ovviamente ci sono i registi, eccetera, eccetera, ma c'è anche la distribuzione, c'è anche l'esercizio vero e proprio della sala cinematografica.
0: E poi persone nuove che arrivano, nuovi sguardi anche lì.
2: Nuovi sguardi, ma scoprirete che invece sono persone che hanno anche una grossa esperienza sul campo. Quindi l'appuntamento è per sabato prossimo, e poi ci saluteremo per quello che sarà la nuova stagione di Ciak e Sipario ai primi di settembre.
0: Nel frattempo, se siete curiosi di andare a recuperare i tanti nomi che sono passati per prepararvi a quelli che passeranno, ribadisco, sul sito e sul sito della radio e sulle piattaforme d'ascolto, Ciak e Sipario, così vi teniamo compagnia anche durante l'estate con i tanti ospiti che sono passati, e poi ci sentiamo a settembre. Grazie a
2: Buone vacanze.
0: Guidi.
2: Grazie Chiara Palumbo.
0: E grazie al nostro regista, ai nostri registi di questa annata.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron e del Saronnese. Ai microfoni degli Aduce Massimo Verdino e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
2: Farmacia di turno, la farmacia di Uboldo, farmacia comunale, via 4 novembre 60, telefono 02 967 81176.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto. Parrocchia prepositurale, domenica 28 giugno alle 10.30, Santa Messa, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, con il rito del faro.
2: Venerdì 26 giugno alle ore 19, presso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saronno Famosi, Lidia Cella e Miriam Ronzullo.
1: Giovedì 25 giugno a Saronno dalle ore 18.30 alle ore 19.30 presso il parco dell'ex seminario in via Varese 159, yoga al parco, incontri di yoga e meditazione, consigliato un abbigliamento comodo e tappetino per la pratica, ingresso a offerta libera.
2: Giovedì 25 giugno l'associazione L'Isola che non c'è propone la visita al Museo Diocesano di Milano per la mostra Werner Bischoff Point of View. Partenza dalla stazione di Saronno con il treno delle ore 16.27.
1: Saronno, dal 26 al 28 giugno, venerdì dalle 18 alle ore 23 e sabato e domenica dalle ore 12 alle ore 23, presso Piazza Mendola, zona Matteotti, Pizza Festival. L'Associazione Italiana Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana. Pizza fritta, panuozzo, calzone, panzerotto, cuoppo e molto altro. Il tutto accompagnato da musica, spettacoli e area bimbi gratuita.
2: Sabato 27 giugno dalle ore 14, auto e moto storiche, esposizione vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città, in collaborazione con Motor Club Saronno. A seguire apericena.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il quartiere Prealpi riscopre il parco della Rodari. Saronno, sui social si discute di rifugi climatici per l'emergenza caldo. Turate, riapre al pubblico la sala polifunzionale del comune. Saronno, alla Sacra Famiglia, piccoli giornalisti intervistano la polizia locale. Ben ritrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Duce Deglia e Massimo Verdino e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
2: Una bella sorpresa per gli abitanti del quartiere Prealpi è la riapertura del parco pubblico prospiciente alla scuola Rodari, chiuso dal settembre 2024. In attesa della riapertura della scuola, i cui cantieri sono fissati per il termine e inizio dell'anno scolastico, gli abitanti del quartiere hanno potuto riassaporare lo spazio verde molto apprezzato. Sui social si discute in questi giorni in maniera animata del problema caldo. In particolare nel gruppo 6 di Saronno Se è venuta fuori la proposta di avere dei rifugi climatici. I proponenti, che hanno lo scopo di sensibilizzare anche l'amministrazione comunale su questa questione, vorrebbero delle zone in cui si potesse stare al riparo dal caldo e nello stesso tempo poter socializzare. Proposta molto interessante che ha ricevuto il consenso sui social e anche dal vivo di molti saronnesi. A Turate riapre la sala polifunzionale del comune dopo che dalla grandinata del 2023 era stata chiusa per lavori che praticamente hanno impegnato questi 3 anni. Il comune ha già ricontattato il corpo musicale Santa Cecilia e sta prendendo contatti con le scuole per riavviare in toto l'attività del centro polifunzionale a settembre.
1: Saronno, all'oratorio estivo della Sacra Famiglia, il tradizionale incontro con la polizia locale ha assunto una veste diversa grazie al laboratorio di Giornalino, che ha trasformato i partecipanti in piccoli cronisti. Muniti di curiosità e voglia di capire, i ragazzi hanno rivolto agli agenti numerose domande sul loro lavoro. Hanno chiesto come si diventa poliziotto, quali sono le difficoltà che si incontrano ogni giorno e quali invece siano gli aspetti più gratificanti di una professione al servizio della comunità. Non sono mancati quesiti sulla volante e sulle attrezzature utilizzate durante il servizio. Gli agenti hanno risposto con disponibilità, raccontando esperienze e spiegando ai bambini l'importanza del rispetto delle regole. L'incontro conferma una collaborazione ormai consolidata tra l'oratorio estivo e la polizia locale di Saronno, una presenza che negli anni è diventata una piacevole tradizione. È sempre bello collaborare con la polizia locale di Saronno, una realtà preparata e disponibile. Un rapporto che non si limita ai momenti formativi, ma prosegue anche in occasioni più informali e divertenti, come l'ormai immancabile partita di calcetto che ogni estate coinvolge agenti e ragazzi. Shopping sotto le stelle per il primo sabato di saldi. Negozi accesi fino alle 23, senza notte bianca. Saronno, l'estate dei saldi parte notturna. In attesa della tradizionale notte bianca, che quest'anno non è in programma all'inizio della stagione estiva, ma a settembre, i commercianti del centro hanno deciso di mettersi in gioco con una proposta pensata per animare la città e offrire un'occasione in più a residenti e visitatori. Sabato 4 luglio, giorno di avvio ufficiale dei saldi estivi, molti negozi resteranno aperti fino alle 23 per l'iniziativa Shopping sotto le stelle. Un'opportunità per fare acquisti nelle ore più fresche della giornata, approfittando delle prime offerte della stagione e vivendo il centro cittadino in un'atmosfera diversa dal solito. L'idea è nata negli ultimi giorni da alcune attività di via San Cristoforo ed è presto cresciuta col coinvolgimento di altri commercianti. Nei piani non mancheranno aperitivi, cocktail e la possibilità di cenare all'aperto nei locali del centro, trasformando una semplice serata di shopping in un momento di incontro e socialità. L'obiettivo è duplice: sostenere il commercio locale nel delicato avvio dei saldi e offrire una risposta concreta alle temperature elevate di queste settimane. Fare acquisti dopo il tramonto, passeggiare tra le vetrine illuminate e fermarsi per un aperitivo o una cena rappresenta infatti una soluzione piacevole per vivere la città evitando le ore più calde. L'appuntamento è dunque per sabato 4 luglio, un primo assaggio dell'estate saronnese che punta a riportare persone e vitalità tra le vie del centro.

Queste le notizie di oggi di Orizzonte News, che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il Varese News e il Saronno. Deglia e Massimo con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: Ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati negli studi di Radio Orizzonti. Salutiamo Gabriella che è in vacanza e a questo punto prendiamo in mano la situazione, come si suol dire, perché ospite gradita oggi in studio con noi c'è Lilla Nigro, in qualità di insegnante, educatrice, ma soprattutto lei ha tanto da raccontare per un problema che ormai sta toccando tutti quotidianamente, perché ormai le cronache ce lo raccontano quotidianamente nel vero senso della parola: il disagio giovanile, i giovani oggi. Lilla, ben ritrovata.
2: Buongiorno a tutti.
1: No,
2: buongiorno,
1: sai
2: a tutti.
1: Che ormai sei di casa in radio e a te la parola, perché vorrei, soprattutto da un'insegnante educatrice, quale è la tua posizione, capire quali sono le difficoltà, l'inserimento, la violenza, il disagio, l'amore proprio per la scuola o per se stessi e nell'eventualità i rimedi, ma soprattutto siamo tutti colpevoli?
2: Io direi proprio di sì. Adesso voglio proprio partire dall'origine di questo mio interessamento ai giovani. A parte il fatto di essere un'insegnante, un'educatrice, e il mio mondo lavorativo, diciamo, spazia dai ragazzi della scuola ai ragazzi disabili, sia dalla scuola elementare fino alle superiori. Quest'anno ho avuto un'esperienza molto importante in una scuola superiore di Saronno. Nasce dal mio amore per i giovani. Io sono una ragazza che è cresciuta in oratorio, è cresciuta facendo sport, è cresciuta con rispetto e l'amore verso il prossimo, tanto è vero che sono una ragazza adulta che fa tanto volontariato. Quindi il semino buono che ho ricevuto dalla prima dalla mia famiglia, di cui ringrazio tantissimo il lavoro della mamma e del papà per quanto riguarda i miei valori, perché sono sempre stata una persona moderata, una persona rispettosa del prossimo, sia la scuola, perché ho frequentato la Pizzigoni, che oggi vabbè l'abbiamo vista smantellare nei video che girano su
1: la Rodari.
2: Beh, io la per me è la scuola Pizzigoni,
1: sì, esatto. È vero.
2: E poi l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove veramente ho vissuto e rivissuto i valori che mi sono stati insegnati e che ho portato anche nel mio lavoro. Io sono un'insegnante molto empatica, sono un'insegnante dell'ascolto, sono un'insegnante sempre disponibile, e questo modo di essere, diciamo così, mi ha dato una corsia privilegiata nel capire veramente che siamo davanti a un problema che se non lo affrontiamo è senza ritorno. E vi dico questo perché ormai le famiglie, per necessità, io capisco, tanto i genitori devono lavorare purtroppo perché la vita è difficile, cara per tutti, hanno delegato l'educazione dei figli ai cellulari o a, insomma, ai nonni, che comunque sai diverse necessità dell'età, certo. Crea un po' anche mancanze di incomprensioni, anche se c'è tanto amore però poche comprensioni sulle dinamiche giovanili di oggi, ha creato questo vuoto e questa mancanza di trasporto di valori importanti, ma soprattutto delle empatia, del fatto di capire quando il mio comportamento crea disagio un altro, crea dolore, il senso della pietà anche, no? Cioè io sto mortificando una persona, sto facendo violenza a una persona per un futile motivo, perché adesso non c'è più, diciamo, una volta diceva io ho reagito con violenza per difesa. Qui non è questo più il punto. I ragazzi litigano per una PAF, litigano perché uno è passato avanti un altro, litigano perché si guardano in qualche modo che non è compreso, o litigano perché abusano di alcol, perché stanno in giro troppe ore durante la notte, non rientrano in casa, che anche lì, come ti dicevo prima, è un problema serio, perché se un genitore, una famiglia, come per esempio la mia mi dava gli orari, no? E io li ho sempre rispettati. Se capitava la mezz'ora c'era la punizione e io la rispettavo anche la punizione, perché anche quella è educativa. Noi abbiamo perso anche quel senso lì, il senso della punizione educativa, che non vuol dire il maltrattamento, il telefono azzurro, chiamo perché non il bambino è stato o l'adulto, cioè ha interferito in modo diciamo così imperativo.
1: Mi ha spaventato, e me lo raccontano tanti educatori, soprattutto tanti insegnanti, che una volta c'è la nota, la segnalazione,
2: no, non ha più valore, le collezionano.
1: No, era una nota in classe, ma erano dolori a casa.
2: Ma certo, no? No, non è più
1: adesso
2: così.
1: Invece quella nota diventa una nota in classe, ma un ritorno stile boomerang verso gli insegnanti, certo, il preside e quant'altro, come se fosse un'ingiustizia totale,
2: certo,
1: non
2: ma quello che ti stavo dicendo, vedi, proprio quello lì il punto, cioè il valore della punizione non esiste più, no? È visto come un'ingerenza, come un atto di prevaricazione, ma cioè, ragazzi, torniamo tutti a un reset, ma veramente in modo serio. Io ho avuto l'onore di far parte della commissione sicurezza, dove seguo i lavori, dove riesco a capire, entrare più nelle dinamiche e poter portare l'apporto mio e delle persone che la pensano come me per quanto riguarda la sicurezza e, diciamo, la prevenzione alla sicurezza, perché il fatto di cronaca, che poi dopo io chiedo magari appunto l'intervento delle forze dell'ordine, della giustizia, tutto questo qui è giustissimo, ci sta, no? Ma quello che c'è prima, che manca, il vuoto che abbiamo creato in questi anni, noi dovremmo partire tutti insieme, famiglie, chiesa, scuola, perché anche la chiesa è un valore importante, le forze dell'ordine, le famiglie. Io, se fossi un genitore di un ragazzo che io a cui do l'orario di tornare a casa alle 11:30, mezzanotte, mi torno alle 3, lo sgrido e mi alza la voce o mi aggredisce, sono un genitore in difficoltà, chi lo aiuta quel genitore lì? Chi è che può parlare e avere, cioè con chi può parlare e avere un ascolto? Io ho sempre pensato che il modo più facile per risolvere le cose è il comportamento del buon padre di famiglia, cioè mettersi tutti a un tavolo senza guardare colore, provenienza politica, religiosa, cioè un tavolo di lavoro veramente creato proprio ad hoc per lavorare sulle fasce d'età che va dagli 11 ai 14/15, dopo li hai persi. Se non insegni rispetto della vita, delle cose altrui, della libertà mia che non deve toccare, coincidere e diciamo così infastidire quella dell'altro, rispetto dei valori, della dignità umana, il senso del danno, cioè io faccio qualcosa che può dare un danno a un altro, non sono responsabile di quello che faccio, c'è un bullismo, ma anche guarda, anche verso noi insegnanti ci sono stati dei fatti di cronaca di questi ragazzi minorenni che aggrediscono, prendono in giro o colpiscono gli insegnanti, perché ormai veramente hanno un senso di impunità che è troppo grande, cioè non esiste un ragazzo di 15 anni, se tira fuori un coltello e colpisce un suo compagno una gamba rischiando di farlo morire, non è che non sa quello che sta facendo, cioè torniamo veramente al senso delle cose, perché tutta questa protezione, questa tutela di queste persone che si comportano in questo modo veramente ci porta alla soluzione della sicurezza di tutti? Io posso aver paura di uscire quando prima passeggiavo per Saronno senza paura? Cioè il lavoro che stiamo facendo con la nostra commissione, le proposte che stiamo portando avanti sono veramente proposte che non vanno contro nessuno, ma sono per tutti. Le idee che vogliamo condividere, il messaggio che vogliamo passare è che tutti dobbiamo sentirci sicuri, tutti, qualsiasi tipo di etnia, di religione, di cultura, perché c'è tanta gente che ha portato un valore venendo a vivere in Italia, ma c'è tanta altra gente che non ha capito che vivere in Italia vuol dire vivere secondo delle regole. Non puoi passeggiare e avere paura che uno ti porti via la tua collana, la tua borsa, che si è annoiato perché sono ragazzi che sono in giro, non amano

0: vengono viste come fastidi, no? Come cose che anzi c'è la regola, io la devo sconfiggere perché io sono più forte delle regole, tanto a me non mi fanno niente, sono minorenne.
1: Capisci? Io faccio l'avvocato del diavolo, sì. No? Tu dici partiamo da zero, riportiamo tutto a zero, un colpo di spugna, no? E sarebbe una cosa bellissima da fare, perché con la partenza magari eviti di fare gli errori che ti sì. sei portato nell'arco della vita, no? Non diventerebbe a questo punto un ritornare ed essere interpretato per la gioventù adesso, che la pensa in maniera totalmente diversa da noi, ma è giusto perché sono passate generazioni, certo. No? Okay? Non la pensano, non la vedono come una dittatura.
0: Allora guarda, questa cosa del passaggio delle generazioni la vedo anch'io, anch'io ho vissuto tante epoche della mia vita, ma questo non ti toglie dai valori della vita stessa. Cioè io posso essere una persona più emancipata, più istruita, posso usare meglio i mezzi di comunicazione, tutto quello che lo sviluppo può portare, ma i valori, la mia anima, la tua anima, le regole, il rispetto della vita, quella cambia perché cambiano le generazioni?
1: No.
0: Andiamo su quei punti lì. Guarda, io la peredoca mentre te lo sto dicendo. Posso per una puff spaccare la mascella a mio compagno creandogli un danno fisico grave? Perché per una puff? Cioè, capisci che cosa ti sto dicendo? Cioè, il cambio generazionale, questo modo di vivere i giovani di adesso, di più libertà, bene, usala bene la tua libertà però. Io non te la voglio togliere la libertà, ma usala bene, rispetta la vita, perché tu non puoi non avere il senso del fatto che puoi togliere addirittura la vita a una persona. Il ragazzo che io seguo a scuola è stato quello che è stato accoltellato in Cascina Ferrara. Io ho visto il taglio sulla sua gamba quando è tornato a scuola, ovviamente. Aveva paura, no? Perché sai, cioè, capisci che ha rischiato la vita, bastava un centimetro e andava l'arteria.
1: Certo.
0: Cioè, perché cosa? Per niente, perché stava attraversando la strada, c'era questo gruppo di ragazzi evidentemente in stato di ubriachezza, pieni di, cioè, ognuno di loro aveva una lama, metà di loro erano minorenni, ma ha senso? Cioè, questa qua è la libertà, questa è l'emancipazione che vogliono i giovani di oggi.
1: No.
0: Bisogna resettare, ascolta, resettare, fare veramente un lavoro sulle famiglie, sulla scuola, ma partendo da quando sono piccoli, perché ti ripeto, dopo i 14-15 anni li hai persi, perché quello che hanno vissuto fuori di casa, che gli è entrato nelle vene, non glielo togli più. Se io da piccolo ho vicino a me la scuola elementare, mettiamo la materna, scuola elementare, e le maestre, e il catechismo, ancora l'oratorio, qualcosina ancora posso trattenerlo nelle medie, ma le superiori, se io quel pezzo di strada lì non ho messo un semino o non ho toccato anche argomenti, io farei anche qualche cambio del programma ministeriale, metterei dentro anche cose che riguardano questo, cioè visto che ci siamo evoluti e questa evoluzione però ha portato questo grande anche disagio giovanile, noi per primi dobbiamo capirlo, analizzarlo e fare qualcosa per aiutarli, non è che possiamo solo punirli. Cioè la colpa, come dicevamo prima, è anche nostra, soprattutto nostra, perché questo è lo strascico dei nostri adulti. Io quando sono davanti a una scuola e vedo una mamma col bambino nel passeggino che aspetta il suo figlio che esca dalle elementari e al piccolino gli ha già messo in mano il cellulare, di cosa stiamo parlando? Ci sono le giostre, parlaci con questo bambino, fallo giocare. Cioè è vero, la mamma che lavora magari non lo può fare, ma una mamma fuori da una scuola col cellulare, che dà il cellulare al piccolino nel passeggino o nei ristoranti che li vedi ore e ore con queste cose in mano, io non lo posso vedere. E anche la scuola, abbiamo detto che a scuola non si usa il cellulare, giusto?
1: Certo.
0: Vogliamo mettere queste cassette di sicurezza dove si mettono i cellulari chiusi dentro, non si toccano più? Perché io li vedo toccare i cellulari. Vogliamo tenere la mente dei ragazzi sui libri, perlomeno nelle ore che sono a scuola? Capisco che poi escono e non studiano, ma a scuola, facciamo la scuola? Capisci cosa ti sto dicendo? Cioè bisogna tornare proprio alle origini. Cioè io capisco l'emancipazione, ripeto, sono anch'io emancipata, vado ancora a ballare, sono una donna che si cura, faccio la mia moda, sapete, ho tanti progetti nella mia vita, faccio mille cose, la mia vita si divide in tante scatole, però i valori sono sempre gli stessi in ogni scatola. Non è che perché ci si emancipa non c'è più rispetto della vita degli altri, non esiste, questo è che ti dico io.
1: Tu guarda, hai esordito, hai iniziato questa trasmissione ringraziando la tua famiglia.
0: Sì.
1: E questi sono i valori, eh?
0: Sì, sì. Io posso dire questo, ma ti dico di più, ringrazio anche le persone con cui sto lavorando in questo gruppo di lavoro che ti ho detto, perché ho ritrovato, sai, finché sei da sola ti confronti con le tue idee, però quando poi lavori in un gruppo e vuoi fare il bene della tua città, ti rendi conto che poi ti confronti non soltanto con le leggi, le regole, ma ti confronti anche con lo stesso modo di pensare, che è un pensare comunque in positivo, mai in negativo, capisci? È la volontà di fare il bene che ti fa pensare in positivo, ti fa sviscerare gli argomenti, non quello che distrugge, denigra,

0: Capisci? Io quando ti dicevo, quando la sindaca è intervenuta anche con noi in quell'incontro che abbiamo fatto con Bocedi, lei già che era lì è stata disponibile all'ascolto, poteva anche non esserci. Molte persone hanno attaccato denigrando, io non ho questo tipo di modo di confrontarmi con chi gestisce la mia città. Io voglio cercare dei punti di incontro, un confronto, voglio crescere, voglio capire e far crescere le persone intorno a me con cui lavoro, cosa si può fare per la nostra città. Molti sono dei genitori di questo gruppo di lavoro, non è che siamo tutti come me adulti senza figli, e comunque questo mi spinge verso i ragazzi perché li amo. C'è gente che lavora per il futuro della propria di famiglia, dei propri figli, che sono poi figli di tutti, perché sono quelli con cui ti troverai poi quando saremo noi anziani, ce li troveremo per strada adulti. Rispetto della persona, cioè capisci, io sto parlando di cose alte che non sono poi raggiungibili perché viviamo tutti i giorni. Io ne sto parlando a te e mi emoziono nel dirtele. Le persone con cui lavoro la pensano come me, cioè non possiamo solo dire questo non va bene, quello non va bene, mettiamo in campo le idee, lavoriamo tutti insieme. Ripeto, non esistono colori, non c'è destra, sinistra, centro. Quando si parla del bene di una città, siamo tutti il bene di quella città, siamo tutti saronnesi, o no?
1: Ecco, io vorrei proprio a questo punto, rispecchiando un po' le idee, i valori di Lilla, ho scelto una canzone, l'ho chiesta alla regia.
0: Bellissima.
1: È una canzone vecchissima, ma bellissima, rivisitata, ma soprattutto per i valori, per il testo, per le parole. Ascoltatele.

0: Meraviglioso. Cosa devo dire? Dopo una canzone così ci si rinfranca il cuore. Dopo questi argomenti di cui abbiamo parlato, secondo me è proprio il senso di quello che volevamo dire, no? Ci siamo confrontati prima di questa intervista. È sempre comunque vedere le cose nella chiave positiva, cioè tutti possiamo contribuire a che la nostra vita diventi meravigliosa, perché sarà una bella cittadina. È una cittadina comunque piena di cose che hanno un valore. C'è la storia della Giuditta, c'è il nostro comune che è bellissimo, ci sono tutti i vari parchi, cioè è una bella città Saronno, ci si può vivere bene a Saronno, dobbiamo viverla tutti di più. Mi piacerebbe a me la sera, quando sono a casa, farmi una bella passeggiata, adesso che fa caldo, e non posso pensare di non uscire di casa perché ho paura. La parola paura è una parola che si sente sempre più spesso sulla bocca delle persone, e non lo trovo giusto, insomma. Abbiamo già un peso da portarci della vita quotidiana.
1: Se tu uscissi singolarmente, la paura è giustificata. No, perché lo viviamo, lo sappiamo.
0: Sì.
1: Ma proviamo a uscire tutti assieme.
0: Esatto, riappropriamoci la nostra città.
1: Riprendiamo in mano la
0: Bravissimo.
1: Nostra città.
0: Certo, ma questo perché?
1: Teniamo magari i bar per poter mangiare un gelato, per bere una bibita, magari anche una birra, che ne so, perché cioè anche qualche grado in più, magari, tanto siamo abituati, ma le temperature alte, no?
0: Sì, ma questo quando ti dicevo prima delle idee che si propongono per far sì che anche il commercio riprenda un po' vita e che ci sia più sicurezza, appunto, anche per i commercianti, perché vedi, è un cane che si morde la coda. Un commerciante chiude perché sa che dopo un certo orario ci sono i ragazzini che lanciano le bottiglie di vetro, che lanciano, che stanno in giro, fanno confusione, quindi hanno paura e si ritirano. Quindi vedi, allora noi possiamo mettere rimedio lì, con la sicurezza, con insomma le istituzioni, con la polizia, queste cose, ok. Però per evitare quello, per evitare che i ragazzini arrivino per strada a buttare una bottiglia, gli devo insegnare che intanto stai sporcando una città, che intanto non devi essere prevaricatore verso chi è in giro per strada e voglia di passarsi una serata carina. Cioè, capisci che noi possiamo curare la fine, che è quello, il gesto del ragazzo che non fa aprire un negozio, ma quello che c'è dietro quel gesto, chi lo fa? Chi cura questa roba? Capisci cosa voglio dirti? Cioè, se noi ci limitiamo soltanto a dare divieti, regole, come hai detto tu, allora sì che diventa una dittatura per loro. Ma se noi lavoriamo insieme, quindi ci mettiamo insieme le istituzioni, ti ripeto, i momenti in cui si possono fare dei confronti, cercare una tavola di lavoro, insomma, si possono fare mille cose, mille iniziative, se uno vuole, per coinvolgere, diciamo, chi è responsabile delle azioni di questi ragazzi. Secondo me si va alla fonte, capisci? Ritornando indietro, si va all'origine di questi comportamenti. Un ragazzo non è che impazzisce di sera e lancia una bottiglia di vetro facendo del male a qualcuno. Cioè, se lo fa, è arrivato lì per qualche motivo. Se sono le famiglie, si lavora con le famiglie. Se è il disagio a scuola, si cerca di capire cosa fare a scuola per aiutare i ragazzi con questi disagi. Cioè, siamo qui per loro, eh? Alla fine loro sono il nostro futuro. Se non lavoriamo noi per loro, che siamo gli adulti, chi lo deve fare? È la società che ci aspetta questa, se noi non rimediamo, eh? Come si parla dei fenomeni atmosferici, se noi non trascuriamo la terra si ribella. Beh, la gioventù fa la stessa roba. Se noi la trascuriamo, ci viene contro. È inutile che facciamo giri di parole, questa è la sostanza. Bisogna ritornare alle origini, bisogna ritornare ai rapporti, al dialogo con i ragazzi, alle cose semplici, ai momenti condivisi, perché tanto spazio ormai i ragazzi con le famiglie non lo vivono più. Quindi cercare anche creare noi come cittadini, anche grazie anche alle associazioni. Io lavoro anche, sai, sono volontaria col Gabbiano, con l'Arcadia, mettiamo in campo tante iniziative culturali, qualcosa che interessi di più i giovani. È capitato che ci siano stati dei concerti qui a Saronno, quindi cercare di sviluppare di più questa parte che possa interessare i ragazzi, quindi che li faccia star bene insieme, che non li faccia annoiare, perché tante volte anche dalla noia che arriva il disagio, il tempo vuoto non riempito, ritornare a promuovere gli sport, capisci? Cioè, questo dico io. Io ripeto, come dicevo prima, mi ritengo una ragazza fortunata perché ho vissuto una bellissima adolescenza. Io mi ricordo i miei anni da ragazza veramente belli, con delle belle relazioni. Cioè, io ho dei bei ricordi anche dei miei compagni. Non so questi ragazzi cosa potrebbero raccontare ai loro figli un domani. Cioè, se passi dal pomeriggio alla sera, torni a casa di notte ed hai bevuto, ti sei picchiato, hai rubato qualcosa a qualcuno, cioè, che vita stai costruendo per te stesso? Cioè, lì si va anche nella sfera personale, perché se sei in gruppo fai branco, va bene, sei in gruppo, ma quando sei da solo, che pace fai con te stesso? Capisci? Bisogna lavorare su quei valori lì. ti devi piacere quando ti guardi allo specchio, devi sentirti una persona, una buona persona. La gestione dei ragazzi secondo il buon padre di famiglia riguarda tutti noi, non solo i genitori, ripeto, tutti noi. Saronno è una città bella da vivere, è un peccato se la gente si chiude in casa perché ne ha paura, perché si impoverisce anche la città stessa, perché i commercianti lavorano di meno, le famiglie non hanno più voglia di uscire perché temono queste rappresaglie, quindi capisci, non vivono neanche più momenti belli in famiglia, no? Sai, uscire, la passeggiata, io come genitori mi ricordo il gelato, la chiacchiera, il cinema sotto le stelle, tutte quelle belle cose che abbiamo fatto. Oggi è difficile, quindi qualcosa va fatto, qualcosa va fatto. Io sicuramente come cittadina mi impegnerò tantissimo per questo, anche come insegnante, è un mio compito e che ho preso in modo molto serio. Penso di essere un insegnante che è capace all'ascolto e mi ha portato anche dei buoni risultati, ma ci vuole tempo, cioè è un lavoro lungo, non bisogna mollare con i ragazzi, bisogna essere sempre sul pezzo. Quindi questo quello che posso fare, un appello magari usando questo spazio che mi avete dato, dicendo alle persone di essere veramente, cioè, di cercare di capire i ragazzi, di dare un dialogo maggiore, le famiglie con i figli, cioè di trovare il momento della chiacchiera, della spensieratezza, dello scherzo. Secondo me questa cosa qui rinfranca, tiene ancora il ragazzo vicino, perché magari pensa, se faccio qualcosa di male i miei genitori ci restano male, sai, quel senso che ci ha salvato un po' a tutti, quel senso di colpa. Mio padre non voleva che andavamo in due motorino, per dirti, ti faccio questo esempio. Una volta mi beccò che eravamo in due motorino senza casco, sai, ti parlo, io ho 58 anni, pensa di quanti avevo, 14 anni, sto parlando della preistoria. Però mi ricordo che quando mio padre mi vide, guarda, sei testimone con la pelle d'oca, rimasi così male, mi guardò secca e io capii che gli avevo fatto un dolore grande. Sai che non ci salì più in motorino, bastò uno sguardo, ma non perché mi fece paura, perché ho capito il suo disagio, capisci? Il dolore, l'avevo deluso.
1: Lilla, il rimedio sta nei valori.
0: Nei valori, torniamo, no, ai valori.
1: I valori dobbiamo, cioè prima di tutto noi li conosciamo perché li abbiamo vissuti, abbiamo avuto un'epoca magari più morbida.
0: Però trasmettiamoli.
1: Però a questo punto no, imponiamoli, trasmetterli diventa, cioè imponiamoli ma a dismisura, perché con i valori risolviamo i problemi.
0: Parlare delle cose belle.
1: Con
0: cioè
1: l'esercito,
0: parlare, sì.
1: Con più pulizia, più...
0: allo
1: scontro.
0: Dividiamo le due cose, perché tu per esempio vedi anche quando ci sono per esempio delle dimostrazioni giovanili che attaccano le forze dell'ordine, no? Le forze dell'ordine potrebbero essere i loro genitori, gente che l'ha scelto come professione per la vita, perché vuole proteggere la patria e chi ci vive dentro. Quindi il discorso è sempre quello, la regola del vivere bene, del vivere civile tra tutti, capisci? Quindi allora un rewind di quello che abbiamo detto. Io spero veramente che queste parole mettano un semino buono a chi ascolta, ma soprattutto che dia la voglia di nuovo di cercare il dialogo con i figli, di trovare un punto di incontro, di vivere dei momenti insieme, di trovare la complicità, l'allegria, la spensieratezza per la vita in famiglia. E poi sicuramente noi tutti insieme dobbiamo fare qualcosa per questi ragazzi, non possiamo solo criticarli.
1: Lilla, è stato un piacere ascoltarti e soprattutto insegnare a questo punto, perché tanto il tuo lavoro di insegnante vuol dire
0: e sì, adesso i miei ragazzi mi rispettano a settembre,
1: okay? Che il disagio giovanile non è solo disagio giovanile, è un disagio a 360
0: generale.
1: No, vediamo di farci qualcosa,
0: sì.
1: Tutti.
0: Ciao. Vogliamoci bene, che il mondo è meraviglioso.
1: Ciao e mi rimanete su Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.

0: Milan.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
2: Buongiorno radioascoltatori, bentrovati in questo spazio. Quest'oggi vi presenteremo un'altra professione per voce di Danilo Pagano, un professionista del nostro territorio. Qui in studio abbiamo Gabriella Girola, Gigi Volpi, buongiorno anche a voi.
3: Buongiorno a tutti.
4: E la voce la conoscete?
5: Buongiorno.
4: La voce che sta conducendo.
2: Non sta conducendo.
4: È di una certa Praturlon. Ce n'è una sola di Praturlona, non ce ne sono due.
5: No. E Matteo è alla regia.
4: Era alla regia, perché è sparito.
2: Siamo
4: però
2: senza regista.
4: C'è.
2: Bene. Buongiorno Danilo, ben trovato.
6: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
5: Grazie, fai tu la prima domanda, dai.
2: Danilo, come nasce questa professione?
6: Allora, nasce da un'esigenza familiare sostanzialmente, nel senso che ormai io ho un negozio fisico a Saronno, via Vincenzo Monti, vicino alle Orsoline, dal 2000, per cui diversi anni. Avevo lavorato nel settore a metà degli anni 90 per un mio fornitore attuale, ai tempi svedese, ora belga, e poi avevo cambiato un po' settore, ma sempre settore arredamento. E nel momento in cui, come dicevo prima, per esigenze familiari mi sono trovato ad avere 3 bambini piccoli, quindi uno di 1 anno e mezzo e 2 gemelli in arrivo, non avevo più tempo e possibilità di stare
5: troppo
6: in giro, o partire alle 6 della mattina e tornare alle 8 per andare in ufficio a opera, o per andare in giro da qualche parte in Italia e stare via qualche giorno, e quindi mi sono dovuto sostanzialmente inventare qualcosa. E dopo tante notti insonni a guardare il soffitto mi è venuta questa ispirazione, e grazie poi all'aiuto chiaramente delle persone con le quali avevo lavorato precedentemente, avevo ancora mantenuto contatti e buoni rapporti, ho iniziato, e quindi dopo 5 lustri sostanzialmente sono ancora qui.
2: Cavoli, quindi è un lavoro nato dal nulla anche.
6: Sì, è un'attività nata dal nulla praticamente.
5: Dal nulla, però poi lei è diventato un professionista, perché abbiamo avuto modo anche di conoscere la sua attività.
6: Sì.
5: Cioè, come ha fatto a prepararsi poi per fare? Perché se mi metti a fare un parquet, grazie, io non lo so, saprei.
6: Diciamo che vabbè, io ero abbastanza preparato per quanto riguardava la parte tecnica, perché avevo fatto molti corsi in Italia, all'estero, con i miei precedenti datori di lavoro, per cui i materiali li conoscevo bene, mi mancava tutta la parte operativa.
5: Sì.
6: E quindi mi sono avvalso di collaboratori che ho tuttora, ho avuto 2 collaboratori per 18 anni, adesso ne ho altri ormai da 10, che sono 6 persone con le quali lavoro, e professionisti certificati presso l'Associazione Italiana dei Posatori Pavimenti in Legno, quindi comunque figure di professionali di alto livello.
5: Sì, certo.
6: E grazie a loro poi questo meccanismo si è un pochettino messo in moto, no? Perché io la parte teorica la conoscevo bene, la conosco tuttora, la parte tecnica sostanzialmente la conoscevo poco o nulla, e quindi devo ringraziare loro se oggi,
5: certo,
6: riesco ancora a fare questo lavoro, e loro continuano a farlo con me.
5: E quali sono, scusate che faccio questa domanda che mi interessa, perché uno dovrebbe scegliere di mettere il parquet, al di là della bellezza, diciamo, proprio così, dell'arredamento, no? Perché fa arredamento il parquet?
6: Ma perché è un pavimento caldo, oggi poi con le nuove tecnologie ci sono anche pavimenti alternativi, quindi noi facciamo sia pavimenti in legno che pavimenti in laminato e nelle VT, che sono comunque pavimenti definiti caldi o morbidi, che danno un aspetto diverso rispetto alle ceramiche,
5: certo,
6: anche se oggi ci sono dei pavimenti meravigliosi secondo me in ceramica, un po' le tendenze, un po' la moda, tante cose, quindi sta diventando un po' un prodotto di nicchia, soprattutto per una questione di costi.
5: Di costi.
6: E quindi su pavimenti in legno ci sono un po' di difficoltà, i volumi sono chiaramente in contrazione, poi noi siamo il paese della ceramica, i pavimenti alternativi invece, dicevo, pavimenti in laminato e LVT, stanno avendo un'evoluzione abbastanza importante, anche se poi creano altri tipi di problemi. Io tra le altre cose sono perito del tribunale su queste cose, quindi spesso e volentieri vediamo cose che non dovremmo vedere,
5: esatto, esserci.
4: Ecco, tendenzialmente poi il legno, il pavimento in legno arriva dal nord Italia, perché era abitudine proprio dei paesi nordici di mantenere, proprio per un discorso di temperature, per cui di calore o roba del genere, di avere soffitti bassi e pavimenti in legno. Meno questo lo si nota in Norvegia, in Scandinavia, in Svezia, anche nel nord della Germania, ecco, per intenderci.
6: I datori di lavoro che avevo precedentemente, cioè i fornitori attuali, erano svedesi e norvegesi.
5: Ecco.
6: Diciamo che un palpamento in legno nasce lì e comunque da noi ci sono, c'è un buon mercato, nel residenziale prevalentemente, perché nel commerciale sì, chiaramente no, anche ci dicevo prima, i volumi sono in contrazione, però il mercato esiste sempre. È cambiato molto negli ultimi anni, si va verso un prodotto molto più tecnico, o diciamo che in realtà non è proprio così, cioè c'è una quota di mercato di livello molto elevato e una quota di mercato invece di livello più basso. Ci sono molti materiali negli ultimi anni di importazione sul legno, soprattutto dalla Cina, per cui poi lì subentrano altri tipi di ragionamenti, di tante altre soluzioni, però sono mercati differenti. Come in tutte le cose non c'è più il ceto medio, quindi o uno può spendere oppure può spendere poco, e quindi o sceglie pavimenti alternativi o sceglie pavimenti più poveri, e quindi dentro questo mare ti devi un pochettino orientare.
5: Quali sono i legni più, diciamo, più gettonati? Ecco?
6: Ma è difficile da dire oggi, nel senso che se lei mi dovesse chiedere che cosa si vende, io non lo so, nel senso che tutto e nulla.
5: Tutto.
6: Esatto, dipende dal tipo di casa, di ambientazione. Allora, per quanto riguarda i volumi, a livello europeo l'80% circa è rovere, con tutte le declinazioni possibili e immaginabili. Dopodiché si fanno lavori anche con materiali diversi, magari anche più pregiati, o comunque lavorazioni con il rovere, con tonalità, colori, disegni, quindi è un mercato molto particolare. Il lavoro facile oggi sostanzialmente, non, a meno per quanto mi riguarda, non esiste più, quello semplice. Una volta si facevano le due camerette, oggi queste cose qui non si fanno più, quindi spesso c'è in mezzo l'architetto, il progettista, e quindi ci sono degli studi
5: anche
6: dietro. Esatto.
4: Ecco, infatti mi ha anticipato la domanda, perché nell'immaginario collettivo il parquet solitamente lo si trovava nelle camere o nella cameretta, no?
6: Sì.
4: Viene utilizzato anche nelle sale,
6: diciamo che o si fa tutto o non si fa nulla. È difficile, cioè le due camere come erano una volta.
4: La sala col parquet è qualcosa di attuale.
6: Sì, assolutamente sì, però se 40 anni fa, come diceva lei, nelle case, soprattutto nei palazzi, no? Si faceva un po' patchwork,
4: sì.
6: 5 locali, 6 materiali diversi,
4: sì, certo,
6: alla fine.
4: Sì,
6: oggi questa cosa non succede più, quindi chi intraprende una strada la segue dall'inizio alla fine.
4: Domanda tecnica, che aiutiamo magari qualche curioso, qualcuno che magari sta ristrutturando, no, non dico nome e cognome, può essere posato sopra la ceramica?
6: Assolutamente sì, bisogna fare delle verifiche preventive, quindi...
4: Ma che vuol dire che vanno abbassate poi le soglie delle porte, tutte
6: allora,
4: queste cose qui,
6: normalmente...
4: o si trovano degli inciampi?
6: No, ci sono dei pavimenti a basso spessore, quindi comunque è chiaro che se va in sovrapposizione un minimo di dislivello c'è, però ci sono delle soglie di raccordo. Si fa abbastanza spesso, cioè in caso di ristrutturazione o uno fa la ristrutturazione completa, quindi va a rifare massetti e quant'altro, se no si va in sovrapposizione senza particolari problemi, salvo che quello che sta sotto sia idoneo per ricevere il pavimento, quindi ci sono delle verifiche preventive che vanno fatte.
4: Perché comunque cos'è? Un materiale che va incollato?
6: Si possono incollare o si possono appoggiare.
4: Solo un appoggio di incastro?
6: Nel senso che, ecco, vedo che lei ha guardato un po' su internet e ha delle idee ben confuse.
4: No, ho idee confuse, sì, internet no, perché tanto so che non avendo le idee confuse le domande sono più confuse ancora,
6: sì.
4: Di conseguenza, però a questo punto quando mi trovo un professionista davanti,
6: si può fare tutto, bisogna fare, ripeto, delle verifiche preventive, capire che cosa bisogna fare, che cosa si può fare soprattutto, e poi lì si apre un mondo. Si può incollare, si può appoggiare, si può mettere incastro meccanico, come diceva lei, si può fare di tutto oggi.
4: E vedete che a questo punto la mia era una domanda per avere una risposta, una consulenza gratuita. A questo punto ce l'ho avuta, sono a posto. Io chiederei magari alla regia di mandare uno stacco musicale, dopo ritorniamo a parlare di perché questo sconosciuto o conosciuto, non si sa.
6: Sconosciuto.

0: Gigi Volpi suggerisce: per fare un albero ci vuole un
1: fiore.
0: Per fare un parquet?
2: Per fare un parquet ci vuole un albero.
3: Ci vuole un albero.
0: Esatto. E che si ha
1: per cui parte tutto dal fiore.
2: Parte tutto dal fiore, perfetto. Esatto.
0: Quindi ci sono...
2: Sì, allora, negli anni è cambiata un pochettino la situazione, perché fino a una ventina d'anni fa purtroppo c'era deforestazione ovunque, soprattutto in Sud America. Nei nostri mercati sono arrivati materiali sicuramente difficili da trovare, problematici poi per altre situazioni, ma è arrivato veramente di tutto. Oggi c'è un pochettino più di attenzione, a parte probabilmente materiali che arrivano dalla Cina, e purtroppo su certi tipi di materiali buona parte del mercato lo fanno ancora loro, quindi non sai mai che cosa ti metti in casa a livello di materia prima, dove viene chiaramente
0: di qualità
2: di materia prima, di verniciature, di collanti e quant'altro, e quindi il prezzo diventa più basso, ma lì è purtroppo il mercato, no? Che richiede queste cose. Le aziende un po' più strutturate, comunque più grandi, lavorano su materiali un po' più certificati, quindi materia prima che arriva da piantagioni facilmente rigenerabili, quindi ci sono delle normative abbastanza restrittive e quindi si cerca di avere un po' più di attenzione per quanto riguarda l'ambiente, anche se poi, ripeto, purtroppo non è sempre così, perché poi si arriva magari a chi fa il nostro mestiere, quindi tu vai a prendere dei materiali più o meno certificati e poi c'è gente che utilizza ancora prodotti per le finiture coi solventi che non si potrebbero più utilizzare, o collanti che contengono percentuali di solventi abbastanza elevati, ma per una semplice questione di costo. Se uno invece vuole lavorare in un certo modo, è chiaro che i costi diventano più elevati, però c'è la possibilità di farlo anche a livello di materiali, cioè non solo di materiali, ma anche a livello di attrezzature che permettono agli operatori di lavorare in un certo modo e totalmente in sicurezza, cioè per non respirare polveri, solventi e quant'altro. È chiaro che tutta questa cosa poi incide sul costo finale, però le certificazioni secondo me sono importanti.
0: Certo.
2: Esempio banale, quando uno posa un pavimento in legno e lo incolla, la colla sembra per tutti un dettaglio, in realtà non lo è, perché esistono collanti che hanno percentuali, dicevo prima, di solventi abbastanza importanti, collanti che sono totalmente esenti da solventi. La differenza qual è? Che se uno costa 2 l'altro costa 7, e quindi poi sulla ristrutturazione queste cose vanno a incidere. Il cliente deve essere informato, c'è chi dice io ti posso dare soluzione A o B, o chi ti dice io ti do solo la soluzione B, poi vedi tu, insomma.
1: Ma a livello di aggrappante, cioè di qualità di tenuta identico?
2: Sì, oggi sì, assolutamente sì. Cioè fino a anni fa si usava solo il prodotto che oggi non bisognerebbe più usare, si dovrebbe usare un pochettino meno. Per quanto riguarda poi le colle che dicevo prima, che non hanno magari solventi o comunque caratteristiche particolari, assolutamente sì.
0: Ecco, no, torniamo alla domanda.
3: Va bene, infatti che non avevi.
0: Io voglio sapere questi alberi, se ci sono dei giardini pieni di questi alberi destinati poi in un futuro, perché e dove?
2: E allora, se a Rovere, diciamo che dicevo prima, l'80% circa in Europa è Rovere, no? Per cui Rovere può essere, viene definito normalmente Rovere europeo, può arrivare dalla Slovenia, dalla Slavonia, da alcune zone della Francia. Il Rovere che arriva dalla Cina purtroppo spesso arrivava anche dalla zona della Siberia ai tempi, no? Quindi da lì non sai mai da dove arriva in realtà. Ci sono delle piantagioni molto grandi per cui vengono ripiantumati. A volte vengono tagliati anche abbastanza acerbi, perché comunque la richiesta è elevata. Poi ci sono dei legni un po' più particolari che arrivano o dal sud-est asiatico, tipo il famoso teak, per esempio quello che arriva o arrivava dalla Birmania, ex Myanmar, oggi non c'è più, per cui non viene più definito teak siam, cioè viene definito teak siam, non più teak Burma, perché non c'è. O qualcosa che arriva dall'Africa, che lì
0: non c'è perché sono stati,
2: perché hanno fatto disastri inenarrabili, e quindi sono legni protetti. Quindi oggi in Birmania non puoi più andare a tagliare neanche un rametto, e quindi teak siam prende tutta quella parte dell'Indonesia e quindi può arrivare dalla Birmania piuttosto che dal Vietnam, insomma, però la pianta è quella. E altri legni invece arrivano dall'Africa, e quindi anche lì,
1: perché per avere una pianta matura quanto tempo bisogna aspettare?
2: Oggi purtroppo le tagliano magari dopo 5-6 anni.
0: Ah, ecco, sì. Molto giovani.
1: Ma è già considerata matura, no?
2: Sì, dipende dal tipo di legno. Oggi un materiale che viene utilizzato, oggi magari un pochettino meno, ma che è stato utilizzato negli ultimi anni, era bambù. Il bambù è un arbusto, alla fine non è neanche una pianta, esatto, per cui è rapidissima ricrescita. Materiale che arriva dalla Cina, quindi quando arriva a, credo, 15 metri, adesso dico una cosa così un pochettino non sicura al 100% del materiale che io non utilizzo, lo tagliano ma ricresce velocemente. Quindi si fanno tante cose, si prendono tanti materiali e si cerca di creare tanti prodotti differenti.
0: Però,
2: oggi,
0: scusa, con il bambù fanno delle listarelle oppure lo frantumano e poi creano il pezzo?
2: Esatto. Entrambi. Ecco. Sì, puoi fare delle tavole, viene tagliato in sezione, sì. Quindi si creano vari tipi di materiali. Da noi non c'è più un grandissimo mercato in realtà di questo prodotto.
0: Questo genere.
2: No. Poi ci sono, ripeto, i materiali che vengono dall'Africa e lì sapere esattamente come funziona non lo sa nessuno. Ci sono materiali che vengono dal Congo, materiali che arrivano dalla Costa d'Avorio, quindi lì non lo sa nessuno.
1: Per cui il costo è dovuto alla scelta del legno pregiato, per cui legno massello o invece dal tipo di legno,
2: quindi può essere massello prefinito e poi viene determinato anche da chi fa il manufatto, perché il manufatto che arriva dalla Cina ha un costo, il manufatto che viene fatto in Europa è un altro, quello che viene fatto in Italia è un altro ancora.
1: Noi abbiamo un problema invece, che non è la richiesta del legno, la scelta del legno, ma il tempo sta per scadere, però è stato interessante a mio avviso conoscere questa realtà commerciale. È finito il tempo, voi avete ragione, abbiamo pochissimi secondi, siamo a 30 secondi.
0: Ti si riaspetta qui in radio per parlare ancora,
3: perché dobbiamo parlare anche di manutenzione e di tutto il resto.
2: Va bene,
3: dai.
2: Quando volete,
0: sì.
2: Molto volentieri.
1: Grazie ai nostri radioascoltatori, mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti Blu, ciao a tutti.
0: Grazie.
2: Grazie a voi, buona giornata.
3: Grazie.
4: Tenuto di Stati Uniti anche dall'Italia, partitieri per l'Iran, trattati rispettati, offerto solo un appoggio tecnico, precisa il ministro Crosetto. La via dell'Omani, sultanato annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz. La prossima settimana nuovi colloqui tecnici sull'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. La forza dell'eucarestia è un antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, dice Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Allarme e sostanze, un minore su quattro ha provato almeno una volta un tipo di droga, lo dice il report del Dipartimento Antidroga sulle dipendenze, sempre più diffuse le sostanze sintetiche. Buonasera da Pier Achille Dolfini, il segretario generale della NATO Mark Rutte sottolinea sostegno dell'Europa all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Così replica al presidente americano Trump, che accusava l'Alleanza Atlantica e spiega che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Fabio Bolzetta.
5: Il summit a Berlino, tra i 5 principali paesi europei con maggiore capacità militare, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, in vista del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio. A fare notizia dell'incontro dei cosiddetti paesi E5 sono state le parole. Mentre del governo italiano si è trattato solo di voli. Generale ha sottolineato che gli alleati, tra cui l'Italia, hanno dato attuazione agli accordi bilaterali in tema di basi e sorvoli. Intanto a Berlino è atterrata anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In videocollegamento invece il segretario generale NATO Rutte a Washington per un incontro con il Presidente Trump, il quale più volte si è dimostrato critico con i partner dell'Alleanza sulla distribuzione dei finanziamenti militari dei Paesi membri. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
4: Immediate le reazioni politiche agli annunci del segretario generale della NATO Rutte, le precisazioni del governo, l'attacco delle opposizioni. Allora facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Piera Achille, un messaggio totalmente fallace, la durissima risposta del Ministero della Difesa alle parole pronunciate dal segretario generale della NATO Rutte sui 500 voli aerei americani decollati dalle basi in Italia verso l'Iran. L'Italia rispetta i trattati, sottolinea il titolare della difesa Crosetto, che si dice pronto a riferire in aula ed elencare volo per volo tutti quelli autorizzati per attività tecniche di supporto ma non a missioni di natura cinetica. Per le opposizioni invece 500 decolli dalle basi stanno lì a dimostrare il coinvolgimento dell'Italia nella guerra senza il via libera parlamentare. Chiedo a Meloni di fare chiarezza, Presidente del Consiglio, che si trova a Berlino per il vertice del formato E5. Tra i temi anche la guerra in Ucraina, sullo sfondo le relazioni con Trump, si abbassano i toni dopo gli scontri dei giorni scorsi. Per le celebrazioni dell'indipendenza arrivano le parole dell'ambasciatore americano in Italia Fertitta, che loda Meloni, da lei un lavoro eccellente, rispettati gli accordi sulle basi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
4: E proprio in questi momenti, a chiudere il cerchio e a spegnere la polemica, una dichiarazione della NATO Rutte si riferiva alla logistica e al supporto tecnico dell'Italia, non al decollo dei voli. Riprenderanno la prossima settimana i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran sull'accordo di pace. Trump attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran e l'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
7: Martedì riprenderanno i colloqui tecnici USA-Iran. La notizia arriva dal Pakistan, paese mediatore, assieme al Qatar sul memorandum di pace. L'intesa però è lontana su quasi tutto. Gli Stati Uniti sbloccheranno 12 miliardi di fondi iraniani congelati. Quando e come potranno utilizzarli non è chiaro. Trump scrive che Teheran ci ha informati che non c'è alcun tipo di pedaggio per attraversare lo stretto di Hormuz e sul nucleare il tycoon insiste, le ispezioni avverranno su tutto, ma il regime sciita replica solo dopo l'accordo definitivo. Anche per l'Agenzia Atomica Internazionale le ispezioni avverranno, ma non si sa quando. L'incertezza è totale. Intanto il presidente USA prova a ricucire col suo partito dopo lo schiaffo del Senato a maggioranza repubblicana, che ha approvato una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. È un atto simbolico e però una pessima notizia per Trump a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato e i sondaggi a picco. Antonio Soviero, linea allo studio.
4: L'Eucaristia è l'antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale di oggi in piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Paolo Fucili.
8: L'Eucaristia è il pane del cammino verso la patria celeste, dono, spiega Leone, che ci fa entrare nella dinamica dell'unità.
9: Che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità.
8: Udienza del mercoledì a San Pietro sotto il sole rovente di stamattina. La prossima sarà il 5 agosto dopo le vacanze del Papa. Non trascurate, si raccomanda, la preparazione alla messa con la confessione frequente e facendo tacere i rumori che ci impediscono di ascoltare la parola di Dio. Infine parla di vacanze come tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato.
9: Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari.
8: Paolo Fucili, linea allo studio.
4: Un dono per Gaza, la visita del cardinale Pizzaballa nella Striscia, dove è arrivato insieme al patriarca greco ortodosso Teofilo III. Una volta ancora Pizzaballa ha visitato le zone colpite dalla guerra e ha lasciato anche un segno concreto, il racconto di padre Gabriele Romanelli, parroco della Sacra Famiglia Gaza, raccolto da Alessandra Buzzetti.
10: Ha avuto e continua a fare un bellissimo impatto spirituale, esistenziale, eppure un aiuto concreto.
11: Stanco, magrato e sorridente, padre Gabriele Romanelli si dice racconto della vicinanza spirituale del concreto portato dal cardinale Pizzaballa, a partire dall'attivazione della clinica mobile vicino alla parrocchia.
10: Molto importante, perché in questa parte orientale della città non c'è niente. E vicini, ne abbiamo migliaia e migliaia che sono venuti dal di là della linea gialla, quindi da Shujaia, che era una città grande, importante, che adesso non esiste. sono qua per strada.
11: La clinica è stata costruita su parte del terreno dove per tanti mesi la parrocchia ha distribuito pacchi di alimenti. Ora l'emergenza è l'acqua, perché per avere quella non potabile bisogna mettersi in fila nei centri di distribuzione e pagare un dollaro al minuto.
10: E per esempio le dicono: bene, voi questa famiglia ne avete 30 minuti, però delle volte viene un filo d'acqua molto debole. Per l'acqua potabile l'emergenza è ancora più grande.
4: La Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Nel corso del processo l'Avvocatura dello Stato ha ricordato che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. L'anticiclone africano non molla la presa sull'Europa nord-occidentale. In Italia, secondo le previsioni, le temperature si alzeranno ancora nel fine settimana. Antonella Mazza Teruelli.
12: Si farà sentire sempre più il caldo, aumentando le temperature il prossimo fine settimana anche fino a 40 gradi secondo le previsioni meteo, soprattutto in pianura al nord e nelle aree interne del centro. Da inizio settimana il Ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica utilità 1500 per informazioni e consigli ad anziani e persone fragili per la prevenzione sulla salute degli effetti stagionali. Intanto per oggi è attesa verso sera pioggia grandine in più parti della penisola e la Protezione Civile avvisa 7 regioni per rischio temporali e allagamenti. Dal nord-ovest il Piemonte alla dorsale appenninica in Umbria e in Abruzzo fino a sud in Basilicata e Calabria, oltre alle isole maggiori. Sul resto dell'Italia continua a prevalere massa d'aria calda intensa almeno fino ai primi di luglio. A risentire della variazione termica sono soprattutto la Gran Bretagna, che oggi ha chiuso in anticipo più di 1000 scuole nel sud del paese, la Spagna e in particolare la Francia, dove a causa meteo sono chiusi tratti ferroviari e oltre 70.000 famiglie sono rimaste senza elettricità. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
4: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito stamani dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. A Milano sarà proclamato il giorno di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata ad un posto di blocco. Alla guida del veicolo in fuga un 27enne albanese arrestato stato ieri. Un minore su 4 ha provato almeno una volta un tipo di droga e l'allarme lanciato dal Dipartimento Antidroga nel suo report sulle dipendenze. Lucia Scione.
13: I dati presentati al Parlamento non lasciano nulla all'immaginazione. 15-19 anni, la fascia di età dei giovani che possono già definirsi dipendenti da stupefacenti, alcol, social, giochi online, azzardo. 26 studenti su 100 fanno uso abituale di droga. Cannabis e cocaina continuano a rappresentare le sostanze più diffuse, ma sono in crescita cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi, stimolanti, allucinogeni, catinoni sintetici, chetamina, raccontano il nuovo fronte delle dipendenze. L'uso combinato di quelle molecole porta ad effetti devastanti. 180.000 minorenni lo scorso anno hanno fatto ricorso a psicofarmaci anche senza prescrizione medica. Parallelamente prosegue l'attività di contrasto al fenomeno. 55 sono le tonnellate di sostanze sequestrate, pari al 25-30% dell'intero volume circolato in Italia nel 2025. Lucia Scione, in linea allo studio.
4: Rallenta fine 2025 il mercato immobiliare, ma la domanda di mutui continua a crescere. La fotografia scattata dall'Istat. Raffaella Frullone.
14: Il mercato immobiliare italiano rallenta nell'ultima parte dell'anno, ma chiude il 2025 col segno più. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel quarto trimestre sono state registrate 282.000 compravendite immobiliari, in calo dello 0,9 rispetto allo stesso periodo del 2024, una frenata che arriva dopo il buon andamento dei mesi estivi, quando il settore aveva fatto segnare una crescita superiore al 5% su base annua. La flessione riguarda soprattutto gli immobili destinati alle attività economiche, mentre il comparto residenziale continua a rappresentare la parte predominante del mercato. Sul piano territoriale le compravendite residenziali arretrano sia al nord che al sud, mentre il centro è l'unica area in cui si registra un incremento. Diverso il quadro sul fronte del credito: nel quarto trimestre le convenzioni notarili per mutui e finanziamenti garantiti da ipoteca immobiliare superano quota 104.000, con una crescita di oltre il 6% rispetto all'anno precedente, un dato che conferma la ripresa della domanda di finanziamenti per l'acquisto della casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
4: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,74%, quota 73 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il cinema a tema francescano per l'edizione 2026 dell'Ecco Film Fest, in programma nella città sulle sponde del Lago di Como dal 2 al 5 luglio. Fabio Falzone.
15: con tutte le sue creature. L'edizione numero 7 dell'Ecco Film Fest riparte dopo il successo e la forte partecipazione degli anni scorsi da San Francesco, come dice il titolo, appunto, con tutte le sue creature. Anche il cinema crea, prende le vicende dell'uomo e le trasforma in qualcosa di universale. 4 giorni dal 2 al 5 luglio di riflessioni ed incontri con grandi protagonisti del cinema. Alba Rohrwacher, che riceverà il premio Lucia, il regista Stéphane Brisé, fresco vincitore del premio Bresson a Venezia, era sempre impegnato nel racconto di un cinema attento al cuore dell'uomo con film come La legge del mercato e In guerra. E poi Marco Bellocchio con Portobello, il docufilm di TV2000, L'ottavo giorno, presentato alla Festa di Roma e appena premiato a Parigi. Vere e proprie chicche, come Il poverello di Assisi del 1911. Fabio Falzone, linea allo studio.
4: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza in Sardegna di Silvio Berlusconi. A comprarla sarà l'Oceico Altani del Qatar, che in gallura ha già numerosi investimenti. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro...
16: Prima dei fatti. Tante rubriche, un solo programma.
17: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete, a cura di Padre Aurelio.
18: Comincio con una poesia di un poeta turco, Nazım Hikmet. Non vivere su questa terra come un inquilino o come un villeggiante della natura. Vivi in questo mondo come se fosse la casa di tuo padre. Credi al grano, alla terra, al mare, ma prima di tutto ama l'uomo. Senti la tristezza del ramo che secca, del pianeta che si spegne, della bestia che è inferma, ma prima di tutto la tristezza dell'uomo. Che tutti i beni della terra ti diano a piene mani la gioia. Che l'ombra e la luce ti diano a piene mani la gioia. Che le quattro stagioni ti diano a piene mani la gioia. Ma prima di tutto che l'uomo ti dia a piene mani la gioia. La fede non è cosa di nuvole e fantasie. Non si nutre di utopie e di sogni. Non propone mulini a vento da combattere come orchi, né crociate contro qualche tipo di nemico. Ne sono state combattute tante di crociate, troppe. E ancora oggi c'è chi insiste a volerlo fare per salvaguardare la purezza della nostra fede, dicono, o peggio, della nostra razza. Poveri illusi, pretendere di difendere Dio come se egli avesse bisogno di essere difeso dalla nostra infinitesimale piccolezza, riducendolo così a un pupazzetto con il quale giocare a fare i salvatori del mondo. La fede è cosa reale, vive la terra, la fa diventare casa, ama tutto ciò che la terra può darci ed ama prima di tutto l'uomo. Prima di tutto l'uomo ti dia gioia a piene mani. La fede gode della bellezza e della luce e non rinuncia a nulla che sia autenticamente umano. Tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da scartarsi quando lo si prende con rendimento di grazie, dice la prima lettera a Timoteo. Homo sum. Umani nihil a me alienum puto. Sono un essere umano e niente di ciò che è umano ritengo estraneo a me. Lo diceva un autore latino antico, Publio Terenzio. Il Concilio Vaticano II dice: le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. L'uomo, prima di tutto, se non c'è, non c'è neppure Dio.

coscienza di bambino, Winston comprese che doveva trattarsi di qualcosa di terribile, di irrimediabile, qualcosa che non era possibile perdonare. Ebbe anche l'impressione di sapere che cosa fosse. Qualcuno che quel vecchio amava, forse una nipotina, era rimasto ucciso. L'uomo continuava a dire, senza quasi fermarsi: «Non ci dovevamo fidare di loro, te l'avevo detto. Ecco che ci abbiamo ricavato a fidarci di loro. Lo dicevo da tempo che non dovevamo fidarci di quei bastardi». Ma chi fossero i bastardi di cui non avrebbero dovuto fidarsi, ora Winston non riusciva a ricordarlo. Da allora in poi la guerra era stata letteralmente continua, anche se a voler essere precisi non si era trattato sempre della medesima guerra. Per parecchi mesi, durante la sua infanzia, per le strade della stessa Londra si era svolta una confusa guerriglia urbana, di cui egli serbava in qualche caso un vivo ricordo. Tracciare la storia di quel periodo, precisare chi fossero di volta in volta gli antagonisti, sarebbe stato assolutamente impossibile, perché non esistevano documenti scritti, né testimonianze orali, che facessero menzionare schieramenti diversi da quello ora al potere. In questo momento, per esempio, nel 1984, l'Oceania era in guerra con l'Eurasia e alleata con l'Estasia. In nessun discorso pubblico o privato si faceva riferimento a momenti in cui le tre potenze fossero state allineate diversamente. Eppure Winston sapeva bene che solo 4 anni prima l'Oceania era stata in guerra con l'Estasia e alleata con l'Eurasia. Si trattava comunque di una nozione casuale, furtiva, dovuta solo al fatto che la sua memoria non era del tutto sotto controllo. A livello ufficiale, il cambiamento nelle alleanze non si era mai verificato. L'Oceania era in guerra con l'Eurasia, quindi l'Oceania era stata sempre in guerra con l'Eurasia. Il nemico contingente incarnava sempre il male assoluto. Ne conseguiva che qualsiasi intesa con lui era impossibile. La cosa terribile, pensò per la milionesima volta, era: se il partito poteva ficcare le mani nel passato e dire di questo o di quell'avvenimento che non era mai accaduto, ciò non era forse ancora più terribile della tortura o della morte? Il partito diceva che l'Oceania non era mai stata alleata dell'Eurasia. Lui, Winston Smith, sapeva che appena 4 anni prima l'Oceania era stata alleata dell'Eurasia. Ma questa conoscenza dove si trovava? Solo all'interno della sua coscienza, che in ogni caso sarebbe stata presto annientata. E se tutti quanti accettavano la menzogna imposta dal partito, se tutti i documenti raccontavano la stessa favola, ecco che la menzogna diventava un fatto storico, quindi diventava vera. Chi controlla il passato, diceva lo slogan del partito, controlla il futuro. Chi controlla il presente, controlla il passato. E però il passato, sebbene fosse per sua stessa natura modificabile, non era mai stato modificato. Quel che era vero adesso, lo era da sempre e per sempre. Era semplicissimo, bastava conseguire una serie infinita di vittorie sulla propria memoria. Lo chiamavano controllo della realtà. La parola in neolingua era bipensiero. Riposo, sbraitò l'istruttrice, anche se con voce un po' più cordiale. Winston lasciò ricadere le braccia lungo i fianchi e inspirò piano. La mente gli scivolò nel mondo labirintico del bipensiero. Sapere e non sapere, credere fermamente di dire la verità mentre si pronunciano le menzogne più artefatte, ritenere contemporaneamente valide 2 opinioni che si annullavano a vicenda, sapendole contraddittorie fra di loro e tuttavia credendo in entrambe, fare uso della logica contro la logica, credere che la democrazia sia impossibile e nello stesso tempo vedere nel partito l'unico suo garante, dimenticare tutto ciò che era necessario dimenticare, ma all'occorrenza essere pronti a richiamarlo alla memoria, soprattutto saper applicare il medesimo procedimento al procedimento stesso. Era questa la sottigliezza estrema, essere pienamente consapevoli nell'indurre l'inconsapevolezza e diventare poi inconsapevoli della pratica ipnotica che avevate appena posto in atto. Anche la sola comprensione della parola bipensiero ne implicava l'utilizzazione.

0: Dall'istruttrice era venuto di nuovo l'ordine di mettersi sugli attenti. «E ora vediamo chi di noi riesce a toccarsi le punte dei piedi», disse in tono entusiasta. «Su, compagni, senza piegare le ginocchia. 1, 2. Winston odiava quell'esercizio, che gli causava fitte di dolore dai talloni fino ai glutei e che spesso finiva per scatenare un altro eccesso di tosse. Il piccolo senso di piacere che fino a quel momento aveva accompagnato le sue riflessioni scomparve. Il passato, rifletté, non era stato solo modificato, era stato distrutto. E difatti, com'era possibile fissare perfino i fatti più evidenti quando ne esisteva traccia solo nella propria memoria, cercò di ricordare in quale anno aveva sentito parlare per la prima volta del Grande Fratello. Doveva essere successo durante gli anni 60, ma esserne certi era impossibile. Nelle cronache del partito, ovviamente, il Grande Fratello figurava come il leader, il guardiano della rivoluzione. A poco le sue imprese erano state sempre più spostate indietro nel tempo ed erano ormai ascritte ai favolosi anni 30 e 40, quando i capitalisti, coi loro strani cappelli a cilindro, ancora percorrevano le strade di Londra in macchinoni sfolgoranti o in carrozze con gli sportelli di vetro. Non vi era modo di sapere quanto di questa leggenda fosse vero e quanto inventato. Winston non ricordava nemmeno l'anno in cui il partito stesso aveva cominciato ad esistere. Era convinto di non aver udito la parola Socing prima del 1960, ma poteva anche darsi che fosse stata di uso corrente già prima di quella data. Tutto si perdeva nella nebbia. A volte, tuttavia, si poteva mettere il dito su qualche bugia clamorosa. Per esempio, non era vero, come sostenevano le cronache del partito, che il partito aveva inventato gli aeroplani. Lui gli aeroplani se li ricordava fin dalla più remota infanzia, ma non si poteva dimostrare nulla. Non esistevano prove. Una sola volta, in vita sua, aveva avuto fra le mani la prova inconfutabile della falsificazione di un fatto storico. E in quella circostanza, Smith, gridò la voce petulante dallo schermo. 6079, Smith! Sì, proprio tu! Chinati, per cortesia! Puoi fare di meglio! Non ti sforzi! Più giù! Così va meglio, compagno! Ora Winston traspirava da ogni poro della pelle un sudore bollente. Il suo volto rimase però impassibile. Mai mostrare sgomento, mai mostrare risentimento. Stette a guardare l'istruttrice che sollevava le braccia al di sopra del capo per poi chinarsi e infilare i polpastrelli sotto le punte dei piedi. «Così, compagni, è questo che voglio veder fare. Guardate ancora, ho 39 anni e ho partorito 4 figli. Ecco, guardate!» Si chinò di nuovo. «Le mie ginocchia, come vedete, non sono piegate. Potete riuscirci tutti se volete», aggiunse nel rialzarsi.
1: Avete ascoltato un libro alla radio.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della luce, contempliamo il mutamento dell'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della luce, contempliamo l'annunzio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Dunque, Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Buonasera, siamo su Lifestyle come ogni giovedì sera. Abbiamo sentito la famosissima Samarcanda di Vecchioni. L'abbiamo scelta perché ci sta introducendo nel clima della puntata, perché tra pochissimo parleremo con il nostro ospite Luca D'Alessandro, che insieme a uno staff ha realizzato qualcosa di veramente sorprendente e affascinante, utilizzando l'intelligenza artificiale per dare vita nella città dove lui abita, lavora da sempre, la città di Lodi, a un'esperienza per far rivivere a tutti i cittadini e a tutti i turisti quella che è stata una battaglia importantissima per Napoleone, perché lì ha preso coscienza delle sue possibilità e del cammino che poteva fare, e attraverso l'intelligenza artificiale, in questo progetto che hanno realizzato, tutti possono essere nei luoghi che hanno visto questa battaglia e esserne praticamente introdotti in maniera molto viva e affascinante, perché la possibilità di rivivere addirittura i tempi della storia guardando un luogo e vedendo dei filmati che è come se in qualche maniera fanno riacquistare vita a personaggi di 200 e passa anni fa e che riprendono vita, fa vivere la città di Lodi in una maniera che non sarebbe possibile senza questa tecnologia. Ce ne parlerà Luca D'Alessandro. Il titolo che abbiamo dato è Turismo e Intelligenza Artificiale, perché mi ha fatto capire, poi glielo chiederemo, che questa tecnologia che lui e questa equipa hanno messo in atto in realtà potrebbero far vivere in maniera affascinante, coinvolgente, tutta una serie di città che hanno avuto delle esperienze storiche particolari, per cui andando a vedere come dei turisti intelligenti dei posti, dei luoghi storici all'interno del nostro paese, ce ne sono tantissimi, grazie a questa tecnologia si riuscirebbe anche a vedere cosa è successo in quei luoghi storici nel momento preciso in cui è avvenuto un avvenimento particolare, una battaglia, piuttosto che la firma di un documento, piuttosto che qualsiasi altra cosa. Leggo dal Saronno 7, pagina 14, Turismo e Intelligenza Artificiale, ospite Luca D'Alessandro, founder di UExpo. Può una visita ad un luogo di interesse turistico trasformarsi in un tuffo coinvolgente ed emozionante nella storia? Con tanto di video di personaggi storici, auto d'epoca, uniformi, vestiti eleganti dallo stile inconfondibile, con l'intelligenza artificiale applicata al turismo si può. E adesso sentiamo Viaggio al centro del mondo.

E rieccoci di nuovo on air. Tra 7 minuti chiameremo Luca D'Alessandro. Leggo un documento che mi ha inviato, così che entriamo un po' nel mood. 10 maggio 1796, 10 maggio 2026, 230° anniversario della battaglia al Ponte di Lodi. Fu solo nella serata di Lodi che cominciai a ritenermi un uomo superiore, che nutrì l'ambizione di attuare grandi cose che fino a quel momento avevano trovato posto nella mia mente solo come un sogno fantastico. Queste le parole di Napoleone Bonaparte. Proprio perché la battaglia di Lodi, che non è stata una delle battaglie più illustre, che viene ricordata di più nei libri di storia, ma è stata la battaglia dove Napoleone ha iniziato a credere fermamente in se stesso e nella possibilità di attuare un progetto grandioso. Per celebrare questo importante anniversario a Lodi è stato realizzato un progetto che unisce storia, innovazione, passato e futuro. Grazie all'intelligenza artificiale sono stati ricreati i luoghi della battaglia come apparivano nel 1796, una ricostruzione tecnologica della città e dei suoi simboli, ma anche delle sembianze di un giovane petit caporal capace di conquistare il ponte, aprendo la strada verso la conquista della grande Milano. Attraverso una macchina del tempo chiamata intelligenza artificiale, tutti hanno potuto ammirare Napoleone salire sul campanile della chiesa di San Francesco per studiare le posizioni nemiche, ma anche Palazzo Modignani Pittoletti e la stanza dove Napoleone dormì sul suo letto da campo. Quindi hanno fatto proprio una ricostruzione storica, ma non con i figuranti come siamo abituati a vedere. Attraverso intelligenza artificiale si è visto proprio Napoleone così com'era davvero in quegli anni, che era un Napoleone giovane, non certo quello che vediamo nei ritratti famosi con il cavallo bianco eccetera, e anche non solo lui, cioè proprio tutta Lodi 230 anni prima, con tutte gli arredi e l'atmosfera e tutto quello che la caratterizzava. Il 10 maggio 2026 a Lodi si è respirata aria di grande storia, una revocazione in abiti d'epoca, cena napoleonica, presentazione del progetto digitale ed un convegno tematico che ha raccontato ogni singolo attimo della battaglia. Quindi ce ne parlerà Luca, ma siamo di fronte a qualcosa di epocale, perché attraverso questo progetto, pensatelo su tantissime altre situazioni in tutta Italia, si potrebbe rivivere in maniera affascinante ed immersi pienamente l'atmosfera, la storia, i volti di coloro che l'hanno fatta, anche a 200, 300, 400, 500 anni di distanza. Sentiamo ora Acqua con Barbie Girl.

0: Eccoci, siamo di nuovo in diretta. Mi dice Alberto che abbiamo ai nostri microfoni Luca ad Alessandro. Buonasera.
1: Ciao Damiano.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, io ho letto, non tutto, però in sintesi, il documento che mi hai mandato. E la prima domanda che mi viene da fare è: come è stato possibile? Come mai vi è venuta questa idea? Cosa avete fatto?
1: Ma semplicemente noi stiamo studiando l'intelligenza artificiale da diversi anni, come tanti professionisti. Negli ultimi anni ci siamo resi conto che l'intelligenza artificiale è sempre di più applicata in diversi settori e volevamo capire come poter applicare l'intelligenza artificiale anche al settore turistico, ma senza snaturare quello che il settore turistico dà, ossia la bellezza di visitare un luogo fisicamente. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato un tour video nella città di Lodi, dove abbiamo raccontato le tappe in cui Napoleone nel 1796 ha vissuto la città, la settimana in cui è stato a Lodi, e ha vinto contro gli austriaci ed ha iniziato quello che poi è stato il percorso napoleonico. Quindi lui, quando ha vinto la battaglia di Lodi, Napoleone si è sentito invincibile e da lì è diventato, da Napoleone Bonaparte al futuro imperatore francese. E questa settimana a Lodi lui ha vissuto ben in diversi luoghi. Quindi abbiamo organizzato un tour per la città fisicamente, in cui il turista viene a Lodi, vede il palazzo, vede dove ha dormito, vede la piazza e può indicare con il telefono, con un QR code, un QR code appunto, e vedere un video in cui viene raccontata la piazza, viene raccontato il palazzo, viene raccontato il luogo, ma soprattutto rivive come Napoleone ha vissuto quel luogo. Quindi abbiamo ricreato delle scene in cui Napoleone effettivamente viveva quel luogo, unendo riprese reali a riprese create con l'AI. L'esperienza è stata un'esperienza molto bella, piaciuta da tutti. Addirittura l'Associazione Napoleonique francese ci ha contattati per rifare la stessa cosa anche in Francia, e quindi questa cosa ha avuto successo, ma soprattutto ha permesso ai lodigiani e ai turisti che vengono a Lodi a vedere le bellezze della città di capire come effettivamente quella settimana è stata vissuta da Napoleone, e quindi rivivere effettivamente il momento storico, no? Questa cosa è stata una cosa che fino a poco tempo fa era impensabile, non era realizzabile, o perlomeno non era realizzabile con pochi soldi, no? Oggi l'intelligenza artificiale ti permette di non avere limiti alla fantasia. La cosa bella, secondo me, è che non c'è limite alla fantasia. Abbiamo unito di fatto il percorso reale, fisico, perché alla fine ok un video, ok l'intelligenza artificiale, ok rivedere qualcosa, ma non c'è nulla come vivere la città, quindi camminare per la città. Tanto è vero che questi video si possono vedere solo se tu fai questo percorso fisicamente in città, no? E quindi abbiamo creato questo poi sito napoleonalodi.it, in cui le persone possono iscriversi e vedere questo percorso, unendo la bellezza del territorio fisico alla storia e rivivendo appunto il momento storico. Quindi sono stato chiaro, semplice e esaustivo nel racconto.
0: Bravissimo. Tra l'altro, io ho un diktat da parte di Alberto, perché giustamente mi fa training, mi dice: devi parlare con l'ospite 5, 6, 7 minuti, poi brano, poi ancora, se no l'attenzione dei radioascoltatori cade e poi non segue. Quindi adesso mando un breve intermezzo musicale e poi mi spieghi due cose mentre parlavi e stavo facendo girare le rotelle del cervello. Sentiamo Buon viaggio di Cesare Cremonini.

E rieccoci di nuovo. Allora, io ti volevo chiedere, Luca, questa cosa, ma mi sembra di capire che il realismo di questi video, che poi danno la possibilità di vivere ciò che in qualche maniera ha vissuto Napoleone 230 anni fa, è frutto del fatto che all'intelligenza artificiale bisogna dare tutta una serie anche di informazioni, quindi...

0: no? Perché Napoleone Lodi aveva 26 anni, aveva i capelli lunghi, era un giovane ragazzo di belle speranze, anche piacevole, non era basso, perché un'altra cosa che ho scoperto facendo questo progetto è che Napoleone non era basso, era alto 1,68, che per la media dell'epoca era normale. E cosa succede? Che i francesi, gli inglesi, per fare attività di comunicazione contro Napoleone, ha cominciato a dire che Napoleone era basso, brutto e cattivo, no? Ma non era così. Quindi Napoleone era normalissimo, era un bel ragazzo che aveva fatto una serie di attività. Dopo, per tutti i problemi che ha avuto, gastrointestinali e via dicendo, ha avuto problemi durante l'ultima fase della sua vita, ma ha avuto problemi anche perché la situazione e gli stress vissuti lo hanno portato il suo corpo a vivere questo problema in maniera maggiore. Però se una delle cose più belle è stata proprio questa, è stata personalmente per i ragazzi che hanno lavorato a questo progetto, è conoscere tutti i retroscena storici proprio da esperti storici napoleonici che ci hanno aiutato a creare un percorso che sia il percorso più reale possibile. Quindi raccolta di documenti storici, raccolta di immagini storiche, raccolta di scritti. Una cosa molto bella è stata fatta che nelle città in cui Napoleone conquistava all'epoca aveva fatto costruire dei monumenti. A Lodi c'era un monumento che era stato distrutto dagli austriaci e non c'era neanche una stampa che rappresentava questo monumento. Noi con gli storici abbiamo recuperato i materiali e il nome dell'architetto che ha creato questo monumento e abbiamo ricreato questo monumento in piazza Lodi. Quindi tu vedi questo video in cui c'è questo monumento reale, quindi vedi questo monumento e non c'è nessun tipo di stampa, nessun tipo di documento che, a parte questo video, che rappresenta il monumento che nel 1808 fu eretto dai francesi in piazza Lodi. Quindi è fondamentale non tanto solo l'intelligenza artificiale, ma è fondamentale anche per realizzare progetti di questo tipo un'unione di fisicità anche, quindi di conoscenze della città, di giro della città, di comprensione storica, di analisi con storici del territorio napoleonici, e quindi insieme si è creato questo percorso che non è fatto solo di intelligenza artificiale, ma un mix di competenze, no? E forse è la cosa più bella. Quindi la domanda che hai fatto è assolutamente pertinente e corretta, ed è la cosa più difficile che noi abbiamo fatto è stare dietro alle richieste degli esperti storici che ci facevano cambiare anche il calzino. Cioè, se l'intelligenza artificiale ci generava un ufficiale francese con il calzino invece che bianco azzurro, loro ti dicevano: attenzione, il calzino bianco e azzurro, o la bandiera francese di oggi non è bandiera francese del 1796, per cui l'intelligenza artificiale all'inizio ci aveva fatto la classica bandiera blu, bianca e rossa, invece la bandiera vera era sempre blu, bianca e rossa, ma era con degli effigi differenti, una struttura differente. Quindi abbiamo dovuto rifare la bandiera come era nel 1796, certo, perché è lo storico. Ecco, tutto questo però è frutto assolutamente di grandi studio storico. Ecco.
1: Perfetto. Sentiamo Eurythmics con Sweet Dreams.

0: E rieccoci di nuovo in diretta. Allora, io volevo farti questa domanda. Sentendo quello che hai detto, cioè raccontato, e vedendo, cioè io non l'ho visto, però cioè ho visto i video che mi hai mandato, ma intuendo il risultato che ha avuto su anche tutta la popolazione, questo si potrebbe replicare anche per altri luoghi storici, per altri monumenti e per altri luoghi italiani.
1: Sì, sì, sì. Tanto è vero che io ho fatto anche un progetto che uno lo può vedere sul sito rivivila.businessis.it, dove andiamo a raccontare proprio questa cosa. Siccome molte fondazioni bancarie o fondazioni di CTO, istituzioni territoriali ci avevano contattato per sponsorizzare questa iniziativa, io ho parlato con diverse banche, fondazioni di banche, e ho detto: attenzione, invece di, se avete delle attività di comunicazione da fare sul territorio, su qualsiasi territorio, potete finanziare progetti di racconto, progetti di pubblicità etica, quindi raccontare come quel territorio è stato, si è evoluto nella storia, facendo rivivere com'era il territorio storicamente nel passato. E questa cosa assolutamente si può replicare in mille situazioni, no? Quindi quello che ho detto è giustissimo ed è correttissimo. Ma la cosa più affascinante, secondo me, non è tanto solo questo tipo di progetto. La cosa più affascinante è appunto che l'intelligenza artificiale pone un limite, che è l'unico limite che mi sento di dire è la fantasia nel poter applicarla in diversi campi. Questo è un esempio di un modo differente di vivere il turismo, no? Facendolo utilizzando l'intelligenza artificiale, quindi utilizzando sia per Napoleone Lodi, ma potrebbe essere fatto per mille altri contesti storici differenti. Per cui siamo in un periodo storico in cui noi uomini abbiamo la possibilità, sì, tanto siamo all'interno della quinta rivoluzione industriale, secondo me sta cambiando tutto, e l'intelligenza artificiale porta a cambiare ogni settore, non solo quello digitale, ma anche molti settori fisici, perché tutta la connessione digitale, dalla parte amministrativa, dalla parte gestionale, dalla parte di presentazioni, dalla parte di marketing, comunicazione, dalla parte dei conti, i numeri, pensa solo ai consulenti finanziari o alle banche, come possono essere avvantaggiati attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E anche nel turismo. Quindi questa è un'applicazione dove la parte fisica ci sarà, la parte storica c'è, e l'intelligenza artificiale può far vivere il turismo in maniera differente e può essere applicato in mille altri contesti o racconti storici, ecco, questo sicuramente.
0: A me veniva in mente anche una cosa, nel senso che vabbè, io sono coinvolto un tot di volte ogni paio di mesi più o meno in un gruppo molto spirituale, mistico, eccetera, che insomma è un po' curioso e va a vedere tutta una serie di cose. Io cerco di portarli coi piedi per terra parlando di Vangelo e di Bibbia, ma una volta mi ha raccontato di una roba che sembra incredibile, e io infatti ci credo sia no, che alcuni padri, tipo gemelli, altri eccetera, avevano scoperto questa macchina che riusciva con dei tipo fotogrammi eccetera andare indietro, ed erano riusciti a vedere il fotogramma che ritraeva Gesù sulla croce, e diceva che era proprio così, piuttosto che il fotogramma dell'ultima cena. Per me sono un po' fantasiose queste cose, però mi veniva in mente adesso mentre parlavamo noi che un domani uno potrebbe andare, quando magari c'è un po' più di tranquillità e pace, per dire, anche a Gerusalemme, e fare la stessa cosa, però mettendo insieme quello che è tutta la documentazione storica. Io ho visto l'intelligenza artificiale applicata alla Sacra Sindone, fa vedere qual è, dovrebbe essere in base a quel documento, il vero volto di Gesù. E poi ha fatto tutta una serie di studi che fa vedere come l'unico modo per cui è venuto fuori quella stampa, tra virgolette, non sarebbe la parola giusta, sul lino, è attraverso una potenza di energia che l'ha oltrepassata, che l'intelligenza artificiale ha studiato, che non esiste in natura, cioè neanche noi siamo ancora riusciti a riprodurre un'intensità e una forza di energia in tal senso. Quindi mi viene in mente che anche su cose molto delicate e particolari potrebbe in qualche maniera andare a dare un qualcosa che finora non è stato possibile.
1: Sicuramente l'intelligenza artificiale, nel senso più lato del termine, verrà applicata sempre in più ambiti, e siamo solo all'inizio di quello che sarà la rivoluzione che ci aspetta da qui avanti, sia per quanto riguarda la parte di sfruttamento per essere assurdo con le macchine a guida autonoma, sia per quanto riguarda questi progetti storici, sia per quanto riguarda la parte di computo metrico, la parte di analisi quantistica, i numeri, i dati. Quindi sicuramente sta cambiando tutto. Tu pensa solo alle immagini, io che faccio video da 15-20 anni, lo sai, no? Non avrei mai pensato che saremmo arrivati a un punto in cui io scrivo, realizzami un uomo che corre in piazza a Milano con i capelli rossi e i calzoni verdi, e in 30 secondi mi si realizza un video realistico come non mai di un uomo che corre con queste caratteristiche in piazza a Milano. Non avrei mai pensato a una cosa di questo genere. Noi che guadagnavamo facendo video reali intorno al mondo di riprese reali che vendevamo online su piattaforme internazionali, stock footage come può essere Shutterstock, no? Pensa a quel business lì come è cambiato con oggi, che con un prompt ti permette di realizzare una cosa del genere. Io non avrei mai neanche potuto, cioè, quindi non c'è limite secondo me a quello che potrà succedere nei prossimi anni, o meglio, non dobbiamo porci nessun limite, perché purtroppo per fortuna ci rendiamo conto che questo cambierà le vite di tutti noi. Quello che io dico è manteniamo i piedi per terra e cerchiamo di non dimenticare che siamo persone, viviamo, siamo semplici, le cose belle sono il territorio, sono il mare, la montagna, le cose fisiche, ecco.
0: Certo.
1: Questo secondo me è la cosa più importante, e quello che mi fa più paura, soprattutto per i neofiti, ossia quelli che si approcciano adesso a questo mondo, e magari io sono uno di quelli che lo bazzico da oltre 20 anni, è il fatto che io riesco a dividere il digitale dal fisico. Molte persone invece non si rendono conto, ma magari vanno in un loop che diventa un loop che è brutto da gestire. Io, per dirti, sono una persona che sta usando molto meno i social, molto meno il digitale, paradossalmente, anche se ci lavoro da mattina a sera. Io quando posso abbandono il cellulare e cerco di stare con mio figlio, mia famiglia e i miei amici senza nessun tipo di supporto digitale, proprio perché mi rendo conto che sennò diventiamo troppo dipendenti. Certo. E troppo dentro un mondo che non si sa dove andrà a finire. Sicuramente migliore del passato, sicuramente migliore del presente, ma sicuramente con una grande incognita, no?
0: Certo. Ti interrompo un attimo, mandiamo Lucio Battisti con Si Viaggiare, poi torniamo.

0: Eccoci di nuovo, allora per avviarci alle conclusioni prendo spunto dalle ultime cose che hai detto, cioè quando noi sentiamo, vediamo parlare di intelligenza artificiale, certe volte l'applicazione che vediamo fare è per creare anche dei contenuti che sono un po' fake o comunque che vanno certamente in una direzione che non è quella più professionale, storica e importante. Quindi ci sono delle applicazioni che non sono molto, diciamo, etiche di questo strumento così forte, ma quello che ci hai raccontato tu invece può essere un'idea molto importante per aiutare sia noi a capire meglio la storia e dove viviamo e sia valorizzare il territorio per coloro che invece si trovano ad avere dei turisti che così capiscono meglio dove sono, che cosa rappresentano certi luoghi e può essere un'occasione di arricchimento anche culturale, storico.
1: Assolutamente. Sì, guarda, secondo me quando fermarsi all'intelligenza artificiale sui meme o i piccoli video, i piccoli giochini che la maggior parte delle persone fanno è ovviamente riduttivo, stiamo parlando di una situazione estremamente superficiale, no? La vera sfida, la vera rivoluzione è quello invece quando si applicano a settori o si ragiona in maniera professionale e ci si rende conto che si possono veramente riorganizzare o cambiare modelli di business. Questo è un esempio semplice di un modello di business che potrebbe essere completamente rivoluzionato da un modo semplice di raccontare la storia, ma soprattutto perché qual è il vero vantaggio? Che chi vede questa cosa capisce che cosa è successo realmente rispetto a un libro, rispetto a una descrizione, rispetto a una stampa, no?
0: Certo.
1: Cioè, chiunque sta ascoltando questo progetto, questa diretta, se domani viene a Lodi, va su napoleonealodi.it, si registra, vede questi video e capisce che cosa è successo. Questa cosa era impensabile fino a poco tempo fa. Okay, lo capisce in maniera semplice, perché il totale dei video sono 12-15 minuti, un minuto e mezzo a video. Ma tu non so se li hai già visti, ma se vedi questo percorso ti rendi conto di come sono veloci, immediati, chiari, semplici, no? E quindi è un modello di business diverso che può essere applicato a tutti i settori, assolutamente. Quindi hai pienamente ragione e ripeto, il limite è solo la fantasia. Siamo di fronte a situazioni che cambiano costantemente e paradossalmente questo progetto l'abbiamo fatto a maggio per i 230 anni della battaglia di Napoleone a Lodi, ma se fosse stato pensato solamente 6 mesi prima non si sarebbe potuto realizzare, perché la tecnologia 6 mesi fa non era pronta per poter fare una roba di questo genere. 6 mesi dopo sì, chissà cosa succederà tra 6 mesi. Nell'ultimo anno e mezzo mi sono reso conto che l'intelligenza artificiale sta facendo enormi passi avanti di settimana in settimana. Okay. Tanto è vero che basta vedere anche, non so se uno conosce Claude, c'è GPT, Perplexity, Genspark. Claude adesso con una nuova versione, Fable 5, è stato bloccato addirittura proprio perché stavano andando troppo veloci. Okay. Quindi cosa succederà? Non lo so, io so solo che bisogna prendere questo momento di cambiamento con spirito positivo e costruttivo, senza averne paura, cercando di capire che va compreso, va conosciuto, va implementato, va imparato e soprattutto va vissuto con estrema positività, sapendo che è storia questo, ogni momento passato è sempre stato di solito peggiore del momento vissuto presente. Tradotto, è vero che si dice che si stava meglio quando si stava peggio, ma poi nella sostanza non è mai così, perché se tu pensi che nel 1870 l'uomo più ricco del mondo viveva meno bene di un qualsiasi dipendente o impiegato attuale, già ti rendi conto della sordità di quando si dice, certo, che i tempi futuri sono sempre i migliori. Ok, poi cambiano, per l'amor di Dio, ma oggi si vive meglio di 50 anni fa e 50 anni fa si viveva meglio di 100 anni fa, è un dato di fatto. Questo è sicuro. Io sono convinto, ma perché bisogna pensare positivo, che tra 50 anni i nostri nipoti, perché i miei figli sono già più bambini, però i nostri nipoti avranno la possibilità di vivere molto meglio di noi di oggi.
0: Certo.
1: Però visto che noi siamo, viviamo oggi, cerchiamo di prendere tutto quello che sta succedendo, i cambiamenti che stiamo vivendo con estrema positività, sapendo che io e te, Damiano, siamo la generazione che ha vissuto un enorme cambiamento tra il pre-digitale e il digitale e l'intelligenza artificiale oggi. Perché i nostri figli, per dire, mio figlio, no, ma se gli dico che una volta andavo a fare la ricerca storica in biblioteca, mi dice: cos'è la biblioteca?
0: Okay. Esatto.
1: Questo è un dato, questo è un fatto. Oppure siamo in un periodo storico in cui anche le scuole si devono rinnovare, si devono cambiare, le università, è tutto un cambiamento costante.
0: Certo.
1: Poi fa piacere o non piacere, ma questo è soggettivo. Oggettivamente il mondo sta cambiando, sta cambiando sotto ogni punto di vista, e sono convinto che stia cambiando per il meglio, almeno ci spero.
0: Esatto. Io ti ringrazio per questa bella testimonianza. Ricordo a tutti coloro che ci stanno ascoltando, andate a vedere www.napoleonealodi.it.
1: Perfetto, grazie mille Damiano.
0: Grazie a te.
1: E saluto tutti gli ascoltatori. Grazie, a presto.
0: Ciao, ciao, buona serata.
1: Un abbraccio, ciao, ciao,
0: ciao. Ciao. E adesso sentiamo Lemon Tree.

Eccoci di nuovo in diretta, ringrazio tantissimo Luca perché tra l'altro aveva un incontro molto importante con un'azienda e quindi mi ha detto se riuscivamo a chiamarlo prima perché voleva comunque essere in diretta. Questo progetto farà sicuramente da apripista a tutta una serie di altri progetti che magari aiuteranno i turisti, ma anche noi, a conoscere meglio e a vivere, diciamo, a emozionarci anche nel vivere quella che è stata la storia nei luoghi che andiamo a visitare. Perché pensate, come anche Luca dice ormai, questa cosa è partita e quindi con l'intelligenza artificiale che galoppa si diffonderà magari anche in altri progetti, ma pensate magari di andare a Milano e rivivere nei luoghi leonardeschi vedendo dei video con Leonardo così com'era davvero, perché come abbiamo detto prima l'intelligenza artificiale non è che crea dal nulla, ma va a sintetizzare tutta una serie di documenti che gli storici, che gli artisti, che gli studiosi eccetera vanno a prendere, a inserire eccetera. Quindi provate a immaginare che magari dove c'è Santa Maria delle Grazie, che c'è il Cenacolo, si riuscirà a visitare il posto, non solo a vedere il dipinto, l'affresco di Leonardo da Vinci, ma magari ci sarà un video che ci fa vedere Leonardo stesso X anni fa come ha fatto realizzare l'affresco, piuttosto che appena si esce da lì, si attraversa Corso Magenta, c'è la vigna di Leonardo, perché lì viveva Leonardo e aveva una vigna che c'è ancora. Sono riusciti a recuperare dei tracci eccetera, sono riusciti a fare un progetto della miseria e magari ci sarà un video che farà rivivere Leonardo che è lì nel suo studio, che progetta certe cose eccetera. Un conto è vedere un film, un video con dei personaggi, degli attori che fanno rivivere quelle scene e ciò che è successo, e un conto è mettere tutta la documentazione, i libri, le foto, le immagini, i quadri, tutto ciò che si riesce a reperire con anche le indicazioni degli studiosi e cercare di ricreare fedelmente quello che è accaduto 300, 400, 500 anni fa. Quindi in questo io, che non sono un gran fautore dell'intelligenza artificiale, vedo una cosa incredibile, molto molto bella, e ringrazio ancora di nuovo Luca per averci parlato di questo progetto e chissà poi dopo quali altri risultati porterà. Adesso sentiamo Falco in Rock Me Amadeus.

E rieccoci di nuovo in diretta su Radio Orizzonti in Blu. Possiamo dire che la puntata di oggi è fatta di due capitoli. Il primo l'abbiamo chiuso, che era il titolo che dà tutto il tema alla puntata di questa sera. La seconda parte che apriamo adesso, che cos'è? Passato e futuro, e cioè la puntata scorsa, 18 giugno 2026, abbiamo parlato di La gentilezza, via educativa ed esistenziale, insieme a Valentina Tettamanti, dove abbiamo visto, partendo anche da un articolo di Paolo Crepè, che ci tiene molto a questo tema della gentilezza a livello educativo, abbiamo visto come la gentilezza effettivamente è un cammino essenziale che tutti noi dobbiamo fare quotidianamente per vivere al meglio, e a maggior ragione una via educativa per i ragazzi, per i bambini, che grazie alla gentilezza potrebbero imparare a crescere nella maniera migliore e a contrastare fenomeni quali violenza, bullismo, razzismo, eccetera eccetera. Se volete seguire e recuperare quella puntata, sappiate che la trovate già nel podcast, quindi se andate sul sito radioorizzonti.eu e selezionate il giorno della settimana giovedì dal tasto palinsesto, cercate ore 21 Radio Lifestyle, entrate nella pagina e vedrete che c'è già caricata tutta la puntata del 18 giugno e anche le precedenti, e ve le potete riascoltare. Questo tema della gentilezza, di cui abbiamo avuto con la Valentina Tettamanti una puntata intera giovedì scorso, mi è servita anche, perché ci tengo poi in maniera particolare, per buttare lì un'idea alla direzione della radio, che l'ha accolta. Quindi vi annuncio già una novità: da ottobre, il martedì, non so ancora dirvi l'orario perché non l'ho capito neanch'io, comunque nel palinsesto del martedì, secondo me la mattina, ci saranno 5 minuti, come quelli di Vespa su Rai 1, quindi 5 minuti in cui non Vespa ma io darò una pillola di gentilezza. Quindi ogni martedì, nell'orario che poi vi saprò dire, ci saranno questi 5 minuti, il titolo è Pillole di gentilezza, e quindi ogni martedì vi darò una pillola di gentilezza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che magari leggerò l'aforisma di un personaggio famoso sul tema gentilezza e poi farò una brevissima, perché sono 5 minuti, una brevissima riflessione con magari un'idea, un qualcosa di concreto che si potrebbe fare nella settimana, che tutti noi potremmo fare quella settimana per dimostrare gentilezza e per educare anche gli altri, i nostri amici, i nostri familiari, ad essere più gentili. Quindi questa trasmissione, che partirà ad ottobre, ridico, sarò più preciso, ma lo vedrete anche nel palinsesto, avrà 5 minuti di pillole di gentilezza. Spero che vi piaccia e che possa essere utile. Adesso sentiamo Enya con Orinoco Flow.

Eccoci qua. C'è un detto che dice che bisogna usare il bastone e la carota. Allora, prima ho parlato di questo nuovo progetto che parte a ottobre, dura solo 5 minuti, sarà il martedì, sarò più chiaro con l'orario, ed è pillole di gentilezza, quindi possiamo dire che è la carota. E quindi qual è il bastone? Il 9 luglio, e poi da quando ricomincerà la lifestyle dopo le vacanze estive, periodicamente, ma non per forza una volta al mese, cioè sarà una volta ogni tot, ci saranno delle puntate speciali. Non so se cioè ci sono già delle trasmissioni anche televisive tipo Le Iene, che ogni tanto fa Inside, che è sempre Le Iene, però presenta un approfondimento, ok, su una tematica, e sono sempre tematiche molto toste. Da lì mi è venuta l'idea, perché ho detto, io ogni tanto in lifestyle affronto delle tematiche anche belle toste, anche con degli ospiti belli effervescenti, e dico, non è tanto da lifestyle, cioè nel senso è da lifestyle, però cioè sono proprio dei temi tipo la droga, tipo la violenza, cioè che quasi meriterebbero un contesto particolare. Allora anch'io copio un po' quello che fa Le Iene, ma che fanno anche altri, quindi lifestyle ad iniziare dal 9 luglio, ma poi l'anno prossimo ogni tot ci saranno, presenterà la dura verità. Basta, ho deciso.

Ecco, questa sarà la sigla. Uno dice, ma perché sta cosa? Perché in quelle puntate parleremo di verità che fanno un po' male. Ad esempio, il 9 di luglio, che sarà la prima puntata, parleremo con Monsignor Federico Gallo, ho voluto lui come ospite perché mi ispirava avere lui, della vera beneficenza. E vedrete quindi che sarà una puntata molto effervescente, perché anche io su un tema del genere poi mi vado a infiammare, perché io non ne posso più. Raccontiamone una, giusto per dare l'esempio, di coloro che si proclamano come chissà chi e promuovono la beneficenza, dove io di beneficenza non ci vedo niente, ma vedo solo operazioni di marketing e di pubblicità. La beneficenza vera, come vedremo in quella puntata lì, per chi è credente come me, la prende nel Vangelo o nella lettera di San Paolo ai Corinzi, dove dice che la carità non si vanta, che la carità si umilia e che la carità è l'amore per gli altri. Quindi la mano destra non sappia cosa fa la mano sinistra, dice la Bibbia, vuol dire che se io faccio la carità non devo proclamarlo e scriverlo sui muri, perché se no non è carità, non è beneficenza, è marketing. Un brano di Vangelo dove i giudei sono lì nel tempio e vedono due, tre pavonazzi, tutti vestiti eleganti, che fanno dintinnare le monete per far vedere che loro hanno dato la decima del tempio, molto sostanziosa. Poi si vede una vecchina poverina che fa fatica addirittura a camminare, un po' gobba, che pian pianino si avvicina e mette due monete, tutti subito a scandalizzarsi, e gli dicono a Gesù: ma chi è che ha fatto veramente fatto vedere l'amore per Dio nel suo tempio? Questa vecchina poveraccia che ha dato due monete, o quelli là che tutti dicono che sono le persone migliori, no? Sono quelli che tutti noi ammiriamo, che hanno dato tutte ste ricchezze. E Gesù cosa dice? Quelli hanno dato del superfluo e hanno fatto solo i pavonazzi che hanno voluto farsi pubblicità. Questa invece, che è povera, ha dato quello che gli servirebbe per vivere e sostentarsi. Quindi si è tolta il pane di bocca per darlo come decima per le opere di bene del Tempio. Quindi vuol dire che la vera beneficenza è quella della signora, della vecchina, e non degli altri. E in quella puntata parleremo di tanti pavonazzi che fanno falsa e non vera beneficenza solo per farsi vedere. In quella puntata parleremo della vera beneficenza. Quindi sono delle puntate che avranno un taglio particolare, forse anche una verve molto particolare. Non urleremo mai, perché noi non siamo qua a fare cacciara e a urlare, ma cercheremo di essere anche molto tenaci e molto onesti. Adesso sentiamo un'avventura di Lucio Battisti.

Allora, una pillola di gentilezza ve la do già adesso. Io sono qua che, mentre va il brano musicale, mi sgranocchio un wafer, prendo la confezione e dico: vabbè, e allora non è che sono io che sono fissato con la gentilezza, ma la gentilezza è proprio una dimensione che sta ovunque nella nostra quotidianità. C'è la marca, tanto lo dico perché è molto storica, di questi wafer, che è Le Tre Marie. E nel logo, non l'avevo mai notato, c'è scritto sopra le teste delle Tre Marie, che tra l'altro le Tre Marie chi sono? Vediamo, adesso faccio una lezione di catechismo ad Alberto. Chi sono le Tre Marie? Sono Maria, la mamma di Gesù, Maria Maddalena e Maria di Betania, che era quella di sorella di Lazzaro. Ok. Allora, ste Tre Marie sopra hanno una frase che dice: dolci gesti gentili. La gentilezza è più diffusa di quanto noi crediamo, perché il problema è che noi apriamo la televisione sul TG e c'è quello che si suicida, quello che ammazza il figlio e si suicida, i bulli che alla stazione di Certosa massacrano uno e lo mandano all'ospedale, quell'altra che, cioè, i telegiornali fanno apposta a tirare giù una sfilza di notizie negative uno dietro l'altro, e uno dice alla fine: ma in che mondo viviamo? Un mondo di violenza, di cattiveria, di brutalità. E quando uno parla di gentilezza, dico: se gentilezza, ma dov'è che è la gentilezza? Perché purtroppo, come diceva quel filosofo Tao cinese, fa sempre più rumore un albero che cade e non la foresta che cresce. Noi con queste pillole di gentilezza vorremmo far crescere delle piantine. Certo, magari non fa lo stesso rumore dell'albero che cade, però intanto crescono. E la foresta, alla fine, mi sembra che è più importante di un albero, no? Quindi magari anche attraverso queste piccole pillole di gentilezza contribuiremo settimanalmente a mettere nei cuori di chi ci ascolta una bella frase o anche un'idea, perché non sarà solo la frase. Magari dirò: questa settimana, se prendete i mezzi pubblici, fate questo gesto di gentilezza, e poi magari raccontiamo e diciamo cosa si potrebbe fare quella settimana lì. Ok, adesso invito al viaggio Franco Battiato.

dal viaggio in quel paese che ti somiglia tanto. I soli languidi dei suoi cieli annebbiati hanno per il mio spirito l'incanto dei tuoi occhi quando brillano offuscati. Laggiù tutto è ordine e bellezza, calma e voluttà. Il mondo s'addormenta in una calda luce di giacinto e d'oro. Dormono pigramente i vascelli vagabondi arrivati da ogni confine per soddisfare

Eccoci qua di nuovo, commentavo con Alberto perché ho detto ma cos'è che sto brano qua? Sembra che... vabbè, prima la Caselli e poi abbiamo messo questo qua. Siamo sempre qui su Radio Orizzonti in Blu, su Lifestyle. Vi ho raccontato un po' di cose che succederanno. Magari la gente, la Sciura Maria dice, ma insomma parla della gentilezza e poi dopo dice che fa il 9 una puntata tosta dove parla della verità e c'è... sì, perché comunque ne parleremo sempre con i toni giusti, quindi non è che sbraiteremo che cosa, però giustamente noi cristiani pensiamo sempre di imitare Gesù, e anche nel Vangelo c'era scritto che lui era molto mansueto, docile e amava la gente che gli stava intorno, era molto amato. Però quando si incazzava, si incazzava. Quando è andato nel tempio, che ha visto tutti i mercanti che facevano una gran cacciara e avevano le bancarelle in mezzo al tempio, non ci ha pensato due volte a prendere e rovesciarle tutte e cacciarli. Quindi non sarà proprio così la puntata della dura verità, però affronteremo delle tematiche sempre con un ospite d'eccezione e di spessore, dove cercheremo di capire meglio certe cose. Quindi una puntata sarà sulla vera beneficenza, perché ahimè c'è molta gente, ma magari ci sarà anche qualche sacerdote, qualcuno che si sente non sarà pienamente d'accordo con me, ma ci sono certe cose che secondo me, poi sentiremo anche Monsignor Federico Gallo, più che una vera beneficenza sembrano, ho detto prima, marketing o comunque delle sponsorizzazioni, cioè stridono un attimino con quello che è il vero significato, il vero spessore della parola carità, beneficenza, ok? Come è scritta nel Vangelo, nella lettera ai Corinzi, nella Bibbia o comunque anche nella filosofia. Prima di arrivare alla dura verità, comunque non vi preoccupate, faremo anche una puntata giovedì prossimo che è pienamente nel clima che stiamo vivendo adesso, più leggero, del calcio. Perché noi siamo sempre sul pezzo e siccome si parla che forse Nico Paz non giocherà più al Como perché il Real Madrid lo riscatta e magari ci infiliamo noi dell'Inter e riusciamo a prenderlo, non lo so, perché noi prendiamo solo batoste, però c'è anche Malagò che è appena diventato il presidente della FIGC, quindi chi sarà il nuovo allenatore dell'Italia? Perché dico queste cose? Perché il 2 abbiamo un po' di giornalista e speaker radiofonico sportivo, che è un po' che non chiamavamo, ahimè, mi è venuto in mente così, che ci racconterà dei mondiali, del calciomercato, della nazionale di calcio italiana, e il titolo è Come e dove va il mondo del calcio. Non vi dico chi è, lo leggerete su Saronno 7 e lo vedrete se seguite i social nella locandina che ho già preparato. Quindi la puntata di giovedì prossimo è molto molto sul pezzo, quindi attraverso questo ospite che, ripeto, scrive libri sul mondo del calcio da 20 anni, è speaker radiofonico in 2 programmi che parlano di calcio ed è un... giornalista che partecipa anche a programmi televisivi sul mondo del calcio, ci racconterà che cosa stiamo vivendo in questo periodo tra nazionale di calcio, calciomercato, mondiali e adesso sentiamo Brusco con Sotto i raggi del sole.

Eccoci di nuovo in diretta. Questa puntata non finisce mai. Ci sono ancora ben 14. In genere sentiamo l'ospite dalle 9:30 in poi, e se soprattutto sono dei temi che sono anche sentiti, dove ci sono molti molti risvolti, penso alla Valentina, penso, cioè guardo il cronometro e vedo mancano solo 6 minuti e quella parlerebbe ancora un'altra ora, no? E quindi bisognerebbe sempre. E invece stavolta, siccome Luca dice guarda io dopo una cena importantissima e non riesco a stare più di mezz'ora, e quindi ho detto vabbè, ne approfitto e racconto di un po' di novità, un po' di cose. Allora, prima Alberto mi vedeva ridere, fa questo qui o è embriaco o non lo so che cosa, perché mi è venuto in mente che io a ottobre voglio fare un'altra puntata della Dura Verità che si chiamerà I Guru della Truffa, perché mi è venuta in mente sta mia amica che mi ha chiamato 2 mesi fa e fa dammi, sono a Rimini, non puoi capire, sono con questo qua, ma è un genio, questo qui si è inventato un modello di business della Madonna sull'immobiliare, è il mio argomento, e gli dico ma chi è? E mi mandano il nome e manda la locandina. E nella locandina, come ormai potreste vedere in tutti i social, in tutte le robe di business, la solita faccia da pirla con scritto il guru dell'immobiliare. Io, vabbè, l'ennesimo guru dell'immobiliare. E gli dico alla mia amica, ma cosa sta dicendo? Ah no, si è inventato una roba della miseria. Sta dicendo a tutti noi, non dovete pensare di fare i soldi con le case avendo per forza 100, 200, 300 mila euro. Bastano 10 mila euro. E gli ho detto, sì, lo so, è il crowdfunding immobiliare. È in giro da 4 anni. E dico sì, che ognuno mette un pezzo e magari in 15, ognuno mette 10 o 15 mila euro, si comprano in 15 un appartamento da 150 mila euro. Lo ristrutturano, poi lo rivendono, quello che ci hanno guadagnato lo si ridivide ancora per 15 e uno ha messo 15 mila euro per quell'operazione lì, poi magari ne guadagna altri 5 e dice vabbè, comunque ho guadagnato 5 mila euro, ok? No, ma qua non capisci, questo qua è uno, sta dicendo delle cose, dovevi venire anche tu, perché questo qua ha fatto i milioni con le case. Allora io faccio le mie ricerche e gli dico guarda che non è proprio così, anzi questo ha inventato 2 piattaforme di crowdfunding immobiliare, quindi sono gli altri che gli danno i soldi, e ha tirato su 10 milioni di euro da investire nei progetti, però vedo che è indagato per truffa, aggiotaggio e bancarotta fraudolenta, perché in realtà sti soldi non li ha mai usati, perché ha preso a Monza e in altri 2 posti 3 appartamenti e sono lì fermi ancora con sui ponteggi e nessuno ha mai avuto un soldo, quindi questo qui adesso sta parlando davanti a te, quanta gente c'è lì? Ma siamo un sacco, 400 persone, quanto hai pagato? 350 euro, fai per 400, quanto questo qua si sta prendendo da tutti voi per raccontarvi del...

Guardate di quanta gente c'è in giro così. Quanta? L'altro giorno su Radio Monte Carlo sentivo questo qua, famoso, che parla di finanza. È un altro guru della truffa. Questo qua, ho le testimonianze io, fa da paravento a uno che è indagato e che non può neanche più mettere piedi in Italia e che vive a Dubai, perché ha fregato un sacco di gente nell'immobiliare. E per fare le operazioni adesso mette davanti questo qua, che ha scritto i libri anche sul guru, anche questo qua, il guru, il re del mattone. Cioè tutta gente che truffa e non gli succede niente. Invece il povero uomo che fa una cagata va in galera o è rovinato per tutta la vita. Perché noi non dobbiamo pensare che i truffatori sono solo quelli che ci fanno i phishing, come diceva Roberto, o che ci fanno le telefonate, o che ci mandano i messaggi che poi ci fregano i soldi. Questi lo sono all'ennesima potenza, perché è gente che è diventata famosa e che sta rovinando un sacco di povera gente che magari ci mette risparmi perché ci crede alle loro idee e poi scappa con la rifurtiva e nessuno gli fa niente, e pubblicano un sacco di libri e fanno un sacco di convegni, tutti guru dell'immobiliare, il guru della finanza, il guru, quello che aveva fatto la maglietta guru ha fatto una brutta fine, io ve lo voglio ricordare. Quindi faremo una puntata anche su questo. Dovevamo chiamarla la puntata non ci sono peli sulla lingua, però secondo me La dura verità è un titolo azzeccato che va benissimo così. Se avete anche voi delle idee per fare delle puntate toste sulla dura verità, siamo qua, quindi non fatevi problemi. Adesso sentiamo Tommaso Paradiso, Viaggio intorno al sole.

eccoci qua, ormai davvero il tempo sta quasi per terminare e allora in conclusione io voglio innanzitutto ringraziare tantissimo Luca D'Alessandro per essere stato nostro ospite e averci raccontato di questo progetto. Potete andare anche voi per vedere questi video sul sito napoleonealodi.it. A me aveva mandato, quando ne abbiamo parlato per

la prima volta un mesetto fa due o tre video e li ho visti ed effettivamente sono molto affascinanti, perché rispetto a quello che dicevo prima, a dei trailer o dei piccoli film con degli attori, lì invece l'intelligenza artificiale, con tutte le informazioni che sono state date da studiosi storici, documenti reali e veri, le lettere di Napoleone a Giuseppina Bonaparte, i ritratti fatti da pittori famosi, eccetera, riescono a ricostruire il più vicino al vero come sono davvero andati fatti. Quindi è molto affascinante e importante dire: io sto visitando questo palazzo a Lodi e qui Napoleone ha fatto questo, e c'è un video che me lo fa vedere molto molto simile, una ricostruzione molto simile a quello che è successo davvero. Quindi io mi immagino applicato ad altre cose, prima lo dicevo, in Terra Santa, applicato magari ai momenti vissuti da Gesù, come potrebbe essere per dei cristiani molto molto fantastico e affascinante e anche molto emozionante, ma così anche per altre cose. Quindi ringrazio tantissimo Luca, vi abbiamo raccontato di alcune cose che succederanno, a dura verità, le pillole di gentilezza. Non vi resta che seguirci, vi ricordo che se volete sentire questa puntata sabato alle 15.03 ci sarà la replica, e troverete poi, penso la prossima settimana, la registrazione già sul podcast, dove trovate già quella di giovedì scorso dedicata alla gentilezza e anche quelle precedenti. A me non resta che augurarvi la buonanotte, io e Alberto vi salutiamo e sentiamo come al solito il brano che conclude le serate di Lifestyle, che è di Bon Jovi, Bad Medicine.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento. È la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi. E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare.

apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

bene come ti va. Siamo la generazione che non trova le parole, che si perde e che va male all'università. E anche oggi mi lauro domani, oggi ti lauri domani, oggi mi lauro domani, domani, domani. Usa la

trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

Leggenda dell'amore eterno è una storia bella, sai, la favola eterna che non si avvera mai.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Questa strada sotto il neon mi chiama.

voi. Io che conto già i tuoi battiti, resto qui

0: sguardi come te.
1: Ho sogni come te.
0: Speranze come te.
1: Amore quanto te.
0: Ho forza come te.
1: Brividi come te.
0: Ho sangue come te.
1: Ricordi come te. Futuro.

L'angolo su ta caccia che a Lucca cerca una speranza. Può trovare rinuncia, si sarà un bell'anima che me la gestisce una. L'angolo su ta cosola che brucia cercando una chance. Può trovare una scusa, sti fabbriche nebbia maranna fiducia, ma fuori.